Hold a placard to heaven's gates. Shmai

Mamma, ciao. Mamma, ciao. Ciao. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mamma, ciao.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattate volai!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Radio Città Aperta a Rock Trotter, io sono Eleonora e saremo insieme per un paio di ore all'incirca, sempre in diretta il lunedì e sempre in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Se mi state ascoltando in diretta il lunedì, prima di me c'è stato Gianluca Polverari, che saluto, con Puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. Dopo di me ci sarà Miro Barsa con Cats and Jammer, notizie su spazio, scienza e tecnologia. Il numero per poterci scrivere è sempre il 340-197-4468, sempre su WhatsApp, Telegram ed SMS, insomma i canali social li sapete, no, ma ve li ripeto nuovamente, sono sempre Rock Trotter su Instagram e Radio Città Aperta su Instagram e su Facebook, vabbè anche Rock Trotter ovviamente. E anche poi Eleonora Tagliafico, per quanto riguarda le playlist varie delle varie trasmissioni, delle varie puntate di Rock Trotter. Ecco, più o meno, se non mi sono scordata nient'altro, io direi di iniziare la puntata sui vari lunedì nella musica, il vario significato nella musica, soprattutto nel punk. L'abbiamo fatta la settimana scorsa, potete reperire il podcast, ma adesso partiamo con una canzone un po' diversa, The Horizon con Tron.

Loro sono i Bring Me the Horizon con Tron. Ho deciso di cominciare la puntata di oggi di Rock Trotter in questa maniera, anche per darvi un po' la carica, insomma. Sì, che abbiamo analizzato la volta scorsa i vari significati del lunedì nelle canzoni, che può essere sia in senso positivo che in senso negativo, ma insomma, questo caldo che non finisce influisce anche influisce negativamente, dicevo, sulla psiche delle persone, soprattutto la sottoscritta. Quindi ecco, sta diventando un po' pesante, e serve sempre la musica per tenerci compagnia ed energizzarci. Utilizzavo questa parola diverso tempo fa, mi ricordo, perché facevo la rock therapy. Comunque, i Bring Me the Horizon sono un ottimo esempio di quanto oggi sia difficile mettere un'etichetta precisa su una band. Infatti partono da un deathcore, attraversano poi il metalcore, l'elettronica ed anche il pop, e questa contaminazione, diciamo, è diventata una delle caratteristiche della musica alternativa contemporanea. Al giorno d'oggi è tutto molto più fluido. Abbiamo visto anche, sempre nella scorsa puntata, abbiamo analizzato un po' la carriera dei Fontaine DC, che sono diventati la settimana scorsa un po' la band sulla bocca di tutte, ma semplicemente perché erano usciti i biglietti e sono subito andati sold out, parentesi, che sono passati ovviamente dalle loro sonorità fino a sonorità più elettroniche. Adesso vedremo l'ultimo album, insomma, di cosa sarà capace. Un'altra band che ha cambiato sonorità nel corso del tempo, e non in troppo tempo, sono i Turnstile, e che andiamo ad ascoltare quindi con Blackout.

E quindi abbiamo ascoltato gli Architects con Animals, ma abbiamo anche ascoltato prima gli A Day to Remember con The Downfall of Us All, e la band che viene dalla Florida ha costruito diciamo gran parte della propria identità mescolando poi due mondi che sembravano opposti, quello del punk melodico e del metalcore. Soprattutto appunto lo sentiamo nella canzone che abbiamo ascoltato, The Downfall of Us All del 2009, contiene questa concentrazione diciamo in pochi minuti. E abbiamo già parlato dei Turnstile, anche se hanno preso questa svolta molto molto elettronica, e il confine, tra l'altro vi volevo dire, tra la scena pop punk e quella hardcore metalcore è diventato molto più permeabile negli anni 2000. È tutta una mescolanza di generi. Comunque secondo me c'è la tendenza è andare verso la musica elettronica, non c'è niente da fare, è quella che viene più ascoltata, anche se al di fuori dell'Italia secondo me comunque sonorità ancora metalcore e non pop e non elettroniche sono apprezzate, anche hardcore, più hardcoreane eccetera. Allora, invece vi volevo parlare degli Architects che abbiamo appena ascoltato con Animals. Siamo in Inghilterra, siamo a Brighton e partono da territori metalcore molto tecnici e nel tempo sviluppano un suono un po' più monumentale. Infatti Animals, da For Those That Wish To Exist del 2021, appartiene alla loro fase diciamo un po' più accessibile, un riff enorme, questa modalità sempre elettronica, atmosfera quasi industriale e poi un ritornello costruito per spazi molto più grandi dei piccoli club hardcore in cui si esibiscono. È interessante anche perché la storia della band è segnata dalla morte nel 2016 dal chitarrista e dal principale compositore, che si chiamava Tom Searle, fratello del batterista Dan, e dalla successiva poi evoluzione del gruppo. Andiamoci a sentire gli Idols per tornare in territorio punk. E questa è Never Fight a Man with a Perm.

Ed erano i The Chats con Smoko. L'ho voluto mettere dopo Emil and the Sniffers perché sono entrambi australiani, e quindi per farvi ascoltare anche qualcosa direttamente dall'Australia, ecco. Adesso, tra l'altro, questo è il loro, scusate, il loro singolo di punta, nello slang australiano Smoko sostanzialmente è la pausa dal lavoro, e il pezzo racconta una situazione banalissima. Il protagonista vuole infatti semplicemente essere lasciato in pace durante la pausa, poi trasformandola in un inno punk. Prima abbiamo ascoltato anche gli Idols e i Viagra Boys, prima di Emil and the Sniffers, e vi volevo dire che tra l'altro parlano sostanzialmente della stessa cosa le due canzoni, perché i Viagra Boys con Sports vogliono prendere in giro praticamente il maschio ossessionato dallo sport e dagli atteggiamenti appunto del macho, cioè questa è la cosa. Invece no, perché è la stessa cosa anche gli Idols che abbiamo ascoltato prima. Gli Idols sono una delle band, diciamo, punta del post-punk attuale. Vogliono in questo, con Never Fight a Man with a Perm, appunto, vogliono sempre mirare a un certo tipo di stereotipo di mascolinità che è aggressiva, e ma

Poi vabbè, Emily and the Sniffers non hanno bisogno di presentazione. Al giorno d'oggi Amy Taylor è diventata famosissima con il suo la sua estetica, ecco, anche queste sonorità molto molto veloci, ma anche molto nervose, incredibilmente catchy, e rappresentano anche un ritorno al punk senza molti fronzoli, ma allo stesso tempo appunto con un'identità fortissima.

Proseguiamo il nostro ascolto, sempre tre o più brani. Questi sono i Drag Church, ve ne parlo dopo. Di cosa parlano? Ci andiamo ad ascoltare i Drag Church con Million Miles of Fun, poi Mr. Gun con Do It Faster, gli Skull con Special, i Gel con Attenable e i Soul Joe con Gold Chain Punk, e poi dopo ne parliamo meglio.

Abbiamo ascoltato i Gel con Attainable New Jersey. Con i Gel siamo tornati verso un hardcore decisamente più feroce, ecco. È una riproposizione allo stesso tempo, cioè suonano attuali, però allo stesso tempo è una riproposizione dell'hardcore sicuramente anni 80. È uno dei nomi, diciamo, che hanno contribuito alla nuova visibilità dell'hardcore americano attualmente, quindi ai giorni nostri, e soprattutto appunto con Sammy Kayser come voce. Abbiamo ascoltato prima anche gli Skull con Special, che vengono dalla California, e alla voce invece questa volta abbiamo Kat Moss, non so se lo pronuncio correttamente, e loro nascono decisamente dentro l'hardcore, ma poi la loro evoluzione è interessante perché progressivamente si inseriscono alternative rock, melodie, influenze molto meno, insomma, riguardanti quel genere. Special appartiene proprio a questa fase un po' più aperta. Abbiamo visto comunque che Kat Moss scusate, infatti hanno fatto ovviamente, cioè nel pack c'è questa gag di anche di fare con il nome, mi avete capito, vero? Sì, mi sono capita, mi sono spiegata. Volevo dire di usare nomi che esistono veramente come gag, li rendono punk, però mi avete capito cosa voglio intendere, è al di là di questa cosa. Comunque Kat Moss, in questo caso Kat Moss invece che Kate Moss ovviamente, è diventata una delle figure più riconoscibili di questa generazione. Mi sono fermata perché dopo abbiamo un altro blocco. Sì, siamo arrivati anche alla fine dell'ora. Comunque noi continuiamo a spiegarvi un po' che cosa abbiamo ascoltato. Che cosa mi sono scordata? Allora, qua abbiamo ascoltato Military Gun, ovviamente, con Do It Faster. È un progetto che è nato intorno a Ian Shelton, che è già legato ovviamente alla scena hardcore. Con i Military Gun prende quell'attitudine e quella porta verso melodie più immediate. Do It Faster, dall'album Life Under the Gun del 2023, ha quasi la struttura di un hit rock, ma conserva l'urgenza che è tipica dell'hardcore. È uno dei gruppi utili per raccontare quanto la nuova generazione hardcore sia poco interessata, dicevo, alle barriere del genere. Oggi praticamente è l'argomento della puntata: andare oltre le barriere di genere.

Poi abbiamo ascoltato i Drag Church con Million Miles of Fun, band nata nello stato di New York, ad Albany, con Patrick Crindon alla voce. In questo caso è difficile incasellarli, in questo caso, hardcore, infatti post-hardcore, alternative rock, quel tipo di chitarre anni 90 che possono ricordare anche un po' il grunge e il noise rock. E Million Miles of Fun da iGen del 2022 è un ottimo esempio di questo. Sono perfetti, infatti, in questa scaletta, perché fanno un po' da cerniera tra l'hardcore e l'alternative rock.

adesso vogliamo un po' cambiare argomento, nel senso di contaminazione un po' più verso lo scrigimo, l'hip hop e il rap. Infatti stiamo per andare a sentire i Soul Glow con Gold Chain Punk, in questo caso, che vengono da Filadelfia, e poi ovviamente ve ne parlo dopo. Gold Chain Punk con, anzi, Soul Glow, scusate, con Gold Chain Punk.

Soul Glow, scusate se interrompo, ecco, è finita, adesso è finita, non succede mai che interrompo l'ascolto del brano in corso, comunque, perché volevo dirvi, vabbè, Soul Glow, punta di diamante, una delle punte di diamante della Epitaph, che hanno pubblicato appunto nel 2022 questo album Diaspora Problems, questa era Gold Chain Punk. Vi ho detto appunto, partono dall'hardcore punk, ma poi ci infilano anche noise, screamo, hip hop e rap, con testi che affrontano tra l'altro del razzismo, ovviamente, l'identità, la precarietà e contraddizioni poi interne alla stessa scena punk. Quindi hanno anche un punto di vista leggermente diverso. Vi ricordano qualcuno per caso? Già ovviamente negli anni 80 i Bad Brains avevano iniziato a smontare l'idea che l'hardcore americano sia nato poi come una scena esclusivamente bianca. I Bad Brains, i Bad Brains che ci andiamo ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Pay to Come, e poi parliamo di un altro gruppo e poi facciamo lo stacco.

Bad Brains con Pay to Come, eccoli qua, praticamente hanno fatto parte anche loro della scena di Washington alla fine degli anni 70, anzi nascono a Washington e poi fanno parte di un'altra scena che è quella di New York. Praticamente sono uno dei gruppi pionieri dell'hardcore statunitense. La cosa interessante, ecco, non erano semplicemente una band nera dentro una scena punk, hanno contribuito loro stessi proprio a creare il linguaggio musicale dell'hardcore. Infatti la loro velocità, l'intensità dei concerti, il modo di suonare influenzarono molte band successive. Inoltre c'è una piccola particolarità, infatti alternavano questo hardcore velocissimo al reggae, legato infatti alla loro adesione al rastafarianesimo. Quindi all'origine dell'hardcore ci puoi trovare contaminazione e identità culturali diverse. Ecco qui il collegamento ovviamente con i Soul Glow 40 anni dopo, infatti nell'hardcore questa contaminazione, ecco. Vi volevo fare. Ok. Allora, un'altra band che ha molte contaminazioni sono gli Scream, di cui abbiamo parlato recentemente molto, anche perché hanno

Bad Brains non sono mai stati musicalmente puristi, ecco, nell'hardcore, infatti nel loro hardcore inseriscono del rock, del funk, del reggae e altre influenze. Poi ci andiamo a sentire quindi adesso, ovviamente, poi chiudiamo quest'ora che non finisce più praticamente perché continuo a parlare, gli Scream con Fight American Justice.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista! Hasta la vista!
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Things, l'abbiamo presa, l'ho presa poi dalla playlist che trovate su Spotify. I don't want a holiday to end, but I want summer to end. La mia playlist personalissima su Spotify che trovate a nome Eleonora Tagliafico, come vi ho detto anche prima. Vi ripeto un'ultima volta, per questa ultima mezz'ora, il numero per scriverci su WhatsApp in diretta, interagire con la nostra diretta, che è il 340 197 4468. Allora, siamo passati quindi dall'hardcore contemporaneo che abbiamo esplorato nella prima ora di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, con adesso una selezione poi indie garage britannica che negli anni 2000, quindi siamo partiti con i Baby Shambles con Fuck Forever e i Dirty Pretty Things con Bang Bang You're Dead, e adesso appunto ci stiamo ascoltando, scusate, i Maximo Park con Books From The Boxes. Vabbè, ovviamente allora, adesso ci andiamo ad ascoltare i Creeps, The Creeps con Men's Needs, ma poi anche un'altra piccola selezione, ovviamente, insomma, per chi è appassionato di questo genere musicale sappiamo già dove andremo a parare con questa playlist.

Qui volevo andare a parare i Libertines con Can't Stand Me Now. Infatti, vabbè, per chi non lo sapesse, vi spiego un po' la storia dei Libertines e anche quello che abbiamo ascoltato prima, perché vi ho fatto ascoltare prima praticamente gli split dei Libertines. Infatti, vabbè, nei Libertines, diciamo, c'è tutto il cuore della storia dell'indie britannico dei primi anni 2000, della fine degli anni 90, ecco. Pete Doherty, infatti, e Carl Barat costruiscono un immaginario che è fatto di romanticismo britannico, ma anche punk, poesia, vita bohemienne e caos. Musicalmente dentro ci sono i Clash, i Jam, il garage rock e l'indie anche. Can't Stand Me Now, infatti, dal 2004 è quasi autobiografica, racconta proprio una relazione che si sta disintegrando, e quella tra Doherty e Barat, anche se la cantano in quel momento insieme, poi nella realtà la loro amicizia e la band sta implodendo, e nascono così i Baby Shambles, che abbiamo ascoltato con Fuck Forever prima. Nascono a Londra, quindi, da Pete Doherty dopo la riformazione, non è molto italiano, lo so, dei Libertines. Hanno questo suono molto più sgangherato, secondo me, rispetto ai Libertines. Fuck Forever, infatti, esce nel 2005, e loro è uno dei brani simbolo poi dei Baby Shambles. Invece i Dirty Pretty Things, di cui non vi ho detto ancora niente, appunto di forma, Carl Barat nel 2005 insieme a Gary Powell, sempre dei Libertines, e poi altri componenti, e Bang Bang You're Dead arriva poi nel 2006. Diventa immediatamente il loro pezzo più riconoscibile. È difficile non leggere comunque parte del testo attraverso anche il rapporto ormai distrutto tra Barat e Doherty. Comunque, purtroppo, i Dirty Pretty Things durano poco, perché si sciolgono nel 2008. Comunque, ecco, tra l'altro prima abbiamo citato Kate Moss, vede come tutto torna: Kate Moss, Pete Doherty, i Libertines, Baby Shambles, vabbè, insomma, sempre che mi sono capita da sola. Comunque, se mi avete capito, fatemi anche un cenno, mi raccomando, sempre 340-197-4468, finché non arriva Miro Barsa con Cats and Jammer per la trasmissione successiva dalle 20 in poi. Questa fisarmonica bellissima. Ci andiamo a sentire i Rex, sempre sulla scia di questo indie fine anni 90 inizio anni 2000, con 22 Grand Job.

I Futurettes con Ounce of Love. Scusate, praticamente mi ero concentrata talmente tanto sui Libertines che mi sono scordata di parlare un po' di The Crips che abbiamo ascoltato prima insieme al blocco Libertines eccetera, con Man's Needs, che è praticamente il loro pezzo di punta. È interessante citare i Crips perché è una curiosità, diciamo, importante. Per alcuni anni è entrato nella band anche Johnny Marr degli Smiths, e quindi i Crips, The Crips. Invece i Futurettes, anzi prima andiamo per ordine, adesso praticamente non ascoltiamo più 10.000 canzoni perché poi mi scordo di dirvi di cosa parliamo. Vabbè, parliamo dei Futurettes visto che li stiamo ascoltando ancora. Arrivano sempre da una periferia inglese, da Sunderland se non sbaglio, per precisione, e sono influenzati, si sente tantissimo, dal post punk. Questa è una cover ovviamente di Kate Bush, ma è talmente trasformata direi da sembrare quasi un loro brano. Infatti non si sente niente della canzone originale. Invece prima abbiamo ascoltato i Rakes con 22 Grand Job, che sono londinesi, forse gli unici londinesi della playlist, molto più vicini al post-punk revival. E questo titolo, 22 Grand Job, fa riferimento a un lavoro da 22.000 sterline l'anno. Invece delle grandi fantasie rock and roll, raccontano di ufficio, lavoro, soldi e alienazione. Per questo sono anche una bella fotografia sociale dell'epoca. Ovviamente adesso ci andiamo ad ascoltare due successori, magari uno un po' più dell'altro, dai, facciamo così.

i Cooks con Naive, quindi questa canzone è probabilmente il brano più significativo dei Cooks, che vengono da Brighton e rappresentano un po' la parte più morbida e pop di questa selezione musicale, sicuramente meno post-punk ma più melodie anni 60, indie pop, britpop, e rappresentano benissimo tra l'altro il momento in cui tutta questa scena indie diventa mainstream, tra l'altro rappresentato benissimo anche dai Fratellis con Chelsea Dagger, che diventa la canzone, praticamente diventa ad un certo punto un po' più famosa del gruppo stesso, diventa un inno da stadio. Sapete che il calcio in Inghilterra gioca un grande ruolo, canzoni come anche quelle di Richard Ashcroft degli Oasis, ma anche poi di altre band sicuramente legate al Britpop anni 90, cioè praticamente sono esplose anche grazie al fatto che il calcio è così seguito e così diffuso, ma anche più sicuramente rispetto alla cultura nazionale popolare che abbiamo qua in Italia, cioè in Inghilterra proprio levati. Comunque adesso ci sono rimasti questi 6 minuti al termine della trasmissione di Rock Trotter. Io volevo fare ascoltare un'altra cosa al volo, che sono i Pigeon Detective con Take It Back.

i Pigeon Detectives con Take Her Back. Quindi abbiamo concluso la puntata di oggi con questa ultima narrazione dedicata alla terza generazione, direi, di band un po' Britpop dopo Oasis e Blur, e quindi dopo Libertines, Strokes, Franz Ferdinand. Abbiamo tutta questa generazione che di guitar band. Dopo aver affrontato nella prima parte, ovviamente, di Rockstrotter della puntata di oggi, l'hardcore moderno, sempre un po' americano. Quindi adesso, per salutarci, direi che ci andiamo a sentire il nuovo, qualcosa del nuovo album degli Strokes, che si chiama Reality Awaits. Ci andiamo ad ascoltare il primo singolo, che è Going Shopping. Io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questa puntata di Rocktrotter di oggi, lunedì 7 di settembre 2026. Dopo di me Miro Barsa con Cats and Jammer. E trovate ovviamente il podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche la replica. Venerdì mattina, The Strokes, Reality Awaits, Going Shopping.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, il tutto selezionato, commentato dal sottoscritto Gianluca Polverari. E allora, per questo nuovo episodio, come disco novità, ci gusteremo gli ottimi gallesi Chain of Flowers e il loro disco Never Ending Space. E poi, come disco del passato, 1989, in qualche modo voleremo nello spazio con gli Osric Tentacles, del loro primo album su vinile, Pungent Fulgent. E quindi degli Osric ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo su Chain of Flowers, un'autentica rivelazione per me, perché uscirono nel 2015 con il loro primo album, che io francamente ho ignorato, un omonimo lavoro, mentre li ho scoperti di recente con questo loro ritorno, il loro secondo disco Never Ending Space, ed è una folgorazione, perché c'è il meglio della new wave e del post-punk. Troviamo echi di Chameleons, di Sound, di gruppi più attuali come i White Lies o qualcosa degli anni 2000 come i Departures, il tutto eseguito molto bene con arrangiamenti così coinvolgenti, melodici, melanconici ma anche energici. C'è sempre grande pompa nei suoni e nelle ritmiche del gruppo, e poi questo cantato che talvolta è effettato, sembra così navigare, fluttuare sui suoni di chitarra, basso, batteria e tastiere. Tra l'altro c'è anche il sax in alcuni episodi di Joseph Shabazon, che è un musicista di aria anche più sperimentale. Un disco che devo dire mi ha veramente sedotto. Mi piacciono anche i loro video che ogni tanto torno a guardare. Un gruppo British nell'animo, un gruppo che ha veramente molte carte da giocarsi, un disco che deve essere tenuto in considerazione, e noi qui a 33x2 lo facciamo, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare per intero. Never Ending Space, per quel che riguarda gli ottimi Chain of Flowers, da Cardiff, Galles.

Thank you.

Abbiamo gustato l'ottimo lavoro di Chain of Flowers, Never in Space, disco di recente pubblicazione in questo 2023. E siete all'ascolto di 33x2, una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, tutto selezionato e commentato da me, da Gianluca Polverari. E allora, come detto in precedenza, diamo spazio al disco del passato, ascolteremo per intero il lavoro del 1989 degli Odds Tentacles, Pungent Fulgent, primo album su vinile, ma in realtà loro avevano inciso già prima almeno 6 demo tape, 6 cassette veramente notevoli. Però ecco, la maggior parte del pubblico li ha conosciuti con questo vinile, che è un autentico viaggio psichedelico, ricco perché c'è dentro il dub, c'è la musica etnica, ci sono così viaggi creati dalla chitarra, dalle tastiere, un sound sicuramente originale, figlio degli Oakwind sicuramente, una band proveniente dal Somerset, molto fricchettona, anche se si apre il vinile e si vedono le foto che sono contenute all'interno appunto di questo titolo, di Airplane, nel successivo, ecco, si nota un gruppo dal look sicuramente, ecco, che richiama proprio i circuiti hippie, ed è una band che io vidi anche dal vivo all'epoca del secondo album di Airplane, dal Blackout, concerto assolutamente bello, straordinario e che incuriosiva assai, anche perché a differenza di ora non si avevano mezzi tecnici come YouTube per poter vedere privatamente da casa una loro performance. Sono tornati varie volte in Italia, hanno inciso tantissimi dischi, forse diventati un po' ripetitivi nella loro formula, ma almeno i primi due album e le precedenti cassette sono veramente obbligatorie. Quindi gli Odds Tentacles, ora ce li andiamo ad ascoltare con Pungent e Fulgent, bellissime anche le loro copertine, tutte da vedere, sicuramente dall'atmosfera magica, e quindi eccoli qui dall'Inghilterra, Odds Tentacles all'interno di 33x2. Buon ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci qui, radiocittaperta.it, 14.01, martedì 8 settembre 2026. Riapre come ogni martedì in diretta e come ogni venerdì in replica la Bottega del Forno, il programma che vi riporta indietro di 50 anni andando a ritirar fuori produzioni artistiche nel 1976. E tra le cose che posso anticiparvi è che a breve, quindi insomma entro il mese di settembre, coincidendo con gli esatti 50 anni dalla pubblicazione dell'album da cui è estratta la nostra sigla Isn't She Lovely di Stevie Wonder, ossia Songs in the Key of Life, dedicheremo una puntata speciale proprio a questo album che, a detta del sottoscritto e di qualche altro, è veramente uno di quei capolavori scolpiti veramente sul granito. Tutto questo appunto per annunciarvi una puntata particolare che comunque avremo modo di ricordare nelle prossime settimane. Intanto vi ricordo che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per inviarci SMS, WhatsApp, Telegram. Vi ricordo che alla fine della trasmissione, o alla fine della diretta di oggi martedì, una ventina di minuti dopo il termine della diretta, sarà già disponibile il podcast per ascoltare o riascoltare la puntata che sta andando in onda adesso. Ma prima di qualsiasi cosa, facciamo partire come si conviene la rubrica Visti in prima visione, che oggi ha praticamente un gancio particolare con la mostra di Venezia che si sta svolgendo in questi giorni, proprio perché siamo andati a ripescare un film di un regista che in questi giorni è presente e come alla mostra di Venezia. La rubrica Visti in prima visione viene normalmente introdotta dall'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in questione. Colonna sonora che è stata curata sia per quello che riguarda le composizioni originali che per le selezioni di brani scelti già editi, ma scelti per commentare il film, dal maestro Franco Piersanti, all'epoca abbastanza giovincello ed esordiente. E quindi ascoltiamoci il brano di Franco Piersanti per introdurre la nostra chiacchierata con l'esperto cinefilo Marcello Gerardi.

0: Ma il resto ce lo facciamo dire in maniera più esplicita dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con grande piacere accogliamo nuovamente ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno carissimo. Allora, mai come in questo caso siamo stati tempestivi nella scelta del film nella settimana giusta.
1: Sì.
0: Perché insomma il regista del quale parliamo oggi è protagonista delle cronache e anche dei social, proprio in virtù della sua partecipazione all'edizione di quest'anno della
1: Mostra del Cinema. È ritornato dopo 37 anni al Festival di Venezia.
0: E quindi
1: parliamo di Nanni Moretti, parliamo del suo esordio, diciamo, perlomeno sul grande schermo, se vogliamo chiamarlo così. In realtà Io sono Nazarchi, quel film di cui parleremo oggi, è un film che fu appunto effettuato in Super 8 come gli altri film precedenti, mediometraggi in anni, e visto il successo clamoroso di pubblico, cui devo dire la mia piccola parte l'ho portata anch'io, perché al film studio praticamente ci fu subito il pienone appena uscì questo film. Non so perché, col passaparola si era creata, diciamo, un'attenzione particolare su questo, che allora era considerato appunto un esordiente, questo regista che veniva, si portava le pizze addirittura, perché era in Super 8 e la sera, finito poi le proiezioni, se le riportava a casa per paura di perderne qualcuna, insomma, perché c'era un Super 8, quindi
0: era preziosissimo, certo.
1: Era preziosissimo.
0: E poi soprattutto ricordo, diciamo, il passaparola di cui parli aveva un particolare rilievo, perché ricordiamo, insomma, che è un'epoca in cui, al di là del gettone telefonico, insomma, le comunicazioni
1: sì, effettivamente c'era il passaparola. E ricordo che c'era una certa attesa per questo esordio e insomma ci fu il pienone subito. Il film era programmato per 2 giorni, e in realtà fu lasciato tutta la settimana, e credo di averlo visto proprio in questa prima settimana, se ricordo bene. Poi Moretti lo ritirò e riuscì a farlo gonfiare praticamente
0: in 16 mm.
1: Sì, in 16 mm. Dopodiché un paio di mesi dopo è riuscito, per una tenitura molto lunga, insomma.
0: Sì, infatti ho pubblicato sul sito della radio il lancio della puntata di oggi, nel quale appunto ho riprodotto una locandina che risaliva appunto all'epoca in cui il film venne distribuito a livello nazionale, quindi andò ad altri cinema di Roma, non solo il film studio,
1: in questo caso specifico.
0: Questo caso specifico, la locandina era del Rialto, di cui abbiamo parlato l'ultima volta.
1: Esattamente. Beh, che dire, insomma, ovviamente fu un esordio che colpì, anche perché, come dice giustamente in una recensione Alberto Moravia, che era facilissimo incontrare, non so quante volte mi è capitato al film studio, tra gli spettatori, non diceva una parola proprio, e vedo che non amava particolarmente, insomma, interloquire con le persone. Comunque lui disse: è uscito questo film di questo autore giovane, Nanni Moretti, e si vede proprio che il pubblico che viene, cioè giovani vestiti in un certo modo, con una moda post hippie, post beat, sono quelli proprio che stavano dentro al suo film. Cioè
0: sopra e sotto il palco c'è la stessa gente.
1: Infatti io ricordo che un commento che proprio ci uscì dal cuore in un film poi che fu fatto 2 anni dopo, e c'è Bombo, insomma, mi ricordo, con degli amici, e che ci dicevano: ma questi siamo noi, insomma.
0: È una cosa del genere, la dissi anch'io in occasione di Ecce Bombo.
1: Esatto.
0: E tra l'altro la cosa particolare è che tu hai citato Moravia, che è involontariamente anche citato lui stesso nel film, perché c'è uno di questa compagnia sgangherata.
1: Sì, si diverte a, praticamente, a fare la sua voce e a fare le sue critiche, insomma. Comunque il canovaccio è estremamente semplice, insomma, si parla praticamente di Michele, che viene abbandonato in maniera, insomma, che non si capisce bene chi dei due è più cervellotico, comunque dalla moglie, si ritrova da solo, ostenta all'inizio se non un'indifferenza, un distacco.

0: poi quando è il momento del distacco si mette a piangere come un bambino.
1: Tra l'altro viene lasciato con il piccolo ragazzino.
0: Con il piccolo. Il piccolo assolutamente che lo guarda come uno spettatore curioso, insomma. E anche quella è una parte divertente del film, perché tutti i richiami che lui fa a questo bambino perché faccia delle cose passano inesorabilmente nel vuoto, insomma. Praticamente, cioè, si dice di mangiare una determinata cosa, quello non se lo fila per niente, proprio per un bambino che poi non è neanche piccolissimo, forse avrà 3-4 anni, una cosa del genere. Insomma, comunque, Michele, insomma, viene preso dallo sconforto, però ha modo subito in qualche modo di rimettersi in gioco, perché Fabio Traversa, che tra l'altro è un suo carissimo amico, lo coinvolge in un progetto teatrale off, d'avanguardia. Va girando un pochino questo Fabio per diverse case di amici, ottiene anche dei calci quasi in faccia metaforicamente, e dice: io vorrei fare teatro, vorrei fare un'altra rappresentazione. Insomma, alla fine decidono di fare questa rappresentazione, una compagnia molto così di persone molto sballate che non stanno neanche attenti, decidono di fare una specie di sopralluogo psicologico e fisiologico, e quindi se ne vanno vicino ad Ostia, insomma, su una collinetta, per far trekking e anche per allenarsi alla resistenza, insomma, fisica e psichica. E ovviamente ne viene fuori una cosa abbastanza risibile, insomma, e tra l'altro ogni personaggio porta se stesso, le sue pulsioni, le sue idiosincrasie, insomma, tutti i problemi.
1: Beh, probabilmente l'idea era proprio di creare una specie di come si dice adesso, team building, cioè di gioco, sì, di squadra, sì, ovviamente, sì, in maniera, sì, molto bislacca,
0: sì,
1: assolutamente
0: molto bislacca,
1: improbabile.
0: Molto confusionata, insomma, quindi appunto, tra l'altro, anche i dialoghi che cerca di fare il regista con i critici, quando riescono, sono assolutamente surreali, quindi divertenti sotto questo profilo, cioè non si capiscono proprio per niente, e dà, in effetti, devo essere onesto, un po' Moretti ci azzecca, cioè nel senso che mi capitò di vedere qualche spettacolo off di questi teatrali ed erano tutti abbastanza bislacchi, insomma, ecco, diciamo che Moretti sicuramente ha fotografato un'epoca.
1: Però va anche detto che la stessa, diciamo, ironia con la quale tratta questa tendenza molto, molto frequente, sì, nei ragazzi dell'epoca, con la stessa, diciamo, ironia parla anche della critica, perché gli stessi,
0: sì,
1: critici,
0: sì, sì,
1: si riempivano,
0: sì,
1: le parole di bocca,
0: sì,
1: di si riempivano la bocca
0: giro,
1: di parole praticamente senza senso.
0: Sì, prende in giro la critica, sia la critica teatrale che quella cinematografica. Per esempio si riferisce a dei film che, peraltro, insomma, di alcuni di questi noi abbiamo pure parlato, insomma, con molta severità. Per esempio dice: ma cosa c'è in giro, amici miei? Dice che c'è Divina Creatura, ma questo è passato, Pasqualino Sette Bellezze, proprio si fa venire addirittura la bile. Anni Moretti mentre parla.
1: Sì, tra l'altro nell'autobiografia di Lina Wertmüller, lei con molta eleganza, sì, diciamo, ironizza anche, sì, diciamo, anche se ovviamente ci rimase male, però insomma
0: immagino.
1: Capì abbastanza il salto generazionale, quindi comprese che, diciamo, lei ne doveva inevitabilmente pagare le conseguenze di questo, pagava lo scotto,
0: certo,
1: proprio,
0: certo,
1: di parlare, sì, un linguaggio che...
0: No, ma soprattutto quello che è interessante, insomma, di questo film, che non voleva essere una commedia all'italiana, tant'è vero che ci fu l'anno dopo, nel 77, un famoso dibattito televisivo tra, appunto, lui e Monicelli, e in cui, insomma, se la dettero un pochino di santa ragione, insomma, intellettualmente, cioè Monicelli diceva: ma in fondo tu sei il rinnovamento della commedia all'italiana, sei, diciamo, insomma, vieni sulla nostra scia, e lui diceva: assolutamente no, ti sbagli, tu fai dei film commerciali, sostanzialmente io ho voluto fare l'opposto, insomma io...
1: Sì, poi c'è la famosa battuta "ve lo meritate" Alberto Sordi, no?
0: Sì, quello più su Eccebombo, me la ricordo.
1: Sì, insomma, sì, no, intendo dire, lui sì. Non si sarebbe mai...
0: Era
1: come
0: molto
1: dire,
0: radicale,
1: E però giustamente con l'intelligenza che lo contraddistingueva, lo pungolava Mario Monicelli nelle, diciamo...
0: Sì, sì, certo.
1: Nel vivo, insomma andava a stanarlo.
0: Sì,
1: in
0: ma
1: certe
0: era un
1: situazioni.
0: Modo, insomma, comunque non c'era comunicazione a quel tempo.
1: Non c'era comunicazione, però c'era anche una forma di, come dire, di...
0: Sì, poi alla fine, insomma...
1: Da una parte anche di rispetto, però dall'altra proprio di totale...
0: Sì. Comunque è certo che erano dei registi profondamente diversi, insomma, e che effettivamente, come dire... Moretti in fondo nella sua anche comicità, no? Perché chiaramente faceva dei film comici, insomma, non solo in Io sono in Antartico, soprattutto poi lo vedremo dopo,
1: certo.
0: Insomma c'è il senso del tragico, insomma, di una generazione che sottolinea è totalmente spaesata, una generazione con grandissime aspettative, che si trova di fronte al mondo, di fronte alla complessità del mondo, con i soliti cliché, con l'assoluta insufficienza anche intellettuale di comprendere questo mondo.
1: E praticamente quindi, poi erano i figli della, diciamo, della
0: sì, del 68,
1: cioè comunque erano gli eredi della generazione che aveva fatto la resistenza, quindi c'avevano anche questo peso abbastanza incombente che li opprimeva, insomma, non era facile proporsi come generazione.
0: Diciamo che lui la guarda in maniera, perché in fondo insomma lui stesso si considera quella generazione, quindi con una forte autoironia, insomma, no? Vedendo i limiti, i tic, anche la poesia che si poteva esprimere, insomma, ci sono anche dei momenti belli, insomma, nei film di Nanni Moretti sono ricorrenti. Diciamo, non tanto Io sono un Antartico, che era più, diciamo, se vogliamo, macchiettistico,
1: tranchant, poi era proprio
0: sì.
1: o con me o contro di me, se vogliamo,
0: sì.
1: No?
0: Comunque, insomma, ci sono scene, insomma, interessanti, come quando lui rivede la moglie, diciamo, mi tocca sempre andare a Castel Sant'Angelo, insomma, col figlio, no? Dice, beh, almeno mi vedo un po' Roma, no? E si mette poi così un incontro con la moglie che non si capisce, pare che a un certo punto quasi si stiano per pacificare, lei si avvicina, lui se ne va, insomma, quindi prima gli aveva dato per telefono della cattolica, insomma, praticamente questo rapporto in realtà lo fa molto soffrire, molto più di quanto
1: lui voglia far credere.
0: Quindi è sicuramente...
1: Con la contraddizione veritiero, poi, insomma, comunque, che lui gli piace anche fare la parte del sedotto e abbandonato, momento stesso in cui questa eventualità dovesse svanire, loro si rimettono insieme, lui scappa. Cioè lui quasi preferisce sì, sì. Rimanere single.
0: Sì, sì, tant'è vero
1: o ragazzo padre,
0: spiegato,
1: insomma.
0: No? Dice, io ho chiamato questo film Io sono un Antartico, non come molti critici l'hanno letto, diciamo, in maniera diversa, cioè praticamente io volevo dire io sono un autarchico sentimentalmente e sessualmente, tant'è vero che c'è un accenno di masturbazione a un certo punto,
1: se
0: ricordi, no?
1: Certo.
0: Che insomma ovviamente non in primo piano, però insomma si capisce, e lui voleva dire soprattutto quello, sentimentalmente e sessualmente io sono un autarchico, ovviamente con tutte le contraddizioni, come dire, in qualche modo la solitudine,
1: la
0: schizofrenia, insomma, che poi si vedrà anche
1: in tutto il cinema suo, si vuole, dai.
0: Sì, insomma, ma anche negli spettacoli teatrali che poi verranno rappresentati. Quando verranno rappresentati gli spettatori, insomma, c'è una scena in cui cantano una specie di nenia sulla casa si prende, l'affitto non si paga, gli spettatori se ne vanno, uno si mette a urlare proprio.
1: Non solo, poi al momento del dibattito c'è un fuggi generale.
0: Sì, alla fine poi no, la cosa proprio divertente è che rimase proprio epocale nello spettacolo, che poi sembrava quello più compiuto, più realizzato, addirittura con riferimenti ad Artaud, quindi anche con una grossa pretesa intellettuale. E Fabio Traversa dice, beh, adesso a questo punto sarebbe il caso magari di fare, diciamo, un dibattito. No, il dibattito no, scappano tutti quanti, tranne una persona che rimane a battere le mani, ma in maniera così automatica,
1: quasi quindi, fosse un automa, certo,
0: sì, un automa. E il film finisce tristemente con tutto col teatro che si è svuotato, e, insomma, ed era effettivamente una delle caratteristiche, insomma, anche se non avvenivano in questo modo questi, diciamo, questi fatti, no? Però che c'erano, per esempio, scontri con gli spettatori, a volte polemiche, era vero, che c'erano tentativi di coinvolgere gli spettatori in questo tipo di performance, che erano un po' una specie del Living Theater, insomma, che a quei tempi aveva
1: ovviamente
0: importanza.
1: Alla Matriciana, insomma.
0: Sì, fatta alla Matriciana. Poi ci sono anche delle cose interessanti, delle notazioni interessanti, perché nei discorsi che fa, soprattutto con Fabio Traversa, il suo regista, lui dice, una cosa è il cinema erotico, una cosa è quello pornografico, perché dice, adesso vado a vedere La Lupa Mannara, no? Un film horror erotico che peraltro vidi a suo tempo, che non era neanche male. Comunque, lui dice, adesso vado a vedere questo, dice, però la distinzione tra cinema pornografico ed erotico mi sembra cerebrale, dice, a me piace quello pornografico, diceva.
1: No, ma dice, poi erotico, fondamentalmente, secondo me, non andava altro che a fare una forma di coming out della contraddizione, per cui c'era la parte cerebrale di qualsiasi giovane dell'epoca che doveva.
0: Sì, e poi c'era la parte ludica, no? Quella, diciamo,
1: quella più animale, se vogliamo.
0: Più o meno, che anche si teneva nascosta. Per esempio, a un certo punto citano vari film, per esempio La Bella Antonia. Cioè, no, ma quello è brutto.
1: Beh, no, ma è ovviamente, insomma, lui in quel momento si trova, come tutti noi, spiazzato per l'enorme invasione di cinema pecoreccio che in quegli anni era veramente dominante.
0: Sì.
1: Il cinema parodistico, i finti Decameroni, i finti,
0: esatto,
1: le dottoresse dei distretti, le insegnanti,
0: esatto.
1: Le collegiali.
0: C'è
1: eccetera.
0: Da dire che comunque questo tipo di cinema, insomma, che sostanzialmente allora andava per la maggiore, Pasolini addirittura dopo il Decamerone disse, colpa mia se adesso ci sono tutte queste cose orribili che girano, insomma, ebbe modo di dire un giorno prima di morire, dice, io sono in gran parte responsabile di queste cose, però insomma alcuni di questi film sono stati anche poi rivisitati e riconsiderati, voglio dire, certi film di Lando Buzzanca, insomma, riportati in qualche, non dico in auge dalla critica, no, sempre rimangono film di serie B, no? Però se ricordi la stagione che venne subito dopo, quella di Renato Nicolini, insomma, no? Del grande assessore della cultura di Roma che inventò l'estate romana, no? Per esempio, lui era un teorico proprio della.
1: E un seguace di Nicolini è stato ed è tuttora Marco Giusti, insomma, che dei famosi film.
0: Lui diceva che bisognava superare questa, un po' come cercava di dirci Moretti, insomma, e questo abisso tra cinema di serie A e cinema di serie B, insomma, e vedere effettivamente quali sono i film di qualità nei vari generi e così via, insomma. Quindi c'è molto, molto di interessante, insomma, molto. Anche di provocatorio, no? In questo film di Nanni Moretti.
1: E poi ha saputo, diciamo, dato il budget particolarmente limitato,
0: esiguo, certo.
1: Ha saputo, come dire, tirar fuori proprio il sangue dalle rape, nel senso che è riuscito a sfruttare al meglio anche la pochezza di mezzi che aveva a disposizione, facendola diventare parte integrante del linguaggio,
0: sì,
1: cinematografico.
0: È stato veramente bravo.
1: Quasi un po' alla Godard, se vogliamo, no?
0: Certo, sì, è stato bravissimo sotto questo profilo, addirittura lui ha confidato che, non avendo disponibilità, aveva preso degli amici come attori, quasi tutti amici, e quindi sostanzialmente lui girava quando questi potevano.
1: Certo.
0: Perché ciascuno c'aveva il lavoro così.
1: Poi con la macchina da presa spesso fissa, senza carrellate,
0: con la macchina da presa che si rompeva, insomma, un sacco di cose. Quindi è un piccolo miracolo, insomma, effettivamente lui stesso non credeva che avrebbe avuto un successo così straordinario, insomma, no? Questo film diventò un oggetto di culto nel giro di pochissimi mesi, e poi dette là una carriera, insomma, che di uno dei cineasti più importanti a ridosso del millennio, no?
1: Ho una domanda. Quindi, che praticamente non è altro che una il punto interrogativo alla fine di una frase che ti ho scritto di recente. Sì. Ma da questo film lo si può intravedere il Nanni Moretti metra pensé e soprattutto fine cineasta riconosciuto mondialmente?
0: Secondo me sì, per certi aspetti surreali. Questa è una cosa che ci ho pensato anch'io, però non è tutto macchiettistico, no? Per certi aspetti surreali, per come per esempio ci rappresenta l'ultimo tratto della rappresentazione teatrale, non quella proprio buffonesca di Casa l'affitto e Berlinguer, no? L'affitto non si paga, casa si prende, l'affitto non si paga, che era una presa in giro anche di Berlinguer, no? E non tanto quella parte lì, però la parte finale è surreale sicuramente, e anche certi silenzi, certi, io sì, ci ho pensato a lungo, diciamo, a questa cosa, e in Nuce c'era, apposta non mi va di incasellarlo nel film comico, no? Cioè Moretti è comico ma è anche tragico.
1: Sì, anche perché poi se lo vogliamo leggere dal punto di vista della pura e semplice commedia, è un film, se vogliamo, molto datato.
0: Sì, sì.
1: Per cui è necessario, come dire, fare invece un'operazione storicizzandolo, insomma, e quindi capire che appunto un giovane romano di metà anni 70 non poteva che ragionare in una certa maniera in quell'epoca, insomma, e non poteva che comportarsi in una certa maniera.
0: Era figlio del suo tempo, era figlio della sua generazione, era da una parte orgoglioso di esserlo, dall'altra si rendeva perfettamente conto della inutilità. Cioè, un rivelatore, diciamo, è per esempio quando parla con il padre e gli chiede se gli ha messo le solite 200.000 lire, no? E poi dice, ma ecco, così almeno se qualcuno si chiede come fa uno a mantenersi senza lavorare, così sanno come vengo mantenuto senza lavorare, no? Cioè, era un classico, cioè, c'erano tante persone.
1: Sì,
0: che,
1: sì, beh, poi ovviamente qui parliamo di un ambiente piccolo borghese, quindi ovviamente.
0: Beh, anche medio borghese, insomma, anche il padre era un professore.
1: Sì,
0: insomma,
1: intendo dire comunque un mondo, un microcosmo che comunque sì, ovviamente non vuole rappresentare l'intera classe giovanile, ovviamente
0: no,
1: è
0: no,
1: molto
0: no,
1: riferita al suo status, insomma.
0: Lui in particolare voleva rappresentare una certa area, diciamo, che se vogliamo, insomma, Prati, no?
1: Monteverde,
0: cioè nei suoi film tornano spesso Ostia. Tornano molto spesso questi ambienti, insomma, di Roma Nord in particolare, molto spesso. E comunque, indubbiamente, io ricordo che c'era, proprio nella zona di Piazza degli Eroi, c'era una sezione allora di un partito politico di Nuova Sinistra, no? Piccolo partito, insomma.
1: Pomponazzi?
0: E lui, il DUP si chiamava.
1: Era Pomponazzi, a via di
0: Pomponazzi. E lui era un frequentatore, era stato visto
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma lui infatti è sempre stato un po', come dire, un po' dentro, un po' fuori, no? È sempre,
0: sì,
1: sempre stato da una parte molto anche rigoroso per quello che riguardava certi dettami del Partito Comunista, ma d'altro canto era sempre profondamente critico.
0: Ce l'ha anche descritto bene in Pallombella Rossa.
1: Certo.
0: Nella cosa, insomma, quello che
1: il nome della cosa, certo.
0: E poi non dimentichiamo che c'ebbe un periodo di attivismo politico, no? All'inizio degli anni 2000, poi si è perso
1: totalmente. Il famoso popolo viola, no?
0: E addirittura portò 700.000 persone in piazza.
1: Chissà che fine hanno fatto.
0: C'ero pure io là, insomma, dirti.
1: No, nel senso dal punto di vista proprio elettorale,
0: no,
1: che
0: poi a un certo punto non voglio manco pensarci, non ho idea. Comunque, insomma, portare 700.000 persone vuol dire che poteva essere anche un leader politico,
1: certo,
0: lo poteva diventare. Niente, a un certo punto si è allontanato, ha ricominciato praticamente a fare il regista e va bene così, insomma, lui la sua carriera l'ha vista così, l'ha vista come un uomo di sinistra, coerente con tutte le sue contraddizioni, però ha voluto fare il regista, praticamente ha voluto... Anche quest'ultimo film pare che sia un film di un certo valore, ma profondamente intimista.
1: Beh, vabbè, insomma, avremo tempo
0: per valutarlo,
1: certo.
0: Forse l'ultimo film che lui ritiene di aver fatto, dedicato al popolo di sinistra, è Il Sol dell'Avvenire.
1: Sì, certo.
0: Di alcuni anni fa, diciamo.
1: Credo che sia quello precedente a questo, insomma, tutto sommato. Sì. Io invece volevo sottolineare la presenza, che in questo film è particolarmente significativa, perché è proprio uno dei protagonisti, di Fabio Traversa.
0: Sì.
1: Il quale, oltre a poter vantare la presenza in parecchi film di Nanni Moretti,
0: soprattutto nei primi c'è sempre,
1: ma anche, se vogliamo, hai citato Palombella Rossa, insomma ce ne sono altri, ha avuto poi anche la sua carriera importante con dei registi del calibro di Bolognini, di Sergio Citti, di Pasquale Squitieri. E tra l'altro poi viene ricordato a livello proprio nazional popolare per la parte di Fabris, che era uno dei compagni di scuola di Verdone, che purtroppo, siccome viene preso in giro in maniera quasi bullizzante da tutta la classe che si trova riunita per, non so se il decennale dalla maturità, addirittura abbandona la festa in questa villa bellissima. E quindi è passato la storia nella parte di Fabris, che è appunto uno dei compagni di scuola. Quindi insomma, faceva piacere ricordarlo, perché insomma un personaggio abbastanza anomalo, con questi occhi a palla, veramente sembra quasi una maschera, una maschera vivente, insomma, e ha lavorato poi altre volte.
0: Ha avuto la sua importanza. Insomma,
1: c'è anche nel Sol dell'Avvenire, comunque, per la cronaca. Quindi insomma, dall'inizio alla fine è sempre stato un fedele. E un altro attore, che però attore è, diciamo, un complimento, che vogliamo ricordare, perché sicuramente era un amico stretto di Nanni Moretti, è il giornalista critico musicale Paolo Zaccagnini, che anche in C'è Bombo si fa notare con questo barbone un po' da mangiafuoco, insomma.
0: Assolutamente sì, anche Zaccagnini faceva parte della combriccola.
1: Allora, caro Marcello, sono le 14.33, non credo che ci sia molto altro da aggiungere su questo film, perché poi la trama vale fino a un certo punto.
0: Insomma, non c'è una trama vera e propria, insomma, sono dei begli spunti.
1: Certo, quindi nel ricordare che siamo su radiocittaperta.it, che la rubrica Visti in Prima Visione, che normalmente apre la trasmissione La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, oggi ci ha raccontato l'esordio su un lungometraggio di Nanni Moretti con il film Io sono un autarchico. E anche se praticamente già ce l'ha detto, normalmente Marcello ci ricorda in quale sala ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione.
0: Fui uno in assoluto tra i primi in Italia a vederlo al Film Studio.
1: Io invece credo di averlo visto in una rassegna, ma anni dopo, nel senso che devo confessare di aver visto per la prima volta al cinema Nanni Moretti quando arrivò l'anno dopo Ecce Bombo, insomma, anzi due anni dopo. Allora, ultimo passaggio, un giudizio in stellette che Marcello esprime su questo film, diciamo ereditandolo dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Ma io qui ci ho pensato bene, do un 3.5.
1: Sì, diciamo più che altro per quello che poi sarebbe stato il proseguo, infatti, insomma. E qui si vedono, diciamo, alcuni elementi che poi saranno proprio
0: alcuni elementi
1: caratteristici
0: e anche degli spunti di riflessione.
1: E poi, se vogliamo dargli un merito a Nanni Moretti, è che rigore, coerenza e anche sberleffo possono coincidere e convivere tranquillamente.
0: Su quello lui è letteralmente geniale.
1: Certo. E per chiudere il nostro racconto di oggi, parliamo ovviamente di musica. Abbiamo parlato di Franco Piersanti, che ha collaborato parecchio con Moretti, sia in Sono Autarchico, Ecce Bombo, Sogni d'Oro, Bianca, insomma è stato il suo musicista di riferimento, anche perché poi ricordiamolo per esempio per un titolo sopra agli altri, perché è l'autore delle musiche celeberrime della serie TV del commissario Montalbano, tanto per dirne una. Sì. E soprattutto era il consulente di Nanni Moretti per quello che erano i brani non originali da includere nella colonna sonora. Quindi quando ci ritroviamo nei film di Moretti la citazione di, per esempio, Insieme a te non ci sto più, oppure quando troviamo Bruno Lauzi, è farina del sacco di questo Franco Piersanti, che insomma va riconosciuto, certo, saper cogliere anche a livello emozionale anche quando non compone. E nella fattispecie il film, anche in questo caso, io sono un autarchico, include brani non originali. Io ne ho riconosciuti un paio, per esempio c'è un James Taylor abbastanza caratteristico, ma soprattutto i Supertramp, che ancora non erano quelli di Breakfast in America, quindi stracelebrati, però insomma sono sicuramente riconoscibili e fanno parte dei titoli di apertura del film. Con un brano che si chiama Poor Boy, dall'album che era appena uscito, che si chiama Crisis, What Crisis, che è il brano con cui salutiamo Marcello Gerardi e gli diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie Marcello.
0: Benissimo, ciao e buon proseguimento Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:45, radiocittàaperta.it in diretta, martedì 8 settembre 2026. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che ci ha raccontato l'esordio su un lungometraggio di Nanni Moretti del 1976 con il suo Io sono un autarchico, che era corredato tra le altre dalla musica dei Supertramp di Poor Boy, con cui abbiamo chiuso la rubrica Visti in prima visione, per poi in qualche modo rimanere in ambito cinematografico quando abbiamo aperto la finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, perché viene ripetuto più e più volte. Sturmtruppen è il singolo di Cochi e Renato, che faceva un pochettino da biglietto da visita sia della colonna sonora del film, sempre del 76, regista Salvatore Samperi, che dell'album che in quel periodo veniva pubblicato, che si chiama Ritornare alle 17, del duo Cochi e Renato, che come spesso accadeva, e in questo caso ne abbiamo la conferma, ecco, adiuvato da grandi autori, perché questo brano Sturmtruppen è composto da Enzo Iannacci, ma per esempio c'è un brano La moto in cui il testo invece è di Dario Fo. Sempre molto stralunati, siamo lontani dal Cochi, quello un pochettino più imborghesito di tanti film successivi, di tanti film anche comici, di commedie che sicuramente non sono la parte più interessante della sua carriera cinematografica. E quindi, insomma, mentre Renato Pozzetto ha avuto questo, diciamo, questi inciampi spesso e volentieri, va detto che Cochi Ponzoni invece si è sempre mantenuto su un rigore stilistico più affine alla, diciamo, alla poetica di Cochi e Renato che abbiamo conosciuto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Ha fatto parecchio teatro, anche il cinema, il poco che ha fatto l'ha fatto di grande qualità. I più attenti avranno notato che nelle voci, oltre a quella di Enzo Iannacci che ogni tanto emergeva, c'era anche quella di un giovanissimo Massimo Boldi, che era uno dei, come dire, dei cardini, dei punti fissi del Derby, il locale di Milano che fece un po' da palestra a tutti questi autori di cabaret. E noi a questo punto ascoltiamo il secondo ascolto, appunto il secondo estratto da questo album. Non vi ho detto il titolo, è Ritornare alle 17. Il titolo che vi faccio ascoltare è L'inquilino, che era il brano che apriva l'album ed era anche il retro del 45 giri Sturmtruppen di cui abbiamo parlato. Cochi e Renato.

14:56, siamo in vista del traguardo di metà trasmissione e ci arriviamo ascoltando un album, ovviamente del 76, Estate 76, che vede protagonista Kris Kristofferson. Quindi per certi versi siamo sempre dalle parti del cinema, perché Kris Kristofferson, oltre ad essere un grande musicista country, autore di grandi brani, è anche famoso per i film che ha interpretato. Recentemente abbiamo parlato di È nata una stella, un film proprio del 76 che lo vede protagonista insieme a Barbara Streisand, ma lo ricordiamo ancora prima con Pat Garrett e Billy the Kid. In questo caso il disco da cui abbiamo ascoltato questa If You Don't Like Hank Williams, che era il brano che chiudeva l'album, si intitola Surreal Thing, cosa surreale. Diciamo che per arrivare spediti e in orario soprattutto al giro di body metà trasmissione, siamo ovviamente dalle parti del country più, come dire, tradizionale, sempre suonato con grandi musicisti. Qui addirittura nei coretti c'è la signora Kristofferson dell'epoca, ossia Rita Coolidge. Quindi arriviamo agli spot di metà trasmissione con l'ascolto del brano che apriva l'album, Kris Kristofferson, You Show Me Yours and I'll Show Mine.

0: radiocittaaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Radiocittaaperta.it.

15.09 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno in diretta martedì 8 settembre 2026. Più o meno l'orario coinciderà per chi ascolterà la replica che va in onda il venerdì, sempre a partire dalle 14. E dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati alla finestra sul jazz, anche in questo caso come nella settimana che ci ha preceduto, dedicata a quella forma di jazz cosiddetto smooth, se vogliamo soft, anche se qui ovviamente la pigmentazione di gran parte dei musicisti fa tutta la differenza del mondo, perché la settimana scorsa abbiamo ascoltato Dave Grusin e appunto con delle atmosfere, anche lì Lee Tenor, soprattutto il chitarrista Lee Tenor, e ovviamente si trattava di un jazz bianchissimo. In questo caso Eddie Henderson, grande trombettista e flicornista, per la Blue Note faceva uscire nel 76 questo Heritage, che abbiamo iniziato ad apprezzare con l'ascolto di Inside You, che era il brano che apriva il lavoro. Inside You, composizione di Mtume, grande musicista che troverete sicuramente nelle discografie di importanti artisti come Miles Davis, come Sonny Rollins, come Gato Barbieri, Pharoah Sanders, quindi insomma una denominazione di origine stracontrollata, ma lo stesso Eddie Henderson faceva parte del gruppo di Herbie Hancock, quindi insomma One Dish, questo era il nome della band di metà degli anni 70, quindi sicuramente una grande differenza la fa proprio questo trascorso e questa esperienza. Io direi di andare veloci verso altre sonorità, ma intanto ci ascoltiamo un secondo estratto da questo Heritage, dopo il brano di James Mtume. Andiamo a sentire invece una composizione dello stesso Eddie Henderson. Il brano si intitola Time and Space.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

inequivocabilmente dal vivo, contrariamente a quanto esposto dal diciamo dispositivo collegato alla nostra radio, per cui potete vedere i titoli dei brani e gli artisti che li eseguono in diretta e a volte vedendo anche la copertina dell'album da cui questi brani vengono tratti. In questo caso il player non ha letto live, quindi questa Shelter from the Storm la attribuisce all'album in cui questa Shelter from the Storm era registrata in studio, ossia Bottom of the Tracks. In ogni caso parliamo di Bob Dylan, che proprio a cavallo tra il 75 e il 76 dava vita ad un cosiddetto carrozzone musicale, Rolling Thunder Review, interrotto appunto a cavallo tra la fine del 75 e l'inizio del 76 dalla pubblicazione dell'album di cui ci siamo già occupati, Desire, e di quell'album si trascina dietro anche una parte dei musicisti, perché per esempio fa bella mostra di sé la grande, se vogliamo, grandissima violinista Scarlett Riviera, che proprio è la protagonista di Hurricane, per esempio. Il suo violino lì è storico e, come dire, indelebile, ma qui soprattutto è particolarmente apprezzata la presenza di T-Bone Burnett, che poi darà vita negli anni successivi ad una gloriosissima carriera soprattutto di produttore oltre che di autore di brani e di album a proprio nome. È uno dei produttori che io preferisco di questo genere di americana, quindi lo abbiamo ascoltato di recente nell'ultimo lavoro di Ringo Starr, così come abbiamo ascoltato anni addietro avere a che fare con per esempio Robert Plant. Ma comunque il protagonista di questo lavoro è ovviamente Bob Dylan, che in questo Hard Rain, che racchiude appunto le registrazioni della seconda porzione del tour di Rolling Thunder Review, in questo caso specifico quelle del 23 maggio del 76 in uno stadio in Colorado, vi dico anche più esattamente, si chiama Hughes Stadium a Fort Collins, Colorado, attinge spesso e volentieri a questo lavoro Blood on the Tracks, perché ci sono anche Idiot Wind, insomma altri brani. Non va a ripescare brani ancora più, come dire, iconici, per usare un termine che odio, che sono appunto quelli tipo Like a Rolling Stone, eccetera eccetera, quindi si preoccupa di un repertorio più legato agli anni 70. Non ho ricordato un'altra protagonista di questo Rolling Thunder Review, che è la grande, grandissima Joan Baez, che lo ha seguito in tutte le date del tour. Vi ricordo che se volete potete trovare almeno una porzione di, diciamo, una specie di making of di questo tour in un bellissimo documentario filmato ed eseguito dal grande Martin Scorsese. Andiamoci ad ascoltare il brano che apriva il lavoro, quindi questo Hard Rain, si apriva con Maggie's Farm, per il semplice motivo che c'è la chitarra imperdibile di Mick Ronson, ovvero di uno degli Spiders from Mars, se non diciamo del fratello minore di David Bowie. Maggie's Farm, sempre dallo Hughes Stadium in Colorado, maggio 76 la registrazione, l'album usciva nel settembre dello stesso anno. Bob Dylan.

addirittura con la sezione di fiati. È interessante il recupero di questo lavoro, credo di averlo sentito poche volte all'epoca, insomma, quindi era proprio seppellito nei meandri della memoria. Si tratta dell'album degli Hawkwind, britannici Hawkwind, Astounding Sounds, Amazing Music, un titolo che lascia appunto ben immaginare le atmosfere, perché anche la stessa copertina sembra quasi voler richiamare una certa science fiction, quindi una certa fantascienza tipicamente degli anni 50, a volte appunto che aveva lo scopo di spaventare i lettori con scenari apocalittici che riguardavano anche eventuali invasioni di extraterrestri o disastri nucleari. Questa era Curb Crawler, Hawkwind, una band che è sempre stato difficile ingabbiare in un determinato genere. Ci sono dei tratti che li avvicinano, come in questo caso all'hard rock, altre volte sono più, come dire, anche spaziali. Va detto che questo album segna un particolare momento di svolta, perché Astounding Sounds and Amazing Stories coincide con il cambio del loro manager, il conseguente passaggio dalla etichetta statunitense United Artists alla Charisma, l'etichetta, tanto per capirci, dei Genesis, ma soprattutto ad un ruolo più coinvolgente, diciamo un gioco più di squadra che riguarda proprio la composizione dei brani. Quindi questo, che ha le pretese di essere se non un concept album, però un album ispirato da un'unica idea, sicuramente molto interessante. E va detto che il brano che andiamo ad ascoltare adesso, che era quello che apriva il disco, questa Curb Crawler che ancora scorre sotto la mia voce, era il singolo, mentre invece il brano che apriva il lavoro aveva la caratteristica che, siccome si chiama Reefer Madness, praticamente era il titolo di un documentario che era contro la diffusione e l'uso della marijuana, che era stato girato nella seconda metà degli anni 30. Quindi siamo abbastanza curiosi di andarci a sentire gli Hawkwind, che appunto parlano di marijuana alla metà degli anni 70. Il brano in questione si intitola Reefer Madness.

Reefer Madness, Hawkwind, dall'album Astounding Sounds, oddio com'era il titolo completo, Astounding Sounds, attenzione che è un momento drammatico, Amazing Music, sicuramente diciamo questo brano così corposo fa capire insomma l'influenza della marijuana o comunque di diciamo di sostanze che stimolano l'immaginazione e appunto vi ricordo che questo brano in particolare era ispirato ad un film di propaganda che porta lo stesso titolo che veniva addirittura come dire in parte veniva proiettato mentre andavano in scena appunto dal vivo. Interessante, insomma, andrei a riscoprirli volentieri. Quello era un periodo in cui questo genere di musica io la seguivo poco o niente perché ero combattuto tra i cantautori e diciamo l'emergente rock essenziale, diciamo pre-punk. Comunque, per quello che vi può interessare, rimaniamo in ambito britannico perché dai Hawkwind passiamo invece al terzo album della cantautrice britannica di origini caraibiche Joan Alma Trading, che faceva uscire un album a proprio nome. Purtroppo mi è sfuggito, era uscito a luglio. Io, come sapete, cerco di essere abbastanza fedele nel rispetto delle date di pubblicazione, più che altro per non trovarmi poi in difficoltà nel caso a dicembre qualche titolo mi sia sfuggito e non abbia le puntate a sufficienza per parlarne. Questo album, tra le cose più importanti, diciamo che me lo fanno ricordare, c'è il fatto che alla batteria c'è Kenny Jones, che veniva dagli storici Faces, insomma quelli, tanto per capirci, di Rod Stewart e di Ronnie Wood. Andiamoci ad ascoltare uno dei singoli tratti da questo album di Joan Alma Trading, che tra l'altro compare anche nel primo live, se non l'unico, della sua discografia di qualche anno successivo. Il brano si intitola Down to Zero, Joan Alma Trading.

15:49, il penultimo album di cui ci siamo occupati era l'album che portava il nome della sua titolare, John Alma Trading. Primo ascolto, Down to Zero, da questo album, che come dicevo mi era sfuggito, insomma è un album di luglio del 76, però in parte mi riscatto perché il secondo estratto è un altro singolo che praticamente fu il primo grande successo di John Alma Trading. Love and Affection usciva il 27 agosto, quindi insomma leggermente in ritardo rispetto al nostro ruolino di marcia. Fu un successo interessante, molto importante, perché arrivò al numero 10 nelle classifiche britanniche, insomma, che non è che siano così facili da scalare. Io tra l'altro sono sempre stato un grandissimo ammiratore di John Alma Trading, la sua voce la trovo particolarmente originale e importante da ascoltare. Poi quando ho scoperto che in un paio di brani di un suo album più recente di questo si fece aiutare dal mio adoratissimo John Alma Trading, ovviamente è stato proprio un amore di quelli viscerali. Allora, appunto, ascoltiamo come secondo estratto, salutiamo John Alma Trading con il 45 giri che la portò ai vertici delle classifiche britanniche, Love and Affection.

C'è poco da fare. Gli inglesi ci hanno visto lungo a scegliere questo come primo grande successo di John Alma Trading, Love and Affection. Come si dice in questi casi, quanto va veloce il tempo quando si sta in buona compagnia. Sono già le 15:55, quindi è andato a finire che John Alma Trading è stato l'ultimo album del quale ci siamo occupati nella puntata di oggi, 8 settembre 2026, della Bottega del Forno, che, come abbiamo già detto, va in replica a venerdì, che a questo punto sarà il giorno 11. Non mi rimane altro che ricordarvi che dopo di me ascolterete, chi è in diretta, la replica di Driving Saturday, il programma con Alessandro Sgritta, che è andato in onda appunto sabato pomeriggio, e successivamente Panopticon con Angelo Pianizzola, mentre invece per chi ascolta il programma di venerdì, dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari. Quando abbiamo parlato della musica italiana e quindi abbiamo fatto ascoltare il lavoro Ritornare alle 17 di Cochi e Renato, avevo accennato al fatto che tra gli illustri, come dire, presenti in questo lavoro c'è anche il grande Dario Fo, che contribuisce con il testo di una canzone. Quindi ci salutiamo alle 15:57 con l'ascolto di La Moto, Cochi e Renato, parole di Dario Fo, musica di Enzo Iannacci. Buon proseguimento di ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

e dove la ricerca deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

Bentrovati a tutti quanti, benvenuti, buon pomeriggio, buon inizio di fine settimana, di weekend, Alternitalia, solo musica underground italiana come classico di questa trasmissione. Ascolteremo solo musica che viene dal nostro paese o anche dall'estero, con magari realtà musicali che sono quelle di gruppi che hanno componenti italiani o band che italiane che vivono all'estero, e quindi si dà spazio giustamente anche a loro. Allora, ieri ho visto che è iniziato X Factor, la nuova edizione, ma è una noia mortale, nel senso, ho visto qualcosa tra una Champions League e l'altra. E allora oggi ho rilanciato un po' ironicamente: c'è l'X Factor anche nella musica underground italiana? Insieme lo scopriremo, ma insomma lo sappiamo già, visto che ha tantissimi anni questa trasmissione, e ha voglia se c'è dell'X Factor nella musica underground italiana del presente e del passato. E quindi siamo insieme per due ore fino alle ore 18. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Alternitalia si può ascoltare quindi anche recuperandola dal sito, così come tutte le vecchie trasmissioni, anche su alternitalia.podomatic.com. Condividerò scaletta e link poi sui miei profili social. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, vedere la copertina sull'home page di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta e sulle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. E poi vi ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e lo fate adesso, apparirà, ecco, Alternitalia. Questo ancora, diciamo, il palinsesto post estate, il nuovo palinsesto 2026-2027 partirà nella seconda parte di settembre. Stiamo stilando le ultime cose, anche qualche nuovo ingresso, e poi si partirà alla grande. Gli utenti, i contatti, li ridico per sicurezza: SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia. Ovviamente ben gradite le vostre richieste, mi raccomando, solo in ambito di musica che viene dal nostro paese.

E questo è il brano che segna il ritorno dei Marchigiani, Yuppie Flu. Beh, un disco tra virgolette postumo, perché il leader della band, ossia Matteo Agostinelli, stava lavorando proprio su quest'album quando a inizio anno, il 16 febbraio, così è venuto a mancare all'età di 53 anni, fa impressione. Get lost. Si può dire mio coetaneo e insomma... Stava lavorando su questo disco intitolato Kings Without a Crown. 42 Records e Onslip lo pubblicano. L'album uscirà il 17 settembre, quindi la prossima settimana, il tutto anticipato da questo singolo. Come dice il comunicato stampa, le canzoni sono esattamente come Matteo le aveva scritte, registrate e completate. Non una raccolta incompiuta, un archivio riaperto dopo anni, ma un vero album costruito senza la pressione di dover rispettare i tempi di mercato e bla bla bla. E quindi, ricordando Matteo Agostinelli, chiaramente ci stiamo ascoltando questo singolo e bene, poi avremo modo di gustarci anche il resto dell'album. Saluto Roberta, Fabio, Antonio, Paola e poi Claudio, e questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione che si chiama Alternitalia e che continua con una band che viene da Salerno, che abbiamo così anche intervistato qualche mese fa. Loro si chiamano Luna Tropica.

0: Luna Tropica da Salerno, e questo bel brano dalle atmosfere varie. C'è anche questa chitarrina che sfodera dei riff o delle linee melodiche anche un po' shoegaze. Sonorità sicuramente molto anche 60s in certi passaggi, molto da pop anni 60 italiano. Disco molto gradevole, che a me è piaciuto e che abbiamo presentato qualche mese fa, un paio di mesi fa, insomma prima dello stop delle vacanze, con il gruppo stesso. E trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta.
1: Poggio il naso sul vetro ed ascolto la pioggia, un tuono cade sopra.
0: Saluto anche Raffaele, saluto Davide, saluto Alessio.
1: Se stavolta il tetto si stacca e vola.
0: Allora, è arrivato l'ennesimo nuovo lavoro di Gioge da Brindisi, veramente iperproduttivo, iperattivo, tante produzioni che escono costantemente, allora ci si perde anche un pochino a stare appresso a tutte le proposte che arrivano da questo musicista. Questo è il suo nuovo lavoro, Verrà l'amore intorno a te, e allora ci ascoltiamo proprio la title track per Gioge, eccolo qui.

Lui è George da Brindisi. Penso sia il terzo lavoro uscito in questo 2026, se non sbaglio, l'ultimo dei quali è proprio Verrà l'amore intorno a te, la title track, ce la siamo ascoltati insieme. E come si viene descritto su Bandcamp, Giovanni George Creti è un rocker romantico, musicista, sanguigno e sensibile, che però ha dato anche prova di sperimentazione su uno dei precedenti lavori, quindi insomma sicuramente da scoprire e analizzare. Il mondo è bene. Allora, si annunciano gli appuntamenti della Biennale Marte Live e devo dire che ci sono degli appuntamenti live di artisti di un certo livello. Ad esempio, ecco, dal 25 al 27 di settembre presso l'ex Cartiera Latina, veramente un sacco di grandi artisti. 25 settembre, Massimo Silverio, il grande artista friulano, sperimentatore, che adesso ascolteremo, e poi Mika Pinson, i Dalum, poi c'è Laura Masotto. Il 25 Massimo Silverio e Mika Pinson, il 26 sempre l'ex Cartiera Latina per la Biennale Marte Live, Dalum, Laura Masotto, Anna Roxanne, Mai, il 27 Camera, ancora Laura Masotto, Bruno Bavota, Brian Senti e poi addirittura Alberto Ferrari De Verdena in solo. Questo per quel che riguarda la prima parte della Biennale di Marte Live. Poi ecco, questi sono gli appuntamenti che anticipano la Biennale, perché poi quella vera e propria sarà dal 1 all'11 ottobre. Anche qui saranno da scoprire tanti appuntamenti che via via nel corso del tempo saranno così annunciati. Già vedo cose belle come i Baby Shambles, come Cristo Fan degli Swans, come gli Earthworms, Sarah Neufeld degli Arcade Fire. E vabbè, insomma, andate a cercare Biennale Marte Live, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora, ci andiamo ad ascoltare Massimo Silverio il 25 di settembre in quel dell'ex Cartiera Latina per una preview di Marte Live, della Biennale Marte Live.

E questo era il primo lavoro, titolo intitolato Oh, scritto un po' alla, così, alla nordica, con non so come vada pronunciato poi, che poi era il suo primo EP uscito nel 2020, comunque diciamo Oh per Massimo Silverio, artista friulano che canta in lingua madre e sarà dal vivo per diciamo la preview della Biennale Marte Live. Ci saranno vari appuntamenti, come detto, in quel dell'ex Cartiera Latina a Roma, e tra questi il 25 di settembre Massimo Silverio e lo stesso giorno anche Mika Pinson, e noi ce l'appuntiamo ben bene questo appuntamento, perché sicuramente è un artista che apprezziamo assai, così come apprezziamo molto la musica di Petrolio, ossia l'artista piemontese Enrico Cerrato, che già abbiamo avuto ospite per presentare il suo precedente lavoro, che torna a così analizzare il tema di quelle dittature veramente terribili, odiose, che ci sono state nel Sud America, in Cile, in Argentina, in Brasile, e lo fa con questo nuovo lavoro intitolato anche, lo fa anche in questo nuovo lavoro intitolato Estadio Nacional, realizzato insieme a Jochen Erbeit, già di Einstürzende Neubauten, e attivo anche con altri progetti, anche con i di Hot e via dicendo. Ebbene, Estadio Nacional narra proprio le vicende della dittatura, in questo caso cilena, di Pinochet. Proprio l'altro giorno ho visto un film, adesso mi sfugge il titolo, lo dico più tardi, collegato invece alla dittatura brasiliana, un film bellissimo e drammatico, e vista l'aria che tira, insomma, uno si augura veramente possano essere solo dei film e dei ricordi, e che non si possa rivivere tutto questo, perché è veramente è straziante e odioso allo stesso tempo. E allora ci ascoltiamo un estratto 1973 per quel che riguarda Petrolio e Joachim Erbeit, una traccia appunto da questo lavoro. Estadio Nacional, Petrolio und Arbeit, esce con questa sigla.

1973, l'anno in cui salì al potere con bombardamento e il colpo di Stato che vide anche l'uccisione di colui che era stato eletto democraticamente, Salvador Allende. Colpo di Stato con ingerenza degli Stati Uniti che mal vedevano governi socialisti. E allora l'America Latina subì veramente dei drammi, l'Argentina, il Cile, come in questo caso raccontato dal lavoro che vede insieme appunto Petrolio, Enrico Cerrato in arte Petrolio, un artista piemontese, insieme al tedesco Achim Arbeit, de Axanstor Zende Neubauten. L'album è Stadio Nazionale, dove vennero così portati allo Stadio Nazionale tanti prigionieri presi così dalle varie abitazioni, strade e tutto quanto, artisti, pensatori, avversari politici messi dapprima lì e poi per tanti una brutta fine. Vi dicevo anche della dittatura brasiliana, c'è stato un bel film pochi giorni fa su Rai 3 che io vi consiglio di andare a ripescare su Rai Play, si chiama Io sono ancora qui, è uscito nel 2024, una produzione brasiliana francese, film drammatico ma molto intenso, storia vera. Questa è la trama: in Brasile, mentre la dittatura militare stringe la sua presa sul paese, l'ex deputato Rubens Paiva vive a Rio de Janeiro con la moglie Eunice e i loro figli. Quando Rubens viene portato via da uomini armati, Eunice si trova ad affrontare una tragica battaglia alla ricerca della verità. E vi consiglio assolutamente di andarvelo a vedere, Io sono ancora qui. Film è visto lo stato attuale delle cose, anche nel nostro paese, anche con insomma questa ascesa di Vannacci, con anche diciamo alcuni appartenenti alla polizia e forze dell'ordine che simpatizzano, se non fanno parte proprio del suo così partito lo vogliamo chiamare, speriamo che non ci possano essere in futuro epiloghi di simile situazione, perché tutto sembra sempre molto lontano e invece il pericolo, il dramma è sempre dietro l'angolo, a fronte poi di una sinistra veramente impalpabile se non controproducente. Vabbè, questi sono altri discorsi, ritorniamo a noi. Vi consiglio quindi Io sono ancora qui, il film, vi consiglio l'ascolto di Petrolio insieme ad Joachim Arbeit, il progetto si chiama Petrolio und Arbeit e Stadio Nacional l'album. E adesso ci ascoltiamo l'arpa trattata con effetti ad opera della italo-svizzera Katie Fusco, che è prossima a questo spettacolo all'Auditorium per Roma Europa Festival, sarà di scena il 17 di settembre con Jeff Mills insieme per lo spettacolo The Trip to Vega, un viaggio audiovisivo tra illusione ottica, video e musica acustica ed elettronica, un'immaginaria attraversata verso Vega a 24 anni luce dalla Terra. Immagini e performance dal vivo con Jeff Mills, che è uno dei padri della techno e dell'elettronica, insieme all'arpista Katie Fusco, un racconto sonoro e visivo ambientato su un pianeta sonoro. Questo è l'album di Katie Fusco chiamato Bohème, dove in un brano c'è anche ospite Iggy Pop. La traccia che ho scelto è Karma.

Lei è Katie Fusco, la sua arpa con effetti anche, insomma, arpa particolare trattata, che sarà di scena dal vivo insieme a Jeff Mills per questo appuntamento del 17 di settembre, Trip to Vega all'Auditorium per Roma Europa Festival. Oh, a questo punto salutiamo Katie Fusco, diamo spazio a un disco che ancora devo ascoltare, che è di natura anch'essa sperimentale da quello che apprendo. Lui è Luca Cavina, già bassista dei Calibro 35, nonché attivo con i Zeus, con gli Arto, un lavoro che viene presentato come una svolta radicale e un posizionamento inedito nel percorso artistico di Luca Cavina. Il disco non si inserisce nei canoni tradizionali della musica colta, né in quella della pura sperimentazione elettronica. E allora diamo spazio a questo lavoro che è arrivato oggi e devo ancora ascoltare, ammetto, quindi un po' a scatola chiusa, la traccia d'apertura Exodus per Luca Cavina.

E questo è il nuovo lavoro di Luca Cavina, il lavoro solista dell'ex bassista di calibro 35, nonché anche con gli Arto, con i Zeus. L'album uscito oggi per Trova Rubato si chiama Camera Oscura Deformata. È suggestivo assolutamente, già a partire dalla copertina, e potete vedere anche dalla home page del sito di Radio Città Aperta, ancora c'è infatti l'immagine del suo disco. Siete all'ascolto di Alternitalia fino alle ore 18 con voi Gianluca Polverari, poi sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri, come classico il venerdì va di nuovo in onda la sua ottima trasmissione dalle 18 alle 21, e poi sarà la volta dell'informazione di Alessio Ramaccioni con Living in America e tutto il resto di quello che conduce in questa radio che è RCA. SMS, WhatsApp, Telegram per interagire con me 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. A tal proposito mi scrive Cacciarus che mi richiede gli AK-47 di Ritmo Cardiaco, quindi andiamo verso territori hip hop più contaminati della metà degli anni 90.

e dagli AK-47 di ritmo cardiaco che sono stati richiesti dal nostro Cacciarus a quelli che abbiamo ancora in sottofondo, i Casino Royale di CRX che usciva nel 97. Beh, visto che tra il 2025 e il 2026 Casino Royale hanno festeggiato l'album precedente Sempre Più Vicini, chissà se nel 2027 torneranno sulle scene per celebrare invece i 30 anni da CRX, da cui ho estratto questa impicchiata che aveva qualche similitudine, che ne so, su AK-47 si dice choc, così del cuore, qui snip, snack. E quindi si è giocato anche con queste parole per quel che riguarda la musica qui su Alternitalia, i grandi Casino Royale, quindi di impicchiata. Tra l'altro Cacciarus chiede a voi ascoltatori se sapete che fine possano aver fatto gli AK-47, perché fecero solo quell'album, poi niente più, e quindi ecco, Cacciarus vuole sapere che altre news ci possono essere intorno agli AK-47. Se volete rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Quindi oltre a rispondere a questo quesito, benga, dite anche i vostri suggerimenti in ambito di musica italiana. Ora vi faccio ascoltare questo progetto che va dietro la sigla True, un artista diciamo di Roma, girovaga tra in passato Inghilterra, Stati Uniti, ora Berlino. Dietro questa sigla si cela appunto Vera, in arte True, e allora ascoltiamo un brano intitolato Back to Thailand, che in alcuni casi mi ricorda qualcosa dell'etichetta Not Not Fun Records e di personaggi come ad esempio Elea Vampire. Eccola qui, Back to Thailand per True. Aspettate che la riseleziono bene.

Ecco, sono tutti brani, episodi così, molto lo-fi, molto do-it-yourself, particolari e scarni. Lei è True, in arte appunto così, True, verità, vero, perché lei poi si chiama Vera, quindi True. Se la cercate su SoundCloud dovete cercare Miss True Trouble. È sicuramente una proposta non molto convenzionale per il panorama italiano, sicuramente cose che possono ricordare certe atmosfere che venivano prodotte etichette come la Not Not Fun Records, come LA Vampires, come Maria Minerva e questi nomi qui. Ebbene, quindi True, abbiamo ascoltato Back to Thailand. Altra novità che ci andiamo ad ascoltare per questa nuova produzione dell'etichetta Argo Dog Sound, quella che ruota intorno a Dame Fork. Beh, in questo caso abbiamo come protagonista un altro artista che si cela dietro la sigla Less Than a Drop, sempre una sorta di elettronica particolare, scura, che potrebbe ricordare anche gli ultimi Gilla Band senza la voce. Less Than a Drop, questa è 6114.

0: La traccia d'apertura da parte di Dame Fourc, Dentro o fuori, Il respiro della spirale. Ottimo capitolo per l'artista.
1: O sono morto.
0: Diceva sono vivo, l'ho troncato, dice sono vivo, sono morto, e no, è più che mai vivo, lo ascoltiamo spesso dalle nostre parti, è più che mai attivo. Il buon Dame Fourc, beh, in passato chitarra degli Atom Pigneon, chitarra dei Moviola, dei Norma e di vari altri progetti, dei anche di un altro gruppo, adesso mi sfugge il nome, va bene. Comunque, ultimamente attivo in chiave solista con l'etichetta Argo Dog Sound e come Dame Fourc, Il respiro della spirale. Prossimamente avremo ospite poi la sua nuova produzione, Less Than a Drop, che abbiamo ascoltato in precedenza. Adesso diamo spazio invece a Nico Note, ossia il progetto

l'interruzione, ma ritorno. Dicevo, il progetto di Nicoletta Magalotti, già voce dei grandi Violet Eves, formazione New Wave italiana degli anni '80. Nico Notta invece è il suo progetto più recente, nel 2024 uscito per New Interplanetary Melodies. Questo lavoro molto anche qui di ricerca, è ispirato dalla mistica medievale, dalla compositrice mistica medievale Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, vissuta tra il 1098 e il 1179, devo dire alcune musiciste ultimamente si ispirano a lei. E allora ci ascoltiamo Regola 9 per Nico Notta dal suo album intitolato Regola, eccola qui.

0: Die Stimme spricht zu mir. Höchste Feuerkraft. Den Universums kreisen. Entflammt von Leben. Schönheit. Wasserleuchten. Der Sonne im Mond. Und in die brennenden Sterne. Mit einem Hauch von Wind. Unsichtbare Leben. Verwandle ich alle in Leben. Dunkel und Licht, Tag und Nacht, Sterne und Himmel, Regen und Tal, Fieber und Glut, Geister und Seelen, Luce, Oscurità, Pioggia, Sole, Notte, Giorno, Energia Suprema, sgargiante, ogni cellula vivente, vita luminosa, flusso brillante. Sul campo, sull'acqua, al sole, nella luna, nelle stelle, con il vento, energia invisibile, onnipresente, forza penetrante, le più alte vette, profondità, le nuvole, il loro movimento, l'aria, il suo viso, le pietre, la loro consistenza nel corpo come il vento, il respiro, sentito, ascoltato. Ho visto tutto, altri elementi, i miei occhi sono aperti, sempre sveglia. Io vedo un grande splendore, nuvole davanti al sole, io vedo, per me il nome è luminosità vivente.
1: Nico Nooth dal suo album Regola, che presentammo con l'artista di Parma un bel po' di tempo fa, un paio d'anni fa, quando appunto abbiamo raccontato il suo vinile Regola, ripeto, ispirato poi alla mistica, alla compositrice mistica, filosofa e tanto altro, suora anche, Hildegard von Bingen. 1098-1179 gli anni in cui è vissuta, quindi un'influenza importante ancora oggi, e che ha ispirato anche questo lavoro Regola per appunto Nico Nooth, ossia Nicoletta Magalotti, che negli anni 80 cantava in questa band chiamata Violet Eves. Andiamo a ripescare questo lavoro dell'85, Incidental Glance, proprio con la voce Nicoletta Magalotti, Lifeless Town.

Questi erano i Violet Eves 1985 con la voce Nicoletta Magalotti, ma non solo, perché alla batteria c'era Franco Caforio, che poi troveremo dietro le pelli dei Litfiba nella seconda formazione Litfiba, non quella di 17, che non quella di Desaparecido, non quella di Litfiba 3, ma quelle successive, insomma, da Terremoto in poi. Ebbene, quindi abbiamo ascoltato i Violet Eves, band del passato. Invece adesso arriva una band più che mai giovane. Parlo di una giovane formazione romana chiamata The Innocents. L'età media è quella che oscilla tra i 17 e i 25 anni, sono più i 17 anni che i 25 anni. Samuele 22 anni, Edoardo 17 anni, Mattia 17 anni, Valentina 17 anni e Flaviano il vecchio 25 anni. Fanno un bel rock, devo dire, hanno delle soluzioni compositive mature, c'è ancora qualcosa su cui lavorare, però ecco, c'è una voce, sicuramente quella di Valentina, bella, ispirata e con idee melodiche che funzionano. E allora ci ascoltiamo un estratto dal loro lavoro che si chiama Sweet Sinner, si chiamano The Innocents. Eccoli qui con noi su Radio Città Aperta, giovani realtà che non fanno né trap né hip hop, ma del rock. Eccoli qui, Sweet Sinner, il lavoro, loro sono The Innocents.

E loro sono The Innocence, quindi un EP per loro, una band che viene da Roma molto giovane e che insomma sta percorrendo una strada giusta per una proposta sicuramente dove il rock emerge nella sua forma più sincera e sanguigna. Ancora mezz'ora di Alternitalia, quelli che seguono sono un pochino più navigati, sono molto apprezzati anche all'estero, sono anche più duri e diciamo di derivazione metal, ma di quello più epico e così sinfonico. Vengono da Cittadella, dalla provincia veneta, si chiamano Messa.

sono sempre molto bravi, intensi, e si confermano ad ottimi livelli anche con questo album uscito nel 2025, i Veneti da Cittadella, ossia i Messa, insomma acclamati anche all'estero, suonano nei più importanti festival del genere. Questa era Immolation, in sottofondo The Dress, sempre per i Messa.

E a proposito di atmosfere un pochino più mistiche e italiane, sono tornati anche da Modena gli Ataraxia e il loro ottimo Silfera de Fair, insomma una delle formazioni più importanti del cosiddetto neofolk italiano, ormai vivono dalla prima metà degli anni 90. Questa è la loro Luna, ma scritto non come Moon, non come la Luna, ma Lona con due O, Luna per Ataraxia.

Oh, quindi abbiamo unito le atmosfere più così mistiche degli Ataraxia con quelle più post-punk e acide dei marchigiani, dei Ricanati, Cowards, che abbiamo ascoltato con questa loro Fear the Fear dall'album più recente Can You Hear Me? Che anche in questo caso abbiamo presentato con la stessa band, e trovate anche in questo caso il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Saluto Roberta, Fabio, Paolo.

Ovviamente sempre se avete voglia potete suggerire qualche brano in ambito di musica italiana, così da ascoltarlo insieme in questi ultimi, diciamo, 20 minuti o giù di lì.

Avete in progetto qualche concerto per il weekend? Chiaramente un invito anche ai gruppi a suggerire un eventuale appuntamento live, se sarete protagonisti voi o vostri amici, il che lo andrò o lo andremo anche nei futuri giorni a presentare, a raccontare. Lui viene da Catania, è un nostro vecchio amico, si chiama Edi, abbiamo anche con lui presentato il suo album Algoritmocrazia, specchio inclinato per Edi.

0: origine da zero. Caro me, ti chiedo perché sempre fretta. Forse temi il vuoto della verità che aspetta.
1: Quando sarai grande, se le cose ti piaceranno ancora, vorrei vendicarti. Io ti aspetterò.
2: La musica di Eddie, quindi, che alterna momenti più rock pop lanciati a riflessioni come questa Specchio, inclinato da Catania, lui già con gli Ultra Vixen, con i Jasmine Shock e da tempo ormai carriera solista dietro la sigla Eddie.

La musica è quella dei Club Rivera, una band che abbiamo ascoltato con questa bella canzone dal titolo Rain Is Still Fine, dedicata alla pioggia che c'è stata ieri, che ha portato un po' di refrigerio, non tantissimo a dire il vero, però togliendo quell'inferno che abbiamo sopportato per 3 mesi, al netto di alcuni disastri che ci sono stati, anche la morte di una persona ieri in quella della provincia di Udine, assurda, sotto un cavalcavia. Però in generale, insomma, ci voleva un attimo la possibilità di rifiatare. E allora con noi la musica di questa band chiamata Club Rivera, da Milano, Elements, l'album ormai uscito un paio d'anni fa, e la loro ottima Rain Is Still Fine. Ancora pochi minuti in compagnia di Altern Italia.

E allora, ancora qualcosa di più così vivace e solare come la musica dei salernitani Banda Maie e la loro Africana.

La musica è quella dunque dei Bandamaje, ispirata formazione che viene da Salerno e dell'ultimo album per loro Costa Sud, veramente anche qui grande groove, grandi sonorità, grande capacità anche di esecuzione. Penultimo brano per quest'oggi, siamo giunti al termine di Alternitalia, solo musica italiana, oggi ancora senza ospiti, ma tra un po' ritorneranno. Beh, devo dire, abbiamo spaziato veramente attraverso tanti stili, generi, spero il tutto possa essere stato di vostro interesse, ho segnalato anche alcuni appuntamenti live, niente male, e vi lascio su un brano invece che risale a qualche anno fa, ai primi... Dio, sarà stato 2021 o giù di lì, se non prima, pre-pandemia addirittura. Comunque è un brano dei Della Casa Maldive da Milano, da loro Pedalini, che non sta per i calzini bensì per i pedali degli effetti della chitarra, e sulle note di Pedalini io vi auguro un ottimo weekend in compagnia di Radio Città Aperta. Tra poco arriverà Night Toys con il nostro Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri dalle 18 alle 21. Alternitalia tornerà venerdì prossimo dalle ore 16. Per altri miei appuntamenti ci si ritrova lunedì con Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica dalle ore 16. Mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10 a seguire 33x2. E poi, ripeto, Alternitalia venerdì prossimo. Ciao ciao da Gianluca Polverari ed eccoli qui, Della Casa Maldive, Pedalini.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Oh, eccolo qua ragazzi, bentrovati, ben ritrovati sotto una pioggia romana battente, sono un po' mezzo bagnato, va bene, questa, niente, buono, vediamo, questa Night Toys, signore e signori, aspetta un attimo che devo fare una cosetta qua sul lato destro, per uscita lato destro, direbbero da queste parti, in metropolitana. No, volevo dirvi solo che questa è Night Toys, Dario Pizzetti al microfono con voi, seconda puntata di questa decima stagione, 2026-2027, 10 settembre 2026, 18:12, rigorosa diretta come dico sempre. Una bella pioggia si sta battendo su Roma, stamattina verso le 10 sembrava notte. Sono riuscito a sfangarla col motorino, non oggi pomeriggio, parto dal lavoro che venivano proprio due goccioline, l'ho presa tutta. Avevo un Keyway che mi ha salvato, non mi sono messo i pantaloni impermeabili, ora ho le Bermuda rigide, bagnate. Già è che ho una bella bronchite, sto facendo penicillina, antibiotico e cortisone, tanto per non farmi mancare nulla, ecco. Quindi se c'era una parvenza di guarigione, probabilmente da qui alle 21 tutto se ne andrà, ecco. Comunque ci penserà la musica a curarci, che è una cura sempre meravigliosa ed efficace. E quindi questa è Night Toys, signore e signori, 340-1974-468 il nostro WhatsApp, radiocittaperta.it il nostro sito dove ascoltarci e anche vederci, infatti mi starete vedendo sia qui che sul canale Twitch. Abbiamo la nostra app per scaricabile per Android, per iOS no, però chi ce l'ha funziona, perché io ce l'ho su iOS e funziona, però purtroppo non è, al momento non è più scaricabile, però ci sono mille modi di ascoltarci appunto, oltre che sul nostro sito, anche su tutte le applicazioni per ascoltare le radio del mondo, tipo TuneIn e Radio Garden per esempio. E volevo anche ricordarvi di sostenerci, perché Radio Città Aperta è una radio indipendente, gli speaker si autotassano per

ovviamente per poter trasmettere, visto che non abbiamo pubblicità, non abbiamo nulla. Quindi se andate sul nostro sito c'è la possibilità, il pulsante Sostieni Radio Città Aperta, lo potete fare con PayPal o anche con la carta di credito. In più potete iscrivervi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è gratuito e ci date una mano. Evviva! Eccomi qua, scusate se ancora non ho risposto ai messaggi, però un po' di malanno. È un po' che arrivo a casa la sera, un po' distrutto, insomma, crollo inesorabilmente. Però vi ho sempre nel cuore, quindi vi saluto qua. E cominciamo subito con una traccia dell'ultimo album delle Cleopatras, il loro quinto, si chiama Heart Pieces. Le Cleopatra, le toscanissime, ma che suonano proprio in giro per tutta Europa, bravissime, viste anche di supporto ai Not Moving, viste un paio di volte, insomma, poi conosciute, lo ricordo sempre, grazie alla prima cantante Elisa che mi regalò il loro CD e... Oddio, aspetta che qui mi è andato via il cursore. Ci siamo incontrati e conosciuti perché mi diede un passaggio per Firenze Centro dall'Auditorium Flog, dove eravamo andati a vedere John Spencer e Blues Explosion. E quindi fa: no, io canto in una band, si chiama Cleopatras, non so se li conosci. E mi regalò il loro CD. Il loro... oddio, primo all'epoca, forse secondo. E così le ho conosciute e niente, e ora ovviamente li ho tutti e cinque perché mi piacciono molto. Appunto, dicevo, l'ultimo album è uscito per Black Candy, si chiama Heart Pieces, è il pezzo che ci ascoltiamo oggi, si chiama Radical Kitchen, volevo dire chicken, ma invece è la cucina radicale, quella anche del sottoscritto, no? In quanto cuoco prima che speaker. Benvenuti a Night Toys.

Yeah, no fear, no fear, Radical Kitchen. Questo meraviglioso pezzo delle Cleopatras, toscanissime e bravissime, loro power pop punk rock. Con questa Radical Kitchen, da loro l'ultimo album, il quinto, chiamato Heart Pieces.

una bomba queste ragazze. La Camilla alla batteria, Alice al basso, Marta alla chitarra e Vanessa alla voce, che ha preso il posto di Elisa. Diciamo erano in cinque, prima ero sono in quattro, tre della formazione originale da sempre, Vanessa voce da un paio di album se non sbaglio. Un bel piacere, anche perché la cantante, oltre al tamburello, c'è anche una tastierina che suona. Bellissima anche la loro cover di Amorò Solitaire, per esempio, di Lio. Piuttosto che anche Rock and Roll Robot hanno fatto. Questi presenti solo a livello digitale, hanno qualche pezzo solo digitale, oltre 5 album. Una bella bomba, ragazzi. Arriva il primo messaggio, che è quello di Emiliano. Ci sono Night Toys è qui. Ciao Dario, buon ascolto a tutti, evviva! Bello Emiliano, welcome! Mentre arriva nel frattempo anche Bobbissimo, Ola Darione presente all'appello. Ciao Super Bobby! Oggi vorrei mettere su un po' di pezzi anni 90, visto Complice, sicuramente molti di voi l'avranno acquistato, lo speciale Rumore ogni fine luglio ci fa compagnia, cominciato con cantautori, rap, poi quello globale sul post-punk e poi quello sul punk e quest'anno sugli anni 90 in generale, italiani ovviamente, ci sono delle belle cose, tanti dischi che ho ovviamente. Aspetta che tolgo questa cosa, no, c'ho un YouTube aperto di qua dove cancello, dove c'è una roba, una foto bruttissima di una che si schiaccia tipo una cista, una roba del genere, e non riesco a toglierla. Orribile. Dicevo, questo ultimo speciale curato da Diego Ballani, conosciuto in quel del concerto di Johnny Mare. From La Spezia, conosce anche il nostro amico Alessandro Eboli, che è un bel po' che non sentiamo, ma che ci rimane sempre nel cuore. E quindi curato da lui un po' di dischi vari, i 100 più 100 imprescindibili. Yes, No Fear, e mo prendiamo questa bella traccia dei Flor de Mal, che vengono, come sapete, da Catania. Fu uno dei primi dischi della Cyclop, l'etichetta di Francesco Virlinzi, che diede a battesimo appunto loro, Carmen Consoli, facendo diventare, poi gli Uzeda c'erano, anche se non erano per Cyclop, facendo diventare Catania un po' la Seattle d'Italia, ma qua siamo dalle parti di Athens, dalle parti dei Ram. Infatti questo disco è stato registrato anche da quelle parti. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama U Secunnu e questi sono i Flor de Mal da Catania. 1993.

Flor de Mal da Catania, Revisioni era l'album, 1993, Cyclop Records, gran disco questo. Eccoli qua, passati magari un po', ecco, da riprendere, da ricordare, perché questo è un gran disco e quella Catania dei primi anni 90 muoveva grandi artisti apprezzati non solo entro confine, tipo gli UZ appunto, che collaboravano anche con Juno 44 piuttosto che con il mitico Steve Albini. Anche i primi due album dell'amica Carmen Consoli, per esempio, per me sono notevoli, là, Due parole e Confusa e felice. Un bel pezzo, poi vado a vedere, ci sono anche tutte le vostre richieste, chiaramente, che cerco subito. Buonasera, Dario, un saluto da Esplosiva, Maria Gianturco, buona musica a tutti e buona musica a te, Maria, grazie. Eccola qua, questa ce l'ho anche io, questa cassettina, Emiliano, mitica, quella del Mucchio, CSI, Flor de Mal, Insidia, Joe Cool, Negrita, Nuovi Briganti, Ritmo Tribale, Settore Out che amavo un casino, come ovviamente il Ritmo Tribale che arrivano fra poco. I Nuovi Briganti addirittura ho il demo e anche il primo album, perché mi piacevano molto. Negrita ovviamente primo album e l'EP successivo, Paradisi per Illusi. Joe Cool non ho niente, Insidia non ho niente, Flor de Mal questo disco, CSI Sava Sandir. Nel frattempo, beh, poi dobbiamo mettere anche Papaya dei Litfiba, ricordando la richiesta della Miriam della settimana scorsa e anche parlando della notiziona una goccia che poi ti fa nascere di ieri. È proprio per questo che una goccia se vuole. Mentre Emiliano, eccoti qua per come si dice, ole. Mentre cosa ti volevo dire? Cade con l'occhio del Lento, ecco, mentre arriva anche il nostro Dario Tribal, vedi, annunciazione per chi si trova dalle parti da Brescia. Ah, benissimo, benissimo. Viva, viva, uè, dopo leggiamo tutto. Allora, grande Dario, grande. Allora, ecco. Dicevo Emiliano e anche a Dario, perché ci sono due concerti. Sad Lover and Giants, giusto? Al Traffic, 23 ottobre, mi hanno messo una cena da 60 persone quella sera, oltre a essere il compleanno di Livia, quindi doppia sfiga. Vediamo quando, come va a finire quella cena, perché magari con quell'orario può darsi che dopo cena, anche perché arriverò a casa che Livia, povera, starà dormendo. Cominciamo con queste saghe a Cipicchia, però ci sono i Chameleons, quelli li vorrei venire a vedere, cene permettendo, speriamo bene, speriamo non siano il 20 novembre, ecco, perché non ho guardato la data, il 20 novembre c'è una cena a 100 persone sempre venerdì. Questo qui, e poi c'ho anche Emiliano, visto che mi mostri questo mucchio di rock di CSI, non so se avevi anche Fuori dal Mucchio, il primo CD che ce l'ho, anche quello, dove c'erano Electro Joyce e altre band, uscito quello invece nei negozi di dischi. Allora, poi leggiamo anche l'annunciazione mitica di Tribal Cabaret, ecco, sicuramente ci sarà l'Antonella dalle parti di Brescia, ma adesso ne parliamo. E allora, dicevamo della Cyclop Records di Catania. Ecco qua Carmen Consoli con una bellissima canzone, a me piaceva molto e mi piace tuttora, dall'album Confusa e felice, questo pezzo si chiama Venere. Mi ricordo la mettevano alla radio anche mainstream e me la cantavo tutta in macchina, perché la Venere storpia mi piaceva impazzire. Carmen Consoli e Night Toys, è un po' che non succedeva.

Ecco. Venere storpia, non è Venere storpia, ma è solo Venere, Carmen Consoli a Night Toys, dall'album Confusa e Felice, il suo secondo, 23enne all'epoca, una voce incredibile, no? E anche particolare, molto particolare. Intanto arriva il nostro Rob De Grieg, ho letto anche la tua annunciazione, ma me la vado a rileggere perché proprio c'ho il telefono scarico, insomma sono stato un po' pigro veramente con quel che riguarda i messaggi, oltre che non stare proprio al 100%, sono sotto penicillina. Ieri anche infatti il nostro Dario Daniela mi ha chiesto se ero disponibile per un aperitivo, dopo ieri ho Livia al lavoro, ho perso un po' la cognizione, ma in realtà sono anche sotto antibiotico cortisone, per cui meglio martedì o mercoledì prossimo. Se no altro che minaccia alcolica, sarei stata la minaccia chimica, ecco. Grande roba, grande Dario, eccolo qua, vedi, annunciazione per chi si trova dalle parti di Brescia, martedì 13 ottobre, Daniela e Dario presenteranno Roma as You Are al cinema Nuovo Eden. E invece per chi è a Roma, da venerdì 2 ottobre a domenica 4 al banchetto di Tribal Cabaret al Bada Festival al Brancaleone, abito a 200 metri, un girettino per una birretta, Ci vengo sicuro, ragazzi. Poi lo ripetiamo, perché così. Poi appena arriva anche l'Antonella, deve essere informata dei fatti, ma anche i nostri Dani e Pietro, che abitano proprio lì vicino, no? Al confine tra Bergamo e Brescia, quindi vicina la situazione. Mentre i genitori, ecco Roberto, mi chiedeva anche dei genitori, ecco, tutto bene, evviva, insomma, si sta normalizzando la situazione. Chameleons, 15 novembre, allora bene, ci siamo. Che mi hanno messo proprio il 20, due venerdì a fila. Hai CD fuori dal mucchio, forse in qualche scatolone, ma non sono sicuro. Ma secondo me ce l'hai, perché se c'è quella cassettina che era il regalo sul mucchio, secondo me ce l'avrai in qualche scatoletta di qua o di là. E allora, anche quella era bella da mettere. Ritmo tribale, anni 90, passata la sbornia di Mantra, ma non la scimmia al nostro Edda, che vuole anticipare l'uscita di Psicorsonica. Se non avete letto il libro Uomini di Elisa Russo, ve lo consiglio tanto, perché parla dei ritmo tribale di Edda, ma anche della scena milanese anni 80-90, è veramente un libro pazzesco. Quindi il nostro Ed aveva bisogno di soldi in quell'epoca, anticipa tutto, anticipano l'uscita, la casa discografica un po' li scarica, la Blackout, e a metà tour rimangono anche senza Edda. Il disco successivo, Bahamas, esce senza di lui poi va a finire in India, non si sa se è vivo o se è morto, poi ricapita fuori attorno al 2007-2008 nel famoso canale YouTube Edda Ponteggi, dove scrive canzoni e le comincia a far sentire al pubblico, grazie anche all'aiuto di Walter Somà, che era uno dei lavoratori della comunità dove era ricoverato Edda, dove era ospite Edda, e che l'ha aiutato a scrivere quei capolavori che sono nel primo album solista, che si chiama Semper Biotto. E anche nel secondo c'è qualcosa scritto con Somà. Nel terzo forse un pezzo solo. Psicorsonica è un gran disco che si apre con un pezzo clamoroso che mi piace tanto, che si chiama Oceano. Ritmo tribale Night Toys. Il loro quarto album, quinto col mini LP Ritmo Tribale. La magica voce di Edda, gran disco, ragazzi.

0: Che pezzo, ragazzi! Psychosonica, l'album dei Ritmo Tribale che si apre con questo oceano, eh? E quasi in queste, un po' nel modo di non so, ritornellare, sento echi di After Hours anche, no? A parte che loro hanno collaborato, e lo stesso Manuele Agnelli, quando rimase senza band, parlo anche per esempio dell'EP Cocaine Zed, la backing band, a parte lui e a parte le percussioni di Giorgio Pretta, in un prezzo c'era proprio Rioda Marcheschi alla batteria, Rioda alla chitarra, Scaglia alla chitarra, forse Brigal al basso. Insomma, la backing band erano il Ritmo Tribale. Era quel mitico Jungle Sound, lo studio appunto di Fabrizio Rioda, dove transitavano tutti all'epoca, tutta la Milano che contava, dal Ritmo Tribale agli After Hours, ai Casino Royal. Ma anche gli Scisma, per esempio, tutto ciò che era magari prodotto da Agnelli, Scisma, Verdena e quant'altro. Gran pezzo, evviva, Rosy è arrivata anche, ciao Darione, buona musica, buon Night Toys a tutti, evviva i Tribal As You Are a Brescia, peccato che non è vicinissimo, per me un saluto speciale a Dario Daniela, viva, un cuore per voi Dario Daniela.
1: Va, cosa devi fare, non vuoi replicare.
0: Viva, 18.45, 10 settembre 2026, la seconda puntata dell'anno di Night Toys, decima stagione, un po' un giro degli anni 90, grazie anche alla rivista Rumore che nello speciale di quest'estate ha segnalato i 100 più 100 dei dischi anni 90, di cui tutti penso siamo pieni. Spero che anche questo Psychosonica ce l'abbiate tutti, all'epoca è uscito solo in CD e poi da semplicemente dischi ha fatto la stampa in vinile bianco qualche anno fa. Secondo voi l'ho presa? Sì. Invece Mantra era uscito anche in vinile, anche se l'ho presa in CD e c'ho la stampa, quella di su Spingo, di qualche anno fa, in 1000 copie. Mentre quelli precedenti ce li ho, per fortuna. Di Ritmo Tribale ho anche il demo tapes assieme ai FAR, F-A-R di Savona, gruppo interessante di cui c'è un bel doppio CD con tutta la loro produzione, triplo CD scusate, e di cui mi piacerebbe anche avere i dischi originali, ma questa è un'altra storia. Ecco, a proposito di gente che ho anche il demo, il massimo volume, la famosa cassettina nera ce l'ho, presa proprio da Vittoria Burattini, mettendo le 5.000 lire in busta, spedendogli a Bologna, e mi arrivò la cassetta. Sempre ho spiegato sempre un po' la storia, no? Che non me la voleva mandare all'inizio, fa perché dentro c'è un membro dell'equipaggio che non è più con noi, quindi non lo so. Ho detto, guarda, io ho letto la recensione, quindi vorrei averla per uso personale, ecco. Un po' come la droga, la musica in fondo lo è. E quella persona che poi non era più nella band era Umberto Palazzo. E ho detto tutto. Grande Umberto Palazzo, già negli Ugly Things e poi Santo Niente. Il primo album, appunto, dopo il demo, dove c'è per esempio una versione di 15 d'agosto molto lunga, mentre nell'album Stanze è presente a mo' di skip quasi, breve, invece là è proprio lunga, sui 5 minuti, ed era una canzone che mi rappresentava molto, in quanto sembravo io alle stagioni estive, però no, vado al secondo album, quello prodotto da Fausto, è una canzone che amo da morire, che si chiama Primo Dio. Questa è veramente fantastica. Già sentire le prime note mi vengono i brividi lungo la schiena, e non solo per l'acqua che ho preso venendo qua in motorino.

0: Pezzo meraviglioso, le liriche di Mimì Clementi, Emidio Clementi, d'Ascoli Piceno, visto che anche Sant'Emidio, no? La mitica, il mitico patrono di Ascoli, città bellissima, che conto di tornare a visitare presto, va.
1: C'è forza nella pioggia che bagna
0: la mitica piazza del Popolo.
1: Braccia tese oggi.
0: Il politico del Crivelli. Cosa poi è piazza Ardingo, no? O Arringo? Sai che non mi ricordo.
1: Il cielo che tiene bassi gli uccelli e i colori schiacciati.
0: Le rue come vie. La cartiera papale, c'è ancora la cartiera papale. Le olive ascolane, anche quelle di pesce che fanno fra le mura amiche.
1: Emanuel Carnevali, morto di fame nelle cucine d'America, sfinito dalla stanca
0: di San Benedetto del Tronto. Tra parentesi, ho conosciuto, però lo dico Emiliano, magari lo conosci, il ristorante La Magnana di San Benedetto.
1: Ho
0: conosciuto due personaggi
1: e c'è forza nel
0: in un campeggio in montagna, uno il proprietario, uno il suo amico. Mi hanno ubriacato, hanno offerto rosticini a Mari, io ho già cenato, però rosticini che ho mandato giù con con genziane dell'Abruzzo. Per me ho mangiato il vino, non potevo più bere, ho già preso gli amari, quindi a rosticini amaro direi che è una roba perfetta, degno di Superciuc. Ecco Dario, volevo chiedertelo io, il primo Dio, ho ascoltato tutto l'album in questi giorni in macchina, che bello, dice Rosy, mentre, ed hai proprio ragione, mentre Dario ti dice un saluto a Rosy, dai vieni a Brescia, dai vai a trovare l'Antonella. Ah vedi, il video del primo Dio è stato girato a Senigallia sulla celebre rotonda sul mare, sai che non me lo ricordo? Piazza Arringo, vedi, allora mi ricordo, Arringo, non Ardingo. E la cartiera papale, sì sì, che
1: è nella pioggia oggi il vostro grido.
0: E le olive,
1: è nella pioggia oggi.
0: Poi che ci sono anche tipo i cappelletti incasciati, fate quella roba lì, non mi ricordo male, che tipo il tortellino, cioè non è un tortellino, una specie di ravioletto incasciato. Slurpa, ho una fame. Ecco, Osteria La Magnana, mai stato? Beh, ho conosciuto il proprietario che mi aspetta. Quindi se vengo da quelle parti tocca andare anche di lì, Emiliano. Tocca fare due giorni, perché insomma un po' la terra di Ascoli e il mare di San Benedetto. Ah, ravioli incacciati, eccoli qua, vedi, che sono di gallina con tutto il formaggio. Forse c'è un po' di cannella sopra. Buoni, slurp. Comunque il personaggio della Magnana è forte, diciamo che se conosce, avendoli conosciuti, il cortisone che fa venire fame, per quello che ieri sera mi sono mangiato 12 polpette, Federica mi fa la faccia, e allora il cortisone provoca appetito, bisogna che mi rallenti perché sennò poi
1: forza nella pioggia
0: diventa una bomba.
1: Il lavandino, le mie braccia tese oggi.
0: Lo dicevo, conoscendo il proprietario dell'osteria, mi sa che ci conviene prendere una camera a San Benedetto, perché ecco, sono personaggi alcolicissimi. Poi dopo a un certo punto sono andato a salutarli perché andavo a letto, stavano giocando a carte al campeggio. Ho detto, vuoi un po' di vino? No, meglio di no. Sono andati a gin tonic, amari, vino, hanno fatto un casino, guarda. Simpaticissimi però, lui e il suo amico Giosuè l'amico. Che tipi, evviva Ascoli! E i suoi prodotti tipici, compreso i cantanti.
1: Cucine d'America.
0: E gli amici.
1: Stanchezza nelle sale da pranzo d'America, scrivevi.
0: E allora, potevano mancare gli after hours? No. Mettiamo quelli in inglese, sì.
1: Forza
0: e mettiamo l'embrione di quel pezzo che è diventato Dentro Marilyn.
1: In tue parole.
0: Era sull'album During Christian Sleep. Si chiama Inside Marilyn Three Times. Non è proprio la versione in inglese, ma ci sono molti elementi che poi finirono in Dentro Marilyn, appunto, Inside Marilyn Three Times, After Hours.

Pezzone questo degli After, Inside Mary Three Times, dall'album During Christian Sleep. Mentre mi si stava cartocciando la voce, sono altri pezzi che poi hanno trovato la traduzione italiano, per esempio anche Oxygen, che era appunto su Germi, chiamato Ossigeno, poi, ed era su Pop Kill Your Soul, Oxygen, come anche Come Inside, Vieni Dentro, se non ricordo bene male, anche quella su Germi. Pezzi belli che hanno avuto poi una versione in italiano. Questa poi Inside Marilyn, cioè Dentro Marilyn in italiano, l'ha cantata anche Mina. Ed è stata una consacrazione per Manuel Agnelli, il quale poi fece anche un duetto in un album. Non mi viene in mente il pezzo adesso, l'album ovviamente è quello rosa con scritte azzurre di Mina. E dentro c'è un pezzo scritto da Agnelli fatto in duetto con lei. Dovrò farmelo prima o poi, perché l'avevo trovato usato, non me lo sono fatto scappare. Tipo 5 sacchi in CD, ovviamente. E giusto per completezza con il manuale, ci vorrebbe proprio. Tra parentesi, poi a febbraio torneranno. L'anno scorso hanno celebrato l'album Ballata per piccole iene, invece a febbraio celebreranno quello che non c'è. Due date all'Atlantico di Roma, la prima è andata sold out, la seconda penso ancora no, perché vorrei andarci. Aspetta ancora un po', caro Dario, e non la vedrai, visto che Ballata per piccole iene l'hai dovuto saltare perché proprio quando sono passati per Roma eri in vacanza. Sig e anche sob, cioè la vacanza va soprattutto, ovviamente, no? Ecco. Evviva gli After Hours, evviva Manuel Agnelli, di cui aspettiamo anche materiale nuovo, proprio come After Hours, spererei. No, non che non mi dispiaccia le cose soliste che ha fatto, anzi. Solo che gli After insieme non li vedo dal trentennale, non quello purtroppo al Forum di Assago, ma da una bella data romana, dell'estate 2016, 17, no 17 già li avevo visti. Forse 17 o 18, non mi ricordo, forse 17. Vado un po' a memoria, insomma. A quel di Rock in Roma fu la prima data del tour, iniziarono con Strategie. Mitico lo striscione di Roma che facce Strategie con 3G. Visto lì all'Aquila dappertutto e poi invece ultimamente rimessa in cartello, in cartellone ultimamente. Poi ho visto A Night with Manuel Agnelli, dove c'erano lui e Rodrigo d'Erasmo, dove cantava canzoni degli After e anche qualche cover, tra Lana del Rey e piuttosto la mitica Shadow Play fatta dagli After Hours, che è fantastica secondo me, una delle più belle cover dei Joy Division fatte, a mio modesto parere, sulla compilation Something About Joy della Vox Pop, ma penso la troviate anche sulla compilation antologia 87-2017, foto di pura gioia, dove c'è la famosa foto del bambino con la pistola e quello che non c'è prende spunto da questo pezzo, da questa foto. Sono passate da 4 minuti le ore 19, abbiamo parlato prima di Brescia per quel che riguarda Traiba Daniela e Dario Cabaret. Vorrei ricordare, mentre arriva anche il nostro Pietro, Peter Punk, un saluto a te Pietro, in alto i calici, grazie. E allora martedì 13 ottobre, Daniela e Dario sono al nuovo Cinema Eden a presentare Rome As You Are. C'è anche il DVD che sta andando a ruba. E a proposito di Brescia, un gran disco degli anni 90, non mi piacevano tanto all'inizio, li trovavo un po' mosci, nonostante un disco Colori che esplodono prodotto da Marroccolo Canali, nonostante Milano non è l'America che vinse qualche rock contest. Però ecco gli album
Speedball 2020 e ancora di più Viaggio senza vento, che mi sono entrati nel cuore. Li vidi anche all'epoca di Viaggio senza vento al vecchio Palasport di Mantova, ormai demolito. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si chiama Senza vento, e qui i Timoria spaccavano veramente il cosiddetto. E arrivano adesso Night Toys da Brescia con amore, e Francesco Renga la voce.

nella sua carriera solista. Poteva fare anche il solista rock invece che il solista pippa. Mentre lo zio Rock ha portato avanti il Verbo e continua a portarlo in giro. Sto parlando di Omar Pedrini, l'anima di quella band. Che pezzi, mi ricordo un Claudio Sorge impazzito per questo disco, così come il successivo appunto Speedball 2020, cioè 2020, col limone e la spada.

gran pezzo questo. Niente da invidiare le cosine internazionali, un ritornello che... spacca veramente. In epoca di reunion CSI che purtroppo ho mancato, speriamo appunto nella tournée. Vorrei sapere poi chi c'è stato, tipo Emiliano, Laura, che forse riuscirà a raggiungerci, ha avuto un impegno, l'avete visto in quel di Spello, erano usciti anche altri biglietti, insomma, poi ho sentito persone che ci sono andate, dall'amica Michela Laperna, a Fabio Massimo Arati, già firma del Mucchio Selvaggio, che ha fatto andata e ritorno assieme a Gabriele Pescatore, un'altra grande firma del Mucchio Selvaggio che amavo tanto. Insomma, concerto molto molto bello. L'amica Michela che ha fatto la doppietta di Montesole, la prima veramente da buttare, ha detto, perché poco coesi, probabilmente hanno provato poco, Maroccolo che si incazza con un fonico, che c'è la seconda serata molto meglio. Un GLF un pochino stanco, che si appoggia molto non solo fisicamente a Ginevra Di Marco, che gli dà gli input per iniziare le canzoni, però un gran concerto. So che ci sarà una tournée 2027, anche se da fonti certe, insomma, ancora va un po' programmata, e potrebbe essere anche una tournée acustica, una tournée inquieto, di cui conservo ancora la maglietta, bella scolorita perché la portai ovunque, ho scritto inquieto davanti e CSI dietro, ma mi sa che l'hanno ristampata adesso. E poi c'ho la canottiera di Atratti, anche quella col simbolo dietro e davanti tutto il testo, canottierina viola, comprata in quel di Suzzara, dove partecipai assieme al gruppo giovani del PDS all'organizzazione di quello spazio giovani della Festa dell'Unità, con l'unico concerto a pagamento i CSI ovviamente, e poi il generale Usmamò, Casino Royale, Africa Unite e Negrita, tutti gratis questi. Vabbè, lasciamo parlare la musica. A proposito di CSI, i CSI non erano solo loro, ma c'erano i dischi del Mulo, i Zamboni Ferretti e la Sonica di Gianni Maroccolo, che insieme diventarono CPI, Consorzio Produttori Indipendenti. Tanti bei prodotti all'epoca. A cominciare dai Marlene Kunz, Usmamò, che erano i dischi del Mulo, ma anche Volfango, Mira Spinosa, Afa, Santa Sangré, di cui cercherei il disco, e per esempio gli Estasia di Romina Salvadori, con quella loro etnoelettronica, un album solo al loro attivo che si chiama Stasi, e un pezzo che ci andiamo a ascoltare che si chiama Solidea.

0: Che pezzo meraviglioso questa etno-elettronica degli Estasi a Romina Salvatori, un unico album al loro attivo. Perché poi c'è stata la perdita di uno dei componenti, Massimiliano Lupo, e lei che si è andata più su lidi, come vi posso dire, teatrali, ma le teatralità c'erano tutte, no? Anche nel cantato.
1: Solità.
0: La produzione di Vernetti, già Aeroplani Italiani, ma anche con gli Usmamò e tanti altri. Ecco qua Spello, splendida location con questa villa Fidelia che dominava in alto a destra. Ho visto tutte le foto guardando il palco. Sono ancora emotivamente scosso. Ben così nascono una volta ogni 100 anni. Gran concerti. Estasi, CD Stasi, gruppo di supporto. Quando ho visto il CSI al Mamma Mia, di Senigallia, ovviamente, 98. Infatti, eccolo qua che ve lo mostro, il mio CD. ce ne ho un pochini del CP, ecco. All'epoca erano forti loro e quel che gli ruotava attorno. Anche Mira Spinosa c'era, no? Ma tante altre situazioni. Mi dispiace perché poi avevano messo in vendita altri biglietti per Spello, perché la valutazione poi del posto, però non me la sentivo di fare andata e ritorno. Che se avessi saputo che tipo Pescatore e Arati facevano avanti e indietro, magari, ecco, li contattavo e mi sarei aggregato. Per andare a Spello da Roma, se non sono 200 km circa, siamo lì. Invece io gli Estasia non li ho mai visti. Perché di supporto, per esempio, una bella famiglia, quella del CP, veramente. Veramente, veramente. C'ho anche tutti i numeri del Maciste a casa, non qua a Roma, ce li ho a Suzzaro, insomma, presi un bel po' di cose, anche le colonne sonore di Coriandoli, per esempio, la colonna sonora di Tutti Giù per Terra. E Disciplinata, Indimenticati, Indimenticabili, ovviamente. Che tipo, per esempio, ecco, a Suzzara vennero solo loro, non avevano supporto, sebbene avrebbero potuto portare gli Usmamò, ma noi li abbiamo portati dall'altra parte, per cui. Però avrebbero fatto un concerto breve. E invece vediamo un concerto completo, Quando li vidi a Reggio Emilia, CSI, supporto erano Marlene Kunz. Niente male, 94, All'inizio, cioè, penso di non averli visti nel tour di Linea Gotica, andando a memoria. Li ho visti 4-5 volte nel tour di Codemondo e poi di Tabula Rasa Elettrificata, sicuramente il Palasport a Roma e forse un'altra data. Però più che altro Codemondo, prese una bella sbornia, li vidi a Suzzara, appunto, li vidi a Reggio Emilia, a Modena forse. Che alcuni po', tipo Reggio Emilia, era in piazza, ecco, quindi gratis. Poi vidi al Vox a Nonantola il tour di Inquieto, ecco. Non male, non male. E vabbè, bei ricordi che ritornano. Così come ritornano gli AFA, Asset Folk Alleanza, del nostro Fabrizio Tavernelli, che fra parentesi è in uscita anche col nuovo disco solista che si chiama Agente Provocatore, sta arrivando, verso ottobre mi sa che ci saranno le spedizioni. Questo è l'album del 94 che si chiama Fumana Mandala, o Fumana Mandala. Però per quel che dico io, visto che sono, di cui ho la maglia con su questo, maglia a maniche lunghe Bordeaux, con su questo santone indiano che sta facendo un'azione che, insomma, andatevi a rivedere la copertina, forse in radio non si può dire, che da noi, per esempio, ecco, visto che il buon Fabrizio di Correggio ha una ventina di chilometri dal mio paese, ecco che Fumana, da noi la Fumana è la nebbia, ecco, così. Vediamo il pezzo che mettiamo da quell'album, appunto, che si chiama Fumana, voglio dirlo in dialetto Mandala. ci ascoltiamo Moderno, Primitivo, AFA, Acid Folk Alleanza, e prima erano gli Emman Dotra.

L'ha preso? Eccolo qua, ho sbagliato il cursore. È quello prossimo, quello. Fabrizio Tavernelli, i suoi Asset Folk Alleanza, dopo la mutazione, no? Da Emmanuel Dotre a Asset Folk Alleanza. Era un pezzo del 12 pollici Comandante Straker. Grandissimo 12 pollici. UFO AFA M da Shadow. UFO Asset Folk Alleanza. Emda en Mank Dotre Shadow. Bellissimo questo disco, il loro secondo se non sbaglio, uscito per CPI. Il primo era invece Dischi del Mulo Sugar, che era una specie di raccolto, un po' di rifacimenti dei pezzi degli Mank Dotre, qualche inedita. Invece questo un album molto molto bello, uscito appunto Dischi del Mulo CPI. Così come il secondo mitico Usmamo. Mi ricordo andare a cercare il primo degli Usmamo, che rimasi estasiato da una recensione di Alberto Campo su Rockerilla. Cioè il 91 presi il CD sui Dischi del Mulo, ricordo ancora. E poi invece una ventina di anni fa trovai il vinile, ecco che quel disco lì non poteva mancare in vinile. E poi tutti gli altri furono fatti solo in CD, ecco, solo il primo era CD e vinile. E poi un 10 pollici in vinile rosso del loro quinto album. Quel singolo lì uscì in CD e vinile. Poi c'è anche forse il 12 pollici di Memo Box, versione promozionale, che ho pure quello, perché ero intrippato proprio degli Usmamo. Andai a vedere il concerto al Ritz di Novellara, era uscito il primo disco ottobre, a novembre erano lì con la Drum Machine. Simone Filippi ancora non suonava la batteria, Drum Machine suonava la seconda chitarra e poi il violino di Ezio Bonicelli e Luca Rossi all'altra chitarra e basso pure. Insomma, ero estasiato. Andai con l'amico Cocco, che saluto, una serata meravigliosa. Dal secondo album un pezzo che mi piace da morire, sempre attuale e com'è attuale, si chiama T'hanno mai, era il secondo pezzo. Usmamo a Night Toys, dall'Appennino Reggiano a Roma e a Radio Città Aperta ovviamente.

Yeah, Usmamo, Tanno Mai dal mitico secondo album. Oddio, scusate, quello con la cuffietta un po' grunge in copertina. Sta andando a vedere proprio la. Usmamo, ecco, vero. La Leoncavallo Live Meet. Quel CD lì che ce l'ho, anche quello comprato proprio a Leoncavallo, c'è anche qualche cosa inedita sopra. Tutto bene era l'album, appunto uscito, il loro quinto, no? Se togliamo appunto Maciste contro tutti e Leoncavallo Live, c'è anche il mini LP Live in Plastic. Soprattutto l'unico che mi manca è Duty Free Rockets, uscito nel 2015 in inglese, piuttosto brutto, non c'è più Marare di Ghieri ovviamente. Invece il giardino che non vedi ve lo consiglio del 2018. Poi una serie di promozionali. Solo promozionali, poi i singoli. Di cui ho il 12 pollici di Memo Box, ecco. Bene, bene. Va bene, Usmamo con noi. La fortuna può cambiare malamente. Mentre ecco qua, Usmamo. Cantare fila fila strocca ai miei figli era un bel gioco. Ai miei figli era un bel gioco. Ah, grande, grande, Emiliano. Un giorno un prete si. Sì, anch'io gli canto delle canzoni. In versione Ninna Nanna, ecco, vedi, fila fila strocca, ecco. Me la devo riprendere per review, sì. Viva! Grazie Emi di questa bella testimonianza. Bellissimo album Maciste contro tutti, speriamo che gli Usmamo scelgano di diventare la prossima band reunion, anche loro tanto attesi secondo me. Eh sì, anche perché gli altri tre si vedono sempre, l'unica è la Mara che ho visto da solista, sempre mitica. Che nella situazione solista molto interessante, che mi regalò il suo doppio CD Zio Walzer. Che è un modo Dio Walzer, che è un modo di dire anche da noi, no? Per non bestemmiare, ecco. Li aspetterei anche io, cara Rosy, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe molto vederli. Li ho visti anche loro tante tante volte. Perlomeno i primi quattro album, invece tutto bene, non vedi niente del tour, se mai ci fu. Però li ho visti diverse volte, anche qua a Roma, Piazza Santissimi Apostoli, Air Terminal, al Frontiera li ho visti, alla Festa dell'Unità, alla Festa di Rifondazione, scusa, al Flaminio, dove vidi Gang, Africa Unite. Marlene Kunz forse, insomma tutte le sere c'era cosa, portavo i miei primi amici qua e niente, c'era niente da fare, non sono riuscito a convincerne uno, va vieni ci sono i Gang, fighi, vieni Africa Unite e poi insomma tutte quelle band di quell'epoca anni 90 che tanto mi piacevano, Casino Royale, e vabbè peccato vi siete persi una bella fetta di musica bella italiana. E allora arriva la prima richiesta della giornata, dice anche ora, dite voi. Questo è il pezzo della Rosy che mi trova questi 1000 Mexicans, pezzo degli anni 80. Nella pagina dell'Otrovato si chiama Rare 80s Hits. Questi mi mancano, cara Rosy, quindi li ascoltiamo volentieri insieme. Il pezzo si chiama Under Construction, eccoli qua, che arrivano nei Toys mentre faccio un casino coi cursori. Grazie alla Rosy. Il braccio armato di Instagram.

1000 Mexicans Under Construction, il pezzo scelto dalla nostra mitica Rosy in questa chiccona anni 80 che non conoscevo, devo dire la verità, anche ascoltandola non mi viene. Music While You Work, musica mentre lavori, così si chiama il titolo dell'album. Super Rosy con questa traccia che ci piace molto, grazie. Evviva! (coughs) 19:44, 10 settembre 2026, la nostra mitica trasmissione Night Toys, decima stagione, seconda puntata dell'anno. E adesso un'altra bella richiesta del nostro Emiliano, che è riuscito a essere con noi, evviva! E quindi ecco la richiesta di Emiliano, questa band si chiamano Neoplastic, il brano si chiama The Holes, ennesima band del filone neo-post-punk proveniente da Hull, UK ovviamente, potenti elementi noise rock o sfumature gotiche. Non li conosco, li vado ad ascoltare anche se ho sentito un pezzettino, e quell'inizio lì mi ricorda anche certe cose dei Sonic Youth, no? A proposito di noise. Correggetemi se mi sbaglio. Neoplastic Night Toys, The Waltz. Eccolo che arriva. Eccole qua un po' i Sonic, no?

Wow, che bombazza, caro Emiliano, questi qui mi piacciono molto, questi Neoplastic, The Hall, UK, questa copertina della costruzione di un ponte o qualcosa del genere.

disco uscito qualche mese fa. Veramente bravi, bravi. È già in tuo possesso o in wishlist? Mi piacciono molto. Era una band londinese New Wave, ha fatto solo tre dischi, vedi, poi si sono riformati nel 2014, credevo li conoscessi. Questo pezzo è un po' alla Stranglers, parliamo prima dei 1000 Maniacs, no, se quelli sono 10,000 Maniacs, 1000 Mexicans. Il refuso, grazie a te Rosy. Ecco invece il mitico Pietro, devo andare a recuperare col podcast, ormai fisso il venerdì mattina, evviva! Grazie Pietro, grazie. Evviva, evviva, un saluto anche alla Dani. Evviva! E allora andiamo avanti con le tracce. Mi arriva anche un messaggio della nostra Pat. Eccola qua, aspetta, che me la vado a cercare. Che invece, ecco qua. Ripreso al lavoro e da subito super incasinata. Ti lascio una bella richiesta. L'ho sentita e mi è piaciuta troppo troppo. Stiamo parlando dei francesissimi M83 o M83. L'album era Saturdays Equal Youth. Youth. Forse Youth, meglio. Sonic Youth. L'ho appena nominato. Quindi Saturday è uguale alla gioventù. Il pezzo si chiama Skin of the Night e ascoltiamo ovviamente dove se non qui a Night Toys.

pezzo stupendo, una voce che ammaglia, un incedere narcotico per certi versi, M83 dalla France, M83 from the International. Inferno International, volevo dire che crowd per la folla internazionale, M83 per noi italiani. Saturday Sequel Youth, ancora con questo youth, ho sbagliato. Saturday Equal Youth, il sabato è il giorno della giovinezza, andiamo sempre più a ritroso. Io starò verso il mercoledì adesso, per poi finire nel tremendo lunedì. Anche se peggio della domenica pomeriggio, secondo me a livello umorale non ce n'è. Per quel che mi riguarda. Evviva, questa è la richiesta della nostra Pat, dove ci sarà un bel fresco a casa sua. Arriva la richiesta del nostro Bobbissimo, che è un classicone malatissimo di Lou Reed. Walk on the Wild Side, possibilmente in versione live perché è struggente. Io ti sono andato a prendere live nel 1974, quello di Rock and Roll Animal, e quindi questa, Bobbissimo, è per te. Walk on the Wild Side di velvettiana memoria, 1974, il tossicissimo Lou Reed ce la canta qui a Night Toys. Evviva, grazie Bobbissimo. Non drogatevi nel frattempo, qui era bello fatto, c'è anche l'immagine, ecco. Di solito quando l'ho visto io, una statua di sale davanti al microfono, non saluta, non ringrazia e va così. Sentiamo cosa dice qui.

Wow, incredibile questo pezzo, Walk on the Wild Side 1974, questa live version del pezzo dei Velvet Underground, grazie all'amico Bobbissimo. C'era Live and Rock and Roll Animal, no? Sapete che insomma dopo l'uscita dei Velvet Underground uscì l'album Transformer, no? Il primo solista di Lou Reed. Non vendette molto, nonostante la produzione di David Bowie e dei pezzi veramente incredibili, e la casa discografica lo costrinse a fare Rock and Roll Animal con i pezzi live praticamente tutti dei Velvet Underground per ricordargli al pubblico chi era Lou Reed, ovvero leader in qualche modo dei Velvet Underground. Quindi prima di un album nuovo fai questo. Poi mi sembra che Lou Reed Live uscì poco dopo, non proprio immediatamente, e i due album uniti fanno il concerto intero in qualche modo. In qualche modo l'ho detto 6 volte, però dovrebbe essere la stessa fonte sorgente. Infatti Rob De Grieg, di cui arriva il suo pezzo Warra Warra, Lou Reed mito assoluto, lo amo, poi con Laurie Anderson, che è sua moglie ovviamente, è eccezionale, sì, no, Lou Reed ovviamente, dischi dei Velvet Underground, che c'ho i loro 3 però nella versione CD anniversario, quindi allargati eccetera. Poi Lou Reed ho quasi tutti i vinili da Transformer fino al disco assieme ai Metallica, che molti hanno snobbato, e invece secondo me è un gran disco, snobbatissimo proprio. Mi manca poca roba in mezzo. Consiglio anche New York, per esempio, anche Songs for Drella, quello fatto con John Cale in ricordo di Andy Warhol, che appunto Drella era il suo soprannome. Tutti in vinile quelli, tranne Metal Machine Music, che ho in CD. Disco veramente pazzesco e ostico oltremodo. Però insomma ne ho un bel po' suoi, infatti mito assoluto. Mentre di Laurie Anderson non ho niente, dovrei prendere perlomeno quella dove c'è lei con gli occhi bianchi in qualche modo. Confermo che live era così, non parlava con il pubblico, poi non so se con gli anni sia cambiato. Ho visto 2 volte da solo con John Cale, quindi con John Cale probabilmente hai visto la tournée di Song for Drella, perché si sono rimessi insieme dopo che è morto Andy Warhol, perché non correva secondo me buon sangue tra i due. Poi io di John Cale ho visto anche un concerto meraviglioso all'Auditorium, dove i pezzi di Nico come Velvet Underground erano rifatti, tipo c'erano le Cocorosi, c'era Letizia Sadie, c'era Lisa Gerrard, insomma facevano prima 10 non mi ricordo, c'ho il programma a casa perché era, dovevo vedere il programma, quindi prima questi artisti facevano un passaggio e poi il secondo passaggio con un secondo brano e poi un brano tutti insieme. Fu un bellissimo concerto all'Auditorium Santa Cecilia ormai 16-17 anni fa con John Cale, mentre Lou Reed lo vidi nel 98, 99, boh, 2000, forse 2000, dietro la stazione Tiburtina in Zimi, quando c'erano quei bei concerti gratis, tipo dove c'erano più di 20.000 persone per i 99 posti e altrettanti per Lou Reed, che iniziò con Perfect Day, però non disse una parola, una statua di sale dietro il microfono. Però i pezzi, e che pezzi ragazzi. Roberto dice Berlin il mio disco, e beh Berlin è capolavoro, Berlin, Transformer, ma tanti ce ne sono, Sally Cinnamon, ma insomma ce ne sono tanti, tutti belli vorrei dire, poi c'è quella voce, no, che ci accompagna. Grazie Bobbissimo per la tua richiesta, e arriva invece la richiesta adesso del nostro Rob De Grieg, che mi va a prendere i mitici Eels dal 2001, le anguille erano tanto osannate sul mucchio selvaggio, il pezzo che mi sceglie si chiama Soul Jaker Part 1, il video addirittura Wim Wenders e la regia, Eels and Night Toys, grazie Rob De Grieg. Hard road, 33 years of tough luck.

Eccoli qua, gli Eels, Soul Jacker Part 1, bella sonorità questa di una band che devo dire, mi duole dirlo perché ha fatto tanti bei dischi, non c'ho niente, ecco. Ahimè, eppure sono validissimi, poi mi ricordo quanto li pompava il mucchio selvaggio, a proposito di mucchio oggi, che è saltato fuori più volte. No, poi sono andato a vedere di Lou Reed, ecco, diciamo che negli anni 70 c'ho tutto. Mi manca Street Hustle, quello non ce l'ho. Vabbè, Live Take No Prisoner non ce l'ho. Mi manca Growing Up in Public, per esempio, mi manca The Blue Mask, mentre c'ho Legendary Hearts. E poi riprendo con New York e Song for Drella, e poi invece gli anni 90 non ho praticamente, non ho nulla. No, c'ho Magic and Loss, vero. Ovviamente New York, ve l'ho detto. Super ragazzi, però insomma ne ho un bel po', ecco, posso dire che è un artista che ho seguito alla grande. Poi magari per gli anni 90, ecco, magari avrei bisogno di consigli, o anche se c'è qualcosa. Mi ricordo quel live in Italy con la diapositiva all'Arena di Verona, che l'ho avuto tra le mani mille volte ma non l'ho mai comprato. Super Hills, anzi, così si chiama Hills, ecco, perché sono Hills e collina, Hills e anguilla. E super. Mentre rimanendo nel nord-est, dal nord-est padovano, andiamo al nord-est più profondo, quello di Udine e del Friuli Venezia Giulia, con le richieste del nostro Andrea Pastaman, che mentre impasta il mattino del venerdì ascolta il podcast di Night Toys. I'm very happy. Ecco Rob, infatti mi scrive, infatti conosciuti tramite il mucchio selvaggio che li pompava a manetta. Vero, soprattutto quello con la bambina, con gli occhioni grandi, no, a carponi. Però anche questo è veramente notevole. Grazie a Dario, puntata strabella, seguo finché non mi chiamano per la pappa. Evviva, ciao a tutti, ciao a te Rob. E buonissimo appetito. E a proposito di appetito, Pastaman, che domani chissà che raviolo impasterà, mentre ascolta il podcast di Night Toys di questa puntata del 10 settembre 2026, mi richiede questa band, si chiamano Velvet Mist.

che mi suonano tanto di olandesi, così come i Clan Oxymos che arriveranno dopo, sempre richiesti dal nostro Andrea De Pastaman. Valley of Mist, Velvet Mist, scusate, il pezzo si chiama Valley of Dreams e ce lo ascoltiamo qui con questa bella synth wave, cold wave. Grazie Andrea Pastaman.

Velvet Mist, Valley of Dreams, roba moderna. Vedo qua 2020, una Cold Wave debitrice anche di Sister of Mercy. Proprio nell'approccio. Molto interessanti. Il mitico duo dall'Olanda. Come anche i Bragolini. Che mi piacciono molto anche. Verstappen e Margaret. Io sono belgi, fiamminghi o sono olandesi. La richiesta del nostro mitico Andrea Pastaman, che mi va di una doppietta. Sempre dall'Olanda, li ho nominati prima. Clanox Simox, band olandese super. Invece due album, l'omonimo dell'86. Oddio, l'omonimo. Aspetta che vado a vedere, perché la memoria mi inganna, perché l'omonimo non ce l'ho.

vero, l'omonimo dell'85 che mi manca, ci sarebbe da avere, poi Medusa che invece ho. Poi una pausa che non è stata pausa, siccome poi hanno avuto un sound un pochino più orientato al synth, si sono chiamati semplicemente Xymox. Poi dal 97 altre situazioni, fra cui il secondo album, diciamo così, dopo la ripresa del nome Clan Xymox, Creators, da dove prendiamo questa traccia che si chiama Jasmine and Rose, e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys grazie al nostro mitico Andrea Pastamano.

Clan of Psymox, Jasmine and Rose, dal loro quarto album che si chiamava Creators, che arrivava una decina d'anni dopo Medusa e dopo il Break a nome Psymox, orientati più su un suono più synth, di cui il primo album, non il primo mini ristampato poi da Dark Entries, quello mi manca, che all'epoca fu un'autoproduzione, è stato fatto in varie produzioni in CD e poi c'è anche la versione su Dark Entries, se sarà sicuramente esaurita, però so che c'è e si potrebbe cercare, perché l'album di Psymox è quello che si chiama Twist of Shadows dell'89, è notevole, notevole. Anche qui Andrew Eldritch ci ha fatto scuola, eh? Super super. Allora, la settimana scorsa eravamo rimasti alla richiesta che ha fatto la Miriam, che era entrata un'oretta dopo l'inizio della trasmissione e quindi non aveva sentito il pezzo dei Litfiba che ho già messo, quindi voleva un pezzo dei Litfiba. Ho detto li ho già messi, ma ti prometto li mettiamo la settimana prossima. Voleva mettere A Papaya di 17 Re, proprio ricordando il concerto di quest'estate ad Asti, il giorno 11 luglio, appunto in quel di Asti, dove erano presenti la Rosi, Bobbissimo, l'Antonella, Dani, Pietro, la Miriam. Bel gruppuscolo a cui mi sarei unito molto volentieri. E invece purtroppo non è stato così, li ho visti solo a Roma. Però una volta che venite a Roma vi porto alla Chiesa del Gesù, dove c'è il dipinto originale da cui è stata fatta la copertina di 17 Re. La famosa foto di quel dipinto era stata presa da Alberto Pirelli sull'Espresso, hanno tenuto il cuore spinoso, poi con la trielina ha passato così sciogliendo tutte le parti attorno e dando quell'effetto di quella copertina meravigliosa, appunto di 17 Re. E lo stesso il lato B, anche quello trielinizzato con la mano, no? Il dipinto si trova nella Chiesa del Gesù qua a Roma, tra le botteghe oscure e Largo Argentina. Andiamo a vederlo insieme, perché è bello vedere l'origine, no? Allora, memoria di quella meravigliosa serata di luglio in quel di Asti, e ricordo anch'io la mia del 16 luglio qui a Roma. Ecco per voi un pezzo mitico che si chiama Papaya, un classicone senza tempo, una delle vette artistiche dei nostri quattro più uno eroe nel vento, Ringo De Palma.

fino all'ultima nota, un capolavoro, quello che apriva il lato C di 17 Re. Super disco, e poi l'annunciazione di ieri, non so se siete stati attenti. Tre date quest'estate, cioè quest'inverno, scusate. Venerdì 27 novembre Alcatraz Milano, lunedì 30 novembre Venaria Reale Torino, Teatro della Concordia, mi sembra che si chiami il posto, mentre mercoledì 2 dicembre Atlantico, le tre date invernali di 17 Re. Biglietti in vendita da stamattina ore 10. Costo leggermente lievitato rispetto a quest'estate. 72 euro il biglietto finito, inutile dire che alle 10.01 già l'avevo. Perché quest'estate mi sarei fatto volentieri una doppia data. Ho saltato Firenze, c'era un amico che ci andava, sono stato lì e poi ho rinunciato, mi sono pentito. Però penso che anche quest'inverno magari ci sia una scaletta diversa. Secondo me non è tutto 17 Re. Secondo me la mia ipotesi dei 17 pezzi, compreso l'ultimo, ne faranno 8-9. Però gli altri 14-15, secondo me, diciamo sempre i 24 pezzi, no? Anche se nell'ultima parte delle tournée, diciamo, hanno omesso Santiago il Vento. E in due o tre date anche Oro Nero, incredibile, non so il perché, bisognerebbe chiederglielo. Però secondo me potrebbe essere una scaletta che, al netto magari di una corposa presenza di 17 Re, dico appunto 8 o 9 brani, diciamo 8, la metà degli originali più 17 Re. Ecco, per andare a 24, gli altri 15 pezzi potrebbero essere una selezione degli anni 80, tipo trilogia. Fate l'una. Piacerebbe molto, eh? Vabbè, insomma, i biglietti ho visto prima di venire qua in radio, nonostante internet non andasse bene, è tre giorni che al lavoro non va. Devo uscire sempre fuori per vedere. Poi quando esco mi arrivano un sacco di roba. Arrivo a casa e crollo. E niente. Insomma, i biglietti non sono esauriti, certo, io li ho visti all'Alcatraz per trilogia, ecco, io li ho visti a Rock in Roma, sognavo una tournée invernale, l'Atlantico è un posto bello, li ho visti già in trilogia anche lì, perché io feci Milano e Roma in trilogia, e poi li vidi anche in tetralogia, oltre che in ultimo girone, quindi è un posto che si presta, meno di 2000 posti. Una specie di Alcatraz, insomma, quando c'è la capienza completa, perché sapete che l'Alcatraz o fanno i concerti a tutta capienza e sono più o meno 2000, oppure magari chiudono il locale e li fanno in diagonale per i concerti più piccoli, così almeno chiudendo è sempre pieno il posto, no? Quindi meraviglia delle meraviglie. Nel frattempo, giovedì scorso, quindi se c'è qualcuno che viene a Roma mi trovate là come sempre ad ogni concerto dei Litfiba, soprattutto se si riuniscono quei fantastici quattro, che non sono l'uomo invisibile, la donna elastico, la cosa e la torcia umana, ma bensì il Maro, Clayaz, Ghigo e Pierone, ecco. E insomma, un'occasione così, no? Ci vuole. E noi ci saremo. Chissà, qualcuno dice che sono solo queste tre date dicembrine, qualcuno dice che ci sarà una seconda parte magari nella primavera, oppure gennaio-febbraio, però intanto sono uscite queste. Certo, hanno fatto oltre 150.000 presenze nella tournée estiva, diversi sold out. Il concerto che ha venduto meno, 6.200 posti, Firenze. Incredibile, no? Altre parti 10-12.000... Nemo profeta in patria, così si dice, e così è stato. Anche se era bel pieno, il posto era bello, quello Parco delle Cornacchie. E quindi, bravi Litfiba,
fatemi sapere se andrete. Sono andato in quel di Monte Rotondo per vedere il Casino Royale grazie a Sasà Costantino e alla cooperativa Folias Monte Rotondo, 18esima edizione. Già 18 anni fa i Casino Royale erano stati là con Royale Rockers, ovviamente ero presente. Presente anche stavolta, concerto visto al Monk il 28 di maggio e incredibile, bis, meravigliosa serata in piazza con anche i due dei cinque finalisti di premiati a Monte Rotondo, gli altri tre la domenica assieme agli Inna Cantina, però Casino Royale veramente sul palco, grande Alyosha, grande Patrick Benifei, che ormai gli rompo sempre le palle per la scaletta. Ho detto: guarda Patrick, sono sempre io che ti chiedo la scaletta. Beh, ecco, quindi abbracci, baci e grande concerto meraviglioso, tutta la piazza che saltava. Rispetto al Monk hanno tolto i pezzi di Polaris, quindi Fermi alla velocità della luce non l'hanno messo, insomma hanno tolto tre pezzi, però tutti gli altri li hanno fatti, e che pezzi ragazzi. Questo non è un pezzo di Sempre più vicino, non è un pezzo che hanno fatto, però uno dei miei pezzi preferiti, da uno dei miei dischi preferiti, quello che mi spiazzò, quello della svolta dallo ska, Revival, è un crossover che ha cominciato a fare scuola. Treno per Babylon, questi sono i Casino Royale, ancora in 10, ancora tutti quanti, ora sono in 4, ma sembra che siano in 10 lo stesso. Casino Royale a Night Toys, come sempre. Bel concerto, cari Pietro e Danni, che siete andati in quel di Radio Onda d'Urto, mi avete fatto avere gli auguri da Alyosha, che lusso, meraviglioso, e non ho potuto dirglielo l'altra sera perché poi è stato circondato anche da ragazze, quindi hanno avuto la meglio. Però concerto stupendo, sempre divertenti, un live act dei migliori in Italia, a livello internazionale davvero. Dovrebbero avere un successo planetario per me.

Eccolo qua, come si dice, no? Sfuma in questa maniera. Gran disco questo. Meravigliosi Casino Royale in tutte le loro trasformazioni. Da Soul of Ska, Go for the Money, Bonnie and Clyde, Jungle Jubilee e poi 3 anni di fermo per colpa di un contratto fatto con la Conno Music. Giro Vasco Rossi gli ha fatto aprire il primo San Siro, ma poi gli ha tenuti bloccati il contratto, quindi facevano i concerti senza poter far uscire i dischi. E poi ce li troviamo con Dynamite. Che bomba, ragazzi, veramente Dynamite. E anche lì, quando potevano decollare, ecco, mentre altri erano stati ammagliati dal grunge e da certe altre cose, loro probabilmente dal Bristol Sound. Iniziò tutto qua e poi sempre più vicini. E poi CRX nel momento del decollo, anche lì aprirono per gli U2, ricordo Casino Royale e Prozac prima degli U2, il famoso Pop Mart Tour, il DJ set di AWB. Poi Giuliano Palma se ne va, 10 anni di fermo, anche se facevano concerti, fecero uscire un paio di cingoletti tramite la Red Bull Academy, sto parlando di Milano Double Standard e My Soul Kingdom, poi l'album Reale e poi avanti. Adesso un nuovo contratto per Asian Fake, Fumo, l'album nuovo, veramente molto bello, visto anche questo in concerto. Grazie Miriam per questo ricordo di momenti bellissimi, dice la Rosi a proposito del pezzo a papaya dei Litfiba, del concerto di Asti, dove eravate in un bel gruppuscolo. Stiamo già pensando alla doppietta all'Alcatraz di fine novembre. Ecco, oggi erano ancora disponibili, ma io ci andrei. Però stavolta non mi dite i pezzi che fanno, che dopo 4 giorni non guarderò niente, perché voglio veramente la sorpresa. Perché non tanto per 17 re, però stavolta, Dio buono, già sapevo i 7 pezzi che avevano fatto e quindi mi hanno un po' così. Stavolta non voglio sapere niente, voglio come trilogia, dove cominciarono con Eroi nel Vento e poi addirittura Transea, o addirittura Elettrica Danza, e addirittura Versante Est, per esempio. E insomma, poi nella seconda parte, quella che non vidi, quella dovevo andare a Torino e non ci sono riuscito, sostituirono, o anche a Villa Franca, ma ero qua per lavoro, sostituirono 3 pezzi, tolsero qualcosa e misero Lulu Marlene, ascoltata diverse volte, misero Onda Araba, e mi sembra Ferito. Non vorrei sbagliarmi, ma c'erano state 3 sostituzioni, ecco, e avrei voluto risentire Onda Araba, chissà che non la facciano adesso. Ma io farei il tifo per 2 pezzi, qui lo dico e qui lo ridico. L'una, già l'ho detto, l'altro è Peste, vorrei sentire. Ecco. Sarebbe una bella, siccome Maroccolo già la fa con Chimenti, magari dai. Spingi. E a proposito di belle serate, dopo domani, innanzitutto voglio ricordare la replica di domani, il venerdì dalle 18 alle 21, diretta come sempre, ci siamo adesso. Giovedì dalle 18 alle 21, il venerdì la replica, medesimo orario, 18-21. Se invece siete dalle parti di Ferrara sabato, beh, mi trovate là, già prenotato treno e albergo. Parto sabato mattina in direzione Ferrara e poi dalle 17 si va avanti per Darsena Calling, e quindi i 40 anni della band Strike, che fa quest'ultimo concerto prima di lasciare, e quindi ci saranno loro, ci saranno Persiana Jones e ci sarà il DJ set di Paul Simonon dei Clash, quindi sarò bello pimpante. Ho trovato pure l'hotel vicino alla Darsena, che non è lontano dalla stazione, insomma tutto casa e bottega. Meraviglia, ragazzi, non vedo l'ora di questa meraviglia.
sarà anche una bella delegazione suzzarese che ha sempre amato gli Strike. Li abbiamo portati anche in concerto 1993 Piazza Castello, quasi un migliaio di presenze, insomma non male. Concerto gratuito ovviamente, però porti qualcosa a Suzzara, ecco, non è niente, non è mai scontato. Quindi spero, magari, chi lo sa, qualcuno di voi, di trovarlo a Ferrara, beh, mi trovate là. Avrò una maglietta degli Strike, ovviamente. E quindi, cercando un senso dall'album La Grande Anima, stupendo, eccoli qua che arrivano a Night Toys.

0: Si dorme? Questo finalino un po' alla Mano Negra. Ma loro facevano pacianca invece. Strike, Bara Onda! Grandissima band da Ferrara, Con Amore, Antonio Dondi, Roberto Renesto, Marcy Lee e tanti altri. Saranno tutti presenti, a parte Renesto, perché lui adesso ha anche una band che fanno musica anni 60, si chiamano 60 lire, hanno l'estate piena di concerti, è l'unico, da quello che so io, che mancherà, mentre il trombonista non sarà sul palco, ma sarà al mixer, per cui tutti presenti per un festone finale coi fiocchi. Tutti presenti, ragazzi, tutti presenti, che meraviglia. Grandissimi Strike, ci saremo tutti. Sputa. Cioè io almeno, questo era l'inizio che ho tagliato, no? Sputa. E allora, visto abbiamo ancora una decina di minuti, esatto, per Siano Jones e le tapparelle maledette, io ho i due picture. Poi c'ho solo quelli, dopo come Persiana Jones non ce li ho. Io vorrei Transea, pure io Rosy vorrei Transea con Un Cuore Rosso, che abbiamo sentito, la vorrei. Però di quelle non fatte ancora, ecco, Peste e Luna la vorrei tanto. La Rosy mi aveva chiesto questo pezzo degli Slint che si chiama Breadcrumb Trail, tratto da quell'album dove loro sono in ammollo, anche se questo è un Alternate Dry Mix, sempre del 1990.
1: I was looking for the pirate ship when I saw this small old light tenant on it. It was blue and it had white lights hanging all around it. Decided to check out the tent. It seemed like I could hear music coming from inside. As I walked toward it, I passed a crowd of people at a sideshow. Couldn't figure out why they would want to wait in line. I pulled back the drape thing on the tent. There was a crystal ball on the table, behind it a girl wearing a hat. She smiled and asked me if

0: dust setting by the time we left. We walked across the deserted lot alone. We were tired, but we each managed to smile. At the gate, I said goodnight to the fortune teller. The carnival sign threw colored shadows on her face, but I could tell she was blushing.
1: I mitici Slint, sì, prodotti da Steve Albini, dice la Rosy, grazie che ce li hai fatti stare, grazie a te Rosy, non potevano mancare anche perché non so se li ho mai messi, ecco, forse anni fa. Grazie, grazie Super Rosy e anche Emiliano, ma do gli Slint, grandissimo, cuore top, beh, grande disco questo qua, grande la loro piccola, breve carriera, ma così fondamentale. E diciamo una carriera che ha tracciato la strada di tanti altri. Il post rock inizia da loro, ma anche dai Tok Tok di Laughing Stock. E allora un ultimo pezzo per noi prima di salutare a tutti voi. Prima saluto, così sono sicuro che ci sta il pezzo. Ovviamente Paul Simon non sarà presente alla Darsena Calling a Ferrara. Metteremo i Clash con Lost in the Supermarket, un classicone per chiudere. E voglio salutare tutti, da Bobbissimo a Maria Gianturco, Dario e Daniela, Tribal Cabaret, Pietro Ladani e poi Rob the Grig, Emiliano, la Rosy, ma poi anche la Pat che mi ha mandato la richiesta, chi ascolta il podcast, Antonella, Stefano De Camoz, e poi ho messo già dall'inizio bene, e poi la Silvia e l'Antonella Lodetta, e poi appunto Andrea Pastaman, Mariano che mi ha mandato un messaggio, grazie, e poi Mike, Matt e il Jonathan, la Silvia l'ho detta anche, sì, perché sto andando un po' lungo la cartina. Peter Crown, Stefano Pepe, Elisabetta, la Valentina, e poi Ross, la Mariella, il Pontagnez, la Katia e chi più ne ha più ne metta. Tutti quanti in ascolto oppure col podcast, e quindi vi voglio salutare coi Clash. Appuntamento ovviamente a giovedì prossimo, sarà il 17 di settembre, saremo in diretta, vi racconterò poi tutto quello che è successo a Ferrara. E quindi grazie a tutti con i Clash di Lost in the Supermarket. Puntatore, dice Emiliano, ciao Dario, grazie, un cuore, che ricambio. Saluto la Laura, è andata a fare una visita, baci Laura. Andre DJ, fra un po' faremo una bella puntata insieme, grazie a te Emiliano, grazie Bobbissimo, evviva i Clash. Stefano De Camos, l'ho detto, sto un po' incasinato. Lost in the Supermarket, come dicono anche i Casino Royale in CRX, è perso nel mio supermarket. Evviva, baci, fate i bravi. Oh. I love you. L'Alessandra, saluto. Miriam, lo Stefano della Miriam. Tutti quelli che mi sono dimenticato, dai. Un enorme grazie a te, Rosy. Buon weekend di musica. E vi terrò informati, Cuoricino che ricambio. Grazie. Replica domani 18:21, ovvero venerdì. Ciao, a giovedì prossimo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Un saluto a tutte e tutti e ben ritrovati. Nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001. Io sono Alessio Ramaccioni, oggi puntata a due voci, con me anche Clara Abte, sempre della redazione di Radio Città Aperta. Ciao Clara, ben trovata.
2: Ben trovata a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: L'ospite della puntata lo andiamo a presentare, poi lasciamo a lui come sempre l'onere di presentarsi e rispondere alla prima domanda. È Giampaolo Trevisi. Ciao Giampaolo, ben trovato e grazie per la tua disponibilità.
3: Ciao, grazie a te, a Clara e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Appunto, come abbiamo detto, prima domanda standard che apre queste interviste, questo podcast. Giampaolo, dov'eri, cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001?
3: Allora, io in realtà ancora prima che dal 19 stavo a Genova, però si dice dall'altra parte della strada, no? Io ero un funzionario di polizia, ero della questura di Verona, ma come tante altre persone in divisa per quell'occasione furono mandate dalle loro città, furono aggregati a Genova, e quindi io circa un mese prima arrivai a Genova per tutti i servizi preparativi, e quindi ero un funzionario di polizia aggregato, e come compito in particolare ero al comando di un nucleo pronto impiego. Quindi io, diciamo, con tre turni, mattina, pomeriggio e sera alternati, io avevo sempre a disposizione degli uomini di polizia o carabinieri, stavo all'interno della zona rossa di Genova, quando la zona rossa è stata ovviamente allestita. Prima abbiamo fatto lavori di preparazione, riunioni, controriunioni e quest'altro, insomma.
2: Senti Giampaolo, poi diciamo anche ai nostri radioascoltatori che alcune tue sensazioni, alcune aneddoti poi troveranno anche in un libro, in un racconto, insomma uno sfogo, se posso definirlo, che è scritto faccia a faccia. Però prendo spunto perché mi ha colpito la lettura del tuo racconto, vivo, così vivido. Hai scritto: alcune volte avrei voluto essere dall'altra parte della barricata, avrei voluto manifestare, avrei voluto essere semplicemente un manifestante, un ascoltatore di un concerto. E quindi partiamo da questa parte poetica, perché poi invece tu ci puoi raccontare nel vivo la tragedia anche che ha vissuto, no, che avete vissuto come categoria, come persone della polizia.
3: Ma guarda, tutto nasce, io quando finì il liceo avevo questa scelta apparentemente opposta, no? O mi volevo iscrivere a lettere o provavo a entrare alla scuola superiore di polizia. Alla fine sono entrato alla scuola superiore di polizia, e allora spesso mi sono domandato, no, che se non fossi entrato in polizia magari sarei stato a quel punto, forse se andava bene, con una laurea in mano, avevo 30 anni e sarei stato a Genova dall'altra parte della strada, in quella che era secondo me un meraviglioso mondo di manifestanti. C'erano, noi ovviamente se si pensa a Genova si pensa alle violenze della polizia e Black Bloc, in realtà ci si scorda di tutto quel mondo che c'era intorno, che invece era un mondo meraviglioso, colorato, con ragazzi e ragazze che venivano da tutte le parti del mondo. Citavi prima la musica, io in questo piccolo libro dico che la sera del concerto di Manu Chao sarei andato volentieri a vedere Manu Chao perché a me piaceva molto, e in realtà avevano sconsigliato a noi poliziotti, anche se in borghese non ce l'abbiamo scritto sopra, però ci avevano sconsigliato di andarci. Quindi ecco, alle volte io mi volevo ritrovare dall'altra parte, ma nel bello della manifestazione, nel bello di andare a protestare contro questi in maniera democratica, in maniera non violenta, contro questi grandi, perché c'era tutta un'altra parte del mondo che veniva dimenticata.
1: Mi viene subito una domanda: è inusuale sentire da un appartenente alle forze dell'ordine questo tipo di affermazione, ma in realtà è veramente inusuale? Cioè, non è anche questo il luogo comune, immaginare i membri delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, così compatti, tranne qualche eccezione nell'essere, come dici tu, dall'altra parte della barricata? Oppure c'era più contraddizione, c'era più criticità nelle posizioni di quelle che si immagina?
3: Ma guarda, io credo che sia un po' un luogo comune, che alle volte viene alimentato purtroppo anche da fatti brutti che accadono e che non dovrebbero accadere, perché io credo che quando uno veste una divisa o abbia altri ruoli debba essere assolutamente imparziale e super partes, e quindi quando accade c'è qualcosa di sbagliato. Però credo che la polizia sia anche una forza, una grande forza democratica. All'interno della polizia e delle altre forze di polizia ci sono donne e uomini che svolgono il loro lavoro con grande impegno, con grande dovere. Ci sono donne e uomini che purtroppo ogni tanto capitano che sbagliano, e come dicevo sempre ai miei allievi quando ero il direttore della scuola di polizia: se sbaglia un poliziotto sbaglia due volte. Però credo che ci siano questi sentimenti, ecco. Non mi considero certo una mosca bianca, insomma, ecco. E è chiaro che poi vengono fuori le patologie del sistema, e quindi nel momento in cui succede qualcosa che non va o c'è qualcuno che non si comporta come dovrebbe, ha molto più risalto, e non posso neanche dare torto, perché da determinati ruoli uno si aspetta la perfezione, ma la perfezione non ce l'ha quasi nessuno, insomma.
2: E ricordi più volte, insomma, ascoltandoti, anche la preparazione al G8, no? Quindi proprio dal tuo punto di vista, quanto brucia, no? Poi oggi, a 25 anni dopo, tutto l'allarme da una parte, insomma, della nostra categoria, dei media, ma anche dalla tua categoria, no? E ricordando i palloncini col sangue infetto, no? Tutta questa proiezione, questa demonizzazione di quel corteo, dal tuo punto di vista, quanto brucia e cosa in realtà si sarebbe potuto fare diversamente?
3: Ah, guarda, quelle erano informazioni che c'erano state date, che erano arrivate, informazioni contenute anche nell'ordinanza di servizio, che era questo enorme libro con il quale si predisponevano appunto tutti i servizi di ordine pubblico. E quindi io nei miei panni, e penso anche colleghi anche molto più giovani di me, che ovviamente leggendo quelle pagine lo spavento ti arrivava, appunto lo citavi te, no? Si parlava di palloncini pieni di sangue infetto, di arance con dentro le lamette, di balle di fieno che sarebbero state infuocate e gettate oltre la linea rossa, e di sacchi e sacchi di cadaveri pronti di buste per ricevere i cadaveri. Quindi era davvero una specie di preguerra, ecco. E quindi chiaramente questo non ha fatto bene, non ha fatto bene alle forze dell'ordine, non ha fatto bene a tutto ciò che poi è successo a Genova. È chiaro che brucia, perché poi col senno di poi, secondo me, alcune cose sono state sopravvalutate e altre sottovalutate. Io non ho visto i palloncini, non ho visto le arance, non ho visto altre cose. Ho visto però una città devastata da gruppi di Black Bloc, che poi dopo c'è chi dice infiltrati o non infiltrati. Io non credo a questo. Io credo al fatto che ci siano stati dei Black Bloc, molti dei quali provenienti dall'estero, che hanno devastato Genova, e uno Stato che non è riuscito a contrastare i Black Bloc, i devastatori e i saccheggiatori della città, e invece purtroppo si è ritrovato spesso a effettuare cariche su cortei che non c'entravano nulla.
2: Quanto è difficile rimanere fermi? Quanto è difficile non essere poi protagonisti in qualche maniera quando vedi che qualcosa di distorto sta avvenendo?
3: Ah, è difficile. Noi diciamo che Antonio Montinaro, che era il capo scorta del giudice Falcone, pochi giorni prima di morire disse che lui aveva paura di fronte a una giornalista, ma non era un vigliacco, insomma. E quindi è chiaro che si provano le emozioni, si provano le emozioni belle e brutte, però uno poi, per il servizio che svolge, deve cercare di tenere le emozioni da una parte, di essere freddi, ecco, e operativi. Però diventa difficile. Diventa difficile perché tutta la preparazione che c'è stata, tutto quello che stava succedendo. Io mi ricordo che stavo all'interno della zona rossa, praticamente a non fare nulla se non a presidiare una zona rossa già di per sé iperpresidiata, e fuori succedeva di tutto e di più, insomma. Quindi è difficile, perché ti viene in qualche modo di voler far qualcosa, e ti rendi conto di non la poter fare.
1: Torno un attimo al tuo racconto di prima e al fatto che, insomma, hai individuato, dal punto di vista, diciamo, del poliziotto, cioè della persona esperta del controllo del territorio, ci fu una comunicazione distorta e rimbalzata anche in maniera, diciamo, sbagliata anche dalla stampa, cioè i famosi palloncini, eccetera, e poi dopo una realtà che non era stata prevista e quindi difficile gestire operativamente. Quel tipo di, soprattutto la prima parte della comunicazione, quella, un po' terroristica, che è stata anche enfatizzata da un approccio sbagliato dell'informazione. Nasceva da cosa? Le informative arrivavano, nascevano da un errore di valutazione, nascevano da un'impreparazione a gestire un evento del genere. O c'è anche chi ha parlato di una sorta di demonizzazione dei manifestanti per creare i presupposti per poi far scattare quel tipo di repressione. Ce ne sono state tante di tesi, il tuo punto di vista.
3: Ma guarda, è chiaro che se si ripensa a quel 2001, pensando anche a quello che succede adesso, dove lo sport preferito è quello di alimentare la paura piuttosto che governarla, ti viene il dubbio che tutto possa essere nato, proprio in quel senso. Io devo dirti la verità che conosco bene, come lavorano i questori, i funzionari di polizia. Se c'era stato messo qualcosa nell'ordinanza, non era stato messo per alimentare la paura, alimentare il nervosismo degli operatori delle forze dell'ordine, che evidentemente c'erano state segnalazioni in quel senso, che poi, almeno che sappia io, non sono state poi, non hanno visto realizzato quello che era stato previsto. Però credo, perché ti dico che non parlo di stampa piuttosto che di altro, parlo di un'ordinanza vera e propria, quindi di un
1: Certo.
3: documento ufficiale dove venivano riportate queste notizie che evidentemente erano state apprese in qualche modo, insomma. Quindi io, che poi la stampa di un colore o dell'altro possa aver lavorato su questo, ci può stare, anche se forse non è deontologicamente corretto. Però ecco, io faccio riferimento all'ordinanza e sono strasicuro che il questore che firmò all'epoca l'ordinanza scriveva quello che gli avevano detto senza alimentare o senza inventarsi assolutamente nulla. Quella
1: Quindi non è influenza politica, è proprio un approccio tecnico sulla base di un'informativa di pubblica sicurezza.
3: sull'ordinanza assolutamente sì. Quando tu parli di influenza politica, io l'unica cosa che mi sento di dire è che ci fosse in alcuni un sentimento quasi spontaneo, no? Di dire adesso c'è al governo il centrodestra, se ci ricordiamo, insomma,
1: Da poco,
3: era
1: sì.
3: da poco il governo
1: Ah,
3: Berlusconi e quindi adesso abbiamo le spalle coperte. Questo non escludo che qualcuno possa averlo pensato, no? Dica adesso siamo più coperti. Però anche lì, guarda, è tutto un discorso, insomma, molto così, perché se tu ti ricordi dei fatti di Napoli che erano
1: certo.
3: successi, dove ci sono stati scontri, incidenti anche molto brutti, e secondo me anche lì una gestione non appropriata dell'ordine pubblico, non c'era il governo Berlusconi. Ecco,
1: No.
3: quindi io non faccio parte di quei complotti che dicono che sia stato tutto preordinato dall'alto, insomma, e almeno io questa è la mia sensazione.
2: Senti Giampaolo, a proposito proprio di gestione, quanto è importante la preparazione di chi poi scende in piazza? Perché sai, immagino, no, un ragazzo giovanissimo che scende, ma siete anche umani, no? Voglio dire, la pressione, l'emozione, l'adrenalina, no? Invece, ma quanto è importante avere anche dei funzionari, dei adulti, no? E invece di mandare, perché poi possiamo dire, insomma, carne da macello da tutte e due le parti, no? Invece servirebbe forse più esperti, più adulti delle forze dell'ordine in piazza?
3: No, guarda, ti ringrazio della domanda perché è giustissimo, nel senso che soprattutto in servizi come questi dove vengono aggregate migliaia di persone, arrivano persone che non hanno mai fatto ordine pubblico, che sono molto giovani e non hanno nessuna esperienza. Mi ricordo, tanto per dirti tecnicamente le difficoltà, che chi faceva come me i nuclei pronti impiego si doveva muovere poi all'interno della città e molto spesso non c'erano quei colleghi di Genova che ci avrebbero dovuto dare le indicazioni stradali, quindi una cosa molto semplice. Non c'erano come adesso che sui telefonini guardiamo tutte le strade del mondo e quindi io molto spesso sentivo le comunicazioni via radio di reparti che non sapevano dove andare. Gli avevano detto di intervenire in una tal via, in una tal piazza e non riuscivano materialmente dove andare. Quindi è chiaro che l'inesperienza e questa grossa difficoltà a gestire queste migliaia di persone ha inciso molto nella gestione dell'ordine pubblico. Ecco, quando io dico questo e parlo del G8 rispetto alle forze dell'ordine, l'esempio che faccio è sempre di mamma e papà che vanno dalla professoressa a dire: nostro figlio ha preso 4, ha preso 3. Perché? Perché non ci è arrivato o perché non si è applicato? Nel caso nostro, purtroppo non ci siamo proprio arrivati, cioè non siamo stati in grado di gestire una situazione che ci è scoppiata in mano e poi arriviamo alla Diaz e a Bolzaneto quando, secondo me, in maniera molto grave, abbiamo probabilmente qualcuno di noi ha pensato di vendicarsi di quello che era successo i giorni precedenti, che però non eravamo stati in grado di gestire.
1: Tu hai parlato di patologia del sistema prima, e adesso hai citato Diaz Bolzaneto, ci metto anche Carlo Giuliani, anche se sono cose un po' diverse. Sono state patologie del sistema quelle per te, o è stato più un cortocircuito innescato dalle cose che ci hai spiegato fino adesso?
3: Distinguerei il discorso di Carlo Giuliani. Carlo Giuliani è un ragazzo, è morto, è poverino, e ci dispiace, era giovane. E mi dispiace pure per Mario Placanica, che pure lui quel giorno ha finito di essere un ragazzo, insomma, non è stato più un carabiniere, non è stato più un ragazzo neanche lui, insomma. E la Diaz e Bolzaneto sono due cose, secondo me, diverse. Ora, io cortocircuito, patologia, è un cortocircuito che c'è stato quella sera, e ancora peggio a Bolzaneto. Bolzaneto, per quanto già la Diaz sia, secondo me, un episodio molto brutto, è ancora peggio perché è stato fatto a sangue freddo. È stato fatto su persone ancora più inerme, ancora più, cioè quelle persone accompagnate a Bolzaneto erano persone assicurate dallo Stato che dovevano essere indagate, denunciate, non lo so, ma nel momento in cui assicuro una persona allo Stato, lo Stato deve essere in grado di tutelarla a 360 gradi, qualunque cosa abbia commesso, se anche avesse commesso delle cose molto gravi. E quindi sono stati dei cortocircuiti che però sono sintomo evidentemente di una patologia, cioè di un qualcosa che non aveva funzionato, di un qualche cosa che dentro ad alcuni non era stata curata.
2: Giampaolo Trevisi non è soltanto una voce per noi e per voi in questo momento la voce, ma è l'immagine, le immagini iconiche del G8, perché alla Diaz eri là davanti e diciamo che eri colui che faceva da tramite al mattatoio che stava capitando all'interno della scuola con la società civile, e sei il poliziotto iconicamente fotografato con Agnoletto. Parlavate di questo, ecco. E per tornare, insomma, lì, Giampaolo, la tua impotenza, cioè nel senso che non ti rendevi conto, non vi rendevate conto di quello che stava accadendo dentro, la difficoltà che tu ricordi oggi di parlare, comunque eri il portavoce delle forze dell'ordine in quel momento, e quanto è stato difficile andare via dalla Diaz.
3: Ma guarda, hai parlato bene di impotenza, e sono due impotenze completamente diverse, perché io all'inizio mi sono sentito impotente perché quando mi hanno detto, perché questa era la notizia, che la scuola fosse piena di black bloc, io volevo entrare. Non per fare quello che poi purtroppo è successo, ma perché avevo, no, da giovane funzionario di polizia, avevo voglia di andare a vedere chi fossero questi black bloc, di prenderli così come dovevano essere presi, portati in questura, no? Perché comunque avevo visto le immagini delle devastazioni e dei saccheggi. Mi dissero poi che dovevo restare fuori perché avevo con me 80 carabinieri, e visto che il giorno prima era successo il fatto di Carla Giuliani, non volevano che i carabinieri entrassero. E io devo dirti la verità, ci rimasi anche male perché volevo entrare, perché volevo essere un protagonista. Dopo sono rimasto fuori, e come dicevi te, sono stato appunto il collegamento, ecco, la foto di cui parli, questo faccia a faccia tra me e Vittorio Agnoletto, che continuava a chiedermi insieme a tante altre persone: ma che sta succedendo là dentro? E mentre io all'inizio dicevo è in corso una perquisizione ai sensi dell'articolo 41 del TULPS, che prevede alla ricerca di armi, esplosivi, quindi è una perquisizione prevista dal nostro ordinamento, all'inizio rispondevo così, poi mi sono reso conto che però stava succedendo qualcosa di terribile, perché io vedevo continuamente uscire persone ferite, manifestanti trovati dentro, feriti, gravemente feriti, gente che sputava sangue. Quindi mi sono reso conto che sicuramente là dentro era successo qualcosa che non sarebbe mai dovuto succedere. Perché vedi, poi, Clara, io quello che dicevo sempre ai miei allievi, ma che continuo a dire, è che se tu poi, nel momento in cui entri all'interno di una scuola, vedi anche, riconosci sdraiato per terra dentro un saccappello piuttosto che su una coperta un ragazzo, e lo riconosci che la mattina ti ha tirato le Molotov e ti ha tirato qualunque altra cosa, tu quel ragazzo lo prendi, lo accompagni in questura, lo identifichi, lo arresti e lo denunci, ma non lo devi toccare neanche con un dito, anche se tu l'hai riconosciuto come colui che ti ha lanciato la bottiglia Molotov, perché questa è proprio la differenza fra chi rappresenta lo Stato e chi lo Stato lo vuole sovvertire. E quindi l'idea che siano uscite tutte quelle persone ferite, alcune delle quali dormivano dentro i sacchi a pelo, sdraiate per terra, che hanno alzato pure le mani, è qualcosa che tuttora mi fa venire i brividi sulla pelle.
1: Quell'episodio in particolare, citato la Molotov, che fu invece che stare dall'interno, fu portata dall'esterno dentro. Quell'episodio lì, a mio parere, voglio sentire il tuo parere, è stato forse uno tra quelli che maggiormente sono andati poi a minare la credibilità delle forze dell'ordine negli anni successivi. Quella vicenda lì, da funzionario della polizia che aveva condiviso i rischi, no, di quelle giornate, l'hai vissuto in maniera un po'...
3: No, guarda, nulla può giustificare false prove o depistaggi, cioè proprio non esiste nessuna condizione che possa far sì che la polizia o lo Stato in generale faccia qualcosa che fanno di solito i delinquenti. Quindi il fatto che fosse stata portata da fuori la bottiglia Molotov, tra l'altro testimonianza resa da un poliziotto, insomma. Il fatto, ci aggiungo pure a questo, perché anche questo è un altro fatto che lì sì davvero mi ha ferito, del collega che aveva detto di essere stato colpito con una coltellata. Giusto. Invece poi si scopre solo dopo che se l'era fatta da sola questa coltellata. Questo è davvero qualcosa di incredibile, insomma, che non dovrebbe succedere. Guarda, parlo con voi come se davvero parlasse degli amici, anche se ci stiamo sentendo adesso per la prima volta. Nel momento in cui tu entri in una scuola che ti hanno detto che è piena di black bloc, io sono molto sincero, i primi che trovi subito dietro la porta, che magari la stanno anche tenendo perché hanno paura, può darsi che si prendano una botta con lo sfollagente, può essere, perché comunque quello è il contesto in cui non entri dicendo buonasera, stiamo per entrare, scusate, perché la notizia è quella che è piena di black bloc. Però nel momento in cui finisce questa parte iniziale, nulla giustifica la violenza e tantomeno il depistaggio delle prove. Lì davvero ti viene il dubbio che... Insomma, ti vengono tanti dubbi, e allora pensi e ripensi a quello che è successo. Io ovviamente sono circostanze queste di cui non mi sono accorto. Io io stavo al di fuori e quindi non ho visto entrare la Molotov, non ho visto, insomma, ecco, sono tutte cose che anch'io ho scoperto, ma credo che i miei sentimenti, guarda, siano molto uguali a quelli che il commissario Montalbano nel giro di Boa, Camilleri, gli fa fare un discorso meraviglioso, insomma, perché lui dice: no, io me ne devo andare dalla polizia perché non sto in una polizia che fa depistaggi e che falsifica le prove come delinquenti. Poi Augello, che non era riconosciuto il suo vice come un cuor di leone, invece con grande coraggio gli dice: no, tu devi restare per quel 99% dei poliziotti democratici e per bene che hanno bisogno di te come di me, così come di tanti altri, insomma. Ecco, se qualcuno vuole leggersi quella prima parte del giro di Boa, credo che riconosca e possa scoprire anche tutti i miei sentimenti.
2: Invece come si supera, scusami, il disagio quando senti dei colleghi che magari sono schierati politicamente, magari da una suoneria telefonica parte un faccetta nera? C'è una linea di confine strettissima, no? La linea di demarcazione tra l'essere poliziotto, servitore dello Stato e qualcos'altro.
3: Ma guarda, è un disagio sul quale bisogna lavorare tanto nelle scuole di polizia, bisogna lavorare tanto negli uffici e nei reparti. Io credo che ognuno di noi giustamente possa avere le proprie idee politiche, ci mancherebbe altro, però un conto è parlarne al bar o con gli amici, un conto invece è metterle in pratica nel momento in cui sei in servizio. Quindi è meglio avere il telefono con la vibrazione piuttosto che con suonerie del genere, è meglio non dare in nessun modo l'idea che di essere di parte, invece di dipendere da una parte. Quindi io mi sono sempre ritrovato a rispettare sempre e comunque i miei ministri dell'interno, perché erano i miei ministri dell'interno, anche se magari non condividevo le idee che loro portavano avanti, però credo che questo sia il rispetto che si debba avere delle istituzioni. Però su questo, sperando che poi ci ascoltino anche ragazzi molto giovani che magari ce l'hanno anche un po' con la polizia, le forze dell'ordine, ogni tanto i miei figli dicono no, perché dicono che voi siete sbirri. E ecco, ci tengo a dire una cosa, e cioè ci tengo a dire che io ai miei poliziotti dicevo sempre che un poliziotto che sbaglia, sbaglia due volte, perché rappresenta lo Stato. Eppure è giusto dire che qualcuno che attacca i poliziotti attacca lo Stato. Quindi se io trovo un cordone di poliziotti che chiude una strada perché gli hanno detto di chiudere quella strada, l'idea di avvicinarsi a questi poliziotti e tirargli sassi, bottiglie o quant'altro, secondo me anche questo è altrettanto grave. Sì, è vero, loro non sono poliziotti, sono studenti, sono cittadini, hanno il diritto di manifestare, però io credo che si debba e si possa manifestare anche alzando la voce, indignandosi, però senza per forza di cose arrivare alla violenza, perché poi di fronte dall'altra parte in realtà ti trovi sempre lavoratori in divisa, ma sempre lavoratori sono, e quindi ecco, sarebbe giusto parlare anche di questo per arrivare, credo, a quello che può essere un tentativo di conciliazione anche, no, che può insegnarci il G8 di Genova.
1: Gianpaolo, passiamo alla seconda domanda fissa di questo podcast, che è rivolta, penso, al te stesso che è stato, al te stesso che poteva essere. Mi riferisco all'inizio dell'intervista, quando parlavi della scelta che hai fatto, diciottenne, no, dell'ipotetico studente di lettere. Rispetto a quello che poi è stato l'andare avanti della storia, ormai sono 25 anni, un quarto di secolo, possiamo parlare di storia rispetto al G8 di Genova. Qual è stato il prezzo pagato dalla nostra società per aver perso perché dopo Genova il movimento, chiamiamolo così, no global, si interruppe in qualche modo, proseguirono un pochino di anni le manifestazioni, poi ci fu il movimento contro la guerra in Iraq, però quel movimento così globale, così ampio, così comprensivo, così numeroso, venne meno. E per molti una delle cause fu la violenta repressione che subì a Genova. Abbiamo perso qualcosa, adesso viviamo in un contesto sociale, sia diciamo a livello italiano ma anche a livello mondiale, in cui tantissime di quelle istanze che erano nelle piattaforme del movimento No Global si sono rivelate esatte. Parlo dell'ambiente, parlo dei diritti, parlo del lavoro, parlo dei rapporti di potere, della guerra, delle ingiustizie globali, eccetera. C'è stato un prezzo, secondo te, che è stato pagato? Se sì, quale? Anche dal punto di vista di un poliziotto, cioè quella vicenda lì, in che modo poi ha segnato i rapporti all'interno delle forze di polizia e tra polizia e società?
3: Sì, però parto dall'ultima parte della domanda dicendo che paradossalmente, sebbene tutto nasca dalla tragedia del G8, perché per me rimane una tragedia, la polizia su questa cosa ha cercato di migliorare, perché dopo il G8 di Genova è nata la scuola dell'ordine pubblico, è nato un nuovo modo di gestire le piazze, purtroppo anche qui non sempre funziona, ma è cambiata e ha cercato di cambiare, insomma, ecco, quindi questo è l'aspetto, diciamo, positivo, sebbene, ripeto, nasca da una tragedia, è per questo che è importante parlarne anche nelle scuole di polizia, no? Perché poi si migliora analizzando i propri insuccessi e non i propri successi. Per il resto hai ragione te, è morto un movimento che in realtà aveva avuto già problemi a Göteborg, a Seattle, quindi era già un movimento nel quale, essendo un movimento di massa, essendo un movimento molto importante, si erano per forza di cose poi infilati, ecco, gruppi che invece probabilmente non volevano questo, volevano. E quindi tutto questo ha portato ad arrivare all'apice del G8 di Genova. E poi io ci tengo sempre a sottolinearlo, paradossalmente non c'entra nulla, però ci dobbiamo ricordare che dopo luglio 2001 c'è l'11 settembre
2: 11
3: 2001
2: settembre, sì.
3: e quindi nasce e si alimenta ancora di più la paura, no? La paura degli altri, la paura del terrorismo, la paura di uscire di casa, no? E quindi quel movimento tra questi violenti scontri di Genova e settembre 2001 va piano piano a morire e credo che ci sia sotto la cenere ancora la brace accesa, ecco. Bisognerebbe, io vedo, adesso faccio riferimento solo a un episodio italiano, quando c'è stato adesso il referendum sulla giustizia, si è mosso qualcosa, ci sono state piazze che si sono mosse, quindi io credo che si debba ricominciare un po' da capo per portare in piazza le persone a protestare, ripeto, a protestare in maniera non violenta, ma a protestare e ad andare in piazza. Purtroppo questo non succede perché viviamo un momento, non solo in Italia, quindi non faccio un discorso politico italiano, ma più in generale, sul fatto che si continua, come dicevo prima, ad alimentare la paura e appunto e non a governarla. Io alimento la paura perché alimentando la paura aumento il consenso. Beh, però così è chiaro che poi i movimenti di piazza vanno a spegnersi o chiunque scende in piazza viene considerato un ribelle, no? Perché lo fa e perché lo fa. Però la paura del diverso, la paura dell'extracomunitario, la paura di tutto ci sta portando purtroppo a spegnere anche i movimenti, quelli più belli. E il 2001 è stato sicuramente uno spartiacque in questo senso.
2: 25 anni dopo, adesso Giampaolo, abbiamo persone che scendono in strada. Hai ricordato il referendum per la Costituzione, no? La riforma della giustizia, che il popolo italiano si è rifatto sentire, no? Si riconosce, ecco, si riconosce sicuramente nella Costituzione. E poi sono 3 anni di manifestazioni, più o meno piccole, più o meno grandi, in cui la Palestina ha riportato in qualche modo questo filo, no? Si sta chiudendo un cerchio. Tutti coloro che non hanno avuto magari la forza e il coraggio di scendere in piazza negli ultimi 25 anni, di dissentire, ecco, il genocidio a Gaza ha spaccato un po', insomma, gli animi e anche la forza di tornare in piazza. E adesso qualche differenza da osservatrice la vedo nelle manifestazioni, a parte un paio di episodi che potevano evitare, in una manifestazione di un paio d'anni fa. Io mi sono sentita ingabbiata come il G8, no? Una piccola piazza di Roma ingabbiata, e quindi forse qualche cosa non è andata bene. Le manganellate in Toscana, a Milano, ecco, secondo te i rimasugli di quelle tensioni da parte sia della società civile che dalle parti delle forze dell'ordine, e cosa dovremmo fare secondo te insieme come categoria di informazione e voi di forze dell'ordine affinché insomma non siamo poi nell'uno o nell'altro testimoni di atti di violenza inaudita?
3: Ma noi, diciamo, noi dobbiamo lavorare molto, come dicevo prima, nella formazione e nell'aggiornamento pure, perché poi una volta che escono dalle scuole devono continuare a essere aggiornati su quella che è la democrazia, insomma. Le lezioni di democrazia credo che siano importanti nelle scuole di polizia, ma devo dire un po' in tutte le scuole, sarebbe bello ricominciare proprio dalle scuole dei più piccoli. E la stampa, io capisco che può essere nell'interesse di alcuni andare a vedere sempre le cose negative che succedono, però è indubbio, e questo io mi sono trovato spesso a parlarne con i manifestanti, che lì dove succede un episodio singolo tu vedrai poi due pagine dedicate a quell'episodio brutto e forse un trafiletto dedicato alle motivazioni che erano alla base dell'intera manifestazione. E se su 100.000 persone hanno sbagliato in 100, tu sentirai parlare e la polemica politica non solo si accenderà solo su quelle 100 persone e non su quelle 9.900 che volevano manifestare e dire la loro, insomma. Io credo che si debba arrivare ad abbassare un po' i toni in questo senso e a cercare di riportare le cose alla normalità, però purtroppo mi rendo conto che è difficile, perché fino a quando poi c'è sempre, e noi qua in Italia diventa politico tutto, perfino la nazionale di calcio se va o non va ai mondiali, e fino a quando tutto diventa politico vedrai che in questa perenne campagna elettorale tutto può tornare conto e può tornare o pro o a favore di una coalizione, e questo fa fatica secondo me a portarci a rasserenare gli animi di tutti, cioè di coloro che vanno in piazza semplicemente per manifestare e di coloro che vanno in piazza per fare il loro servizio.
1: Io siamo in un momento di impoverimento sociale, paura, come ricordavi anche tu, come ha ricordato Clara, la gente torna in piazza e probabilmente tornerà ancora più in piazza per via del costo della vita, senza toccare temi, diciamo, etici. D'altro canto c'è in questa campagna elettorale permanente che tu hai correttamente citato, c'è chi sta continuando a soffiare sulla tensione, sulla paura, eccetera. Cosa potremmo imparare da quell'esperienza di 25 anni fa per evitare che in questo quadro specifico, con la gente che ha difficoltà a lavorare, il costo della vita, l'intelligenza artificiale che toglie i posti di lavoro, il clima, per non rischiare di trovarsi di fronte veramente a una spaccatura sociale importante, tensioni e di conseguenza violenza? Cosa possiamo imparare da quella lezione lì?
3: Da quella lezione dovremmo imparare a capire che appunto che i temi che tu hai citato sono temi più importanti, che poi spesso vengono messi da una parte. Tu vedi che ogni volta che viene fuori un tema particolare, un tema importante, il caro benzina, il caro carburante, emerge sempre un altro fatto che distrae tutti quanti, no? Pare che quello sia il problema dell'Italia. È chiaro che siamo circondati da guerre, quindi anche questo, no, porta poi, allora poi ci sono quelli che contestano l'uso di spese militari e hanno ragione, però nello stesso tempo una guerra è a pochi chilometri da qui e poi c'è un'altra guerra da un'altra parte, quindi è chiaro che il contesto internazionale non aiuta. Io credo che il compito sia quello di cercare in maniera trasversale di andare a vedere quali sono davvero i problemi, cioè di gente che non arriva a fine mese, di gente che aspetta 2 anni per fare una visita medica, e di gente che non riesce a pagare il riscaldamento perché davvero le bollette sono troppo alte, e probabilmente di fronte a questo cercare di trovare quelle soluzioni. Io non credo che nessuno abbia la bacchetta magica, io non so come andranno le prossime politiche, ma e chiunque andrà o ritornerà al potere non credo avrà la bacchetta magica. Certo, bisognerebbe smetterla di fare propaganda, di fare slogan, ma di fare qualcosa di concreto per le persone, soprattutto per le persone che poi sono in condizioni particolari e delicate.
1: Bene, grazie Giampaolo, grazie Clara,
3: grazie
1: un
3: a
1: saluto
3: voi.
1: A tutte e tutti, e l'appuntamento con il prossimo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bene, ben ritrovati tutti, ben ritrovate tutte. Torna Living in America, questa è la seconda stagione, il podcast di informazione e approfondimento sugli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, prodotto dal sottoscritto Alessio Ramaccioni e da Silvia Minguzzi, con me qui in video. In realtà è lei che sta negli Stati Uniti, che costruisce di fatto i contenuti per questo podcast. Ciao Silvia, ben ritrovata.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Ci sono delle novità, il contenuto non cambia, cambia il contenitore o parzialmente almeno. Infatti, come vedete, Living in America non è più soltanto podcast audio, ma è video. Questa versione, questo formato video sarà ospitato dalla testata multimediale Bloknotes appunti di contemporaneità, una testata multimediale di approfondimento che esordisce proprio in questi giorni. Sarà pubblicato Living in America, quindi tutte le settimane, il martedì, sul canale YouTube di Bloknotes e sul sito www.bloknotes.info. Se ci andate in questo preciso momento che ve lo sto dicendo, probabilmente non lo trovate perché è ancora in costruzione, ma intanto insomma noi andremo avanti sul canale YouTube e poi ci sposteremo anche sul sito, che sarà un po' un contenitore di tanti contenuti di informazione e approfondimento, soprattutto dall'Italia, ma soprattutto dall'estero. Poi magari ne parleremo nelle prossime puntate. Per chi è, come d'altronde anche noi, molto legato alla città aperta, non subirà una profonda delusione, perché Living in America sarà ancora ospitato anche dalla città aperta il venerdì. Quindi il martedì esce in anteprima su Bloknotes, il venerdì alle 22 all'interno del flusso streaming da cittaperta.it, e poi il podcast, solo podcast audio, lo potete continuare a trovare, come anche l'anno scorso, sul sito di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Cara Silvia, mi pare di aver detto proprio tutto. Ah no, c'è un'altra novità, ma l'annunceremo anche questa magari nelle prossime puntate, già dalla prossima. Avrà uno spin-off, Living in America, un progetto su cui ha lavorato Silvia quest'estate. Già un assaggino, forse l'avete già intercettato su Radio Città Aperta. Si tratta di contenuti più brevi, soltanto audio, molto più brevi, quindi più cronaca, più last minute che approfondimento su alcuni temi, anzi su un tema in particolare, un aggiornamento rapido di quello che succede, che poi naturalmente sarà ripreso nell'appuntamento settimanale. Giusto? Abbiamo detto tutto, Silvia? Ok.
1: Mi sembra di sì.
0: Non mi resta che quindi risalutarti, ringraziarti per la tua collaborazione e chiederti: noi ci siamo l'ultima volta, diciamo, incrociati qui, insomma, nella dimensione virtuale di questo podcast, con alcuni aggiornamenti interessanti, con delle vittorie, una vittoria elettorale importante in una primaria, che segnava, che continua a segnare questo spostamento del Partito Democratico, di un pezzo del Partito Democratico verso, una posizione, quasi incredibile rispetto a quello che ci si poteva aspettare qualche anno fa, no? I socialisti democratici. D'altro canto, poi c'è stato il mese di agosto, questo bollente mese di agosto, come d'altro è stato bollente anche luglio, giugno e settembre. Non so se anche da voi è così, in quel di. Vabbè, tu in realtà, facciamo questo piccolo spoilerino: sei stato anche un po' in Italia quest'estate, quindi hai subito
1: Dovevo
0: anche tu
1: prendermene un po' di
0: la
1: caldo.
0: devastazione, diciamo, climatica che quest'estate ci ha propinato. Non so com'è la situazione negli Stati Uniti, ma più che altro poi da quello che arriva qui, parliamo dell'informazione mainstream, ma non solo. Insomma, ovviamente al centro c'è sempre Donald Trump, e non arrivano tantissime informazioni dagli Stati Uniti in queste ultime settimane. Si parla sempre della guerra in Iran.

0: Raccontaci, scegli di un...
1: voluto.
0: No, vabbè, ho capito. Scegli un tema e iniziamo a aggiornare chi ci segue su quello che è successo negli Stati Uniti in queste ultime settimane, insomma, via.
1: Sì, diciamo che l'estate è stata rovente da tanti punti di vista, anche ovviamente dal punto di vista elettorale, perché come dicevi tu, c'è stato un po' questo terremoto all'interno del Partito Democratico. Io ho parlato anche in una delle mie istantanee più brevi di un terremoto all'interno del Partito Repubblicano, quindi al momento sta succedendo questo in entrambi i partiti. Da una parte i DSA, quindi i democratici, i socialisti americani. All'interno del Partito Democratico si sono spostati un po' dalla parte più, diciamo, centrista del Partito Democratico, ma voglio aggiungere che c'è anche una terza parte, che sono i progressisti all'interno del Partito Democratico, che però non si identificano al 100% con il DSA, oppure non sono stati endorsed immediatamente dal DSA completamente. Quindi in realtà ci sono tre fazioni, diciamo, che poi si
0: E la prima chi sono i conservatori, come si chiamano? Non hanno un nome.
1: I centristi,
0: I
1: i
0: centristi.
1: progressisti e i DSA, che abbiamo provato a chiamare socialdemocratici e ci hanno detto che è troppo eroista come parola, si chiamano DSA. Ho
0: E
1: detto
0: DSA
1: vabbè.
0: è un acronimo che sta per...
1: Sì, Democratic Socialist of America.
0: Quindi diciamo che è uguale,
1: Che
0: vabbè,
1: sono i
0: comunque.
1: socialdemocratici, però questa idea di
0: Sì.
1: socialdemocrazia non gli piace. E abbiamo, per dire, un progressista non DSA o non dichiaratamente DSA. Potrebbe essere Abdullah Sayed, per esempio, DSA, ovviamente, Mamdani, centrista, ovviamente Chuck Schumer. Quindi, diciamo così, per darvi un'idea
0: Per dare
1: di
0: un'idea.
1: chi stiamo parlando. Dall'altra parte, nel Partito Repubblicano, uguale, abbiamo i MAGA, i trumpisti, che non sempre sono la stessa cosa, e il partito GOP, il Partito Repubblicano, diciamo quello storico alla
0: Saranno
1: Corbyn.
0: quasi in minoranza ormai.
1: Beh, diciamo che Trump sta cercando di farli fuori, ma loro sono ancora, ne abbiamo parlato in altre
0: Sì,
1: puntate,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: ancora al potere fino alla fine del mandato, e comunque al momento, per dire, vedremo questo scontro come andrà avanti, per dire, in un posto come il Texas. Ma andiamo per ordine, perché io è tanto che non vi parlo, ora vi inondo di
0: Vabbè.
1: notiziette che sono state importante. Partiamo da quella che è stata definita ormai il Summer of DSA, quindi l'estate dei socialisti democratici, perché durante quest'estate, fra le varie primarie di quest'anno, 19 deputati democratici già in carica e nuovi 20 candidati sostenuti da DSA sono stati alla fine, hanno conquistato le nomination nelle primarie di quest'anno. Quindi stiamo parlando di un gruppo abbastanza grosso, diciamo. Quindi non si parla più di un fenomeno che sì, certo, è chiaro che Mamdani viene eletto a New York, ma vedrai che succede solo a New York. No, non solo in un distretto, ma è successo in grandi città, in piccole città, e vittorie sono arrivate appunto non solo dopo Mamdani a New York, in Colorado qui da noi, in Missouri, in Michigan, in Wisconsin e fino a Pennsylvania e addirittura Florida. Quindi è un fenomeno che non può essere ignorato come soltanto una nicchia di alcune zone. Ricordiamo un paio di nomi: a New York, Claire Valdez, che ha battuto il presidente del borough di Brooklyn, Antonio Reynoso, nel settimo distretto per succedere alla deputata uscente Nidia Velázquez, che questa è una delle tre candidature progressiste appoggiate dal sindaco di New York, Mamdani. Sempre a New York i vincitori erano Daria Lisa Avila Chevalier e Brad Lander, quest'ultimo mem ex membro del DSA, che, diciamo, appunto, ha lasciato il DSA nel 2023, ma continua comunque a correre con una piattaforma molto DSA. Questo probabilmente adesso potrebbe essere definito come un progressista, perché c'è un po' quest'arma a doppio taglio che i repubblicani stanno utilizzando, che ogni volta che dici che sei un DSA sei un orribile antifa. Quindi, insomma, ci sono alcune persone che si avvicinano, continuano a correre con esattamente la stessa piattaforma, ma non dicono chiaramente che sono DSA. In Pennsylvania ha vinto Chris Rabb, in Florida Angie Nixon, che ha ottenuto l'endorsement del DSA per la corsa al Senato, in Michigan Poi ne parleremo un po' di più, ma ovviamente è stato il colpo più clamoroso.

0: della stagione con Abdul Sayed, stati posti un po' più borderline di Penny Flanagan in Minnesota, Sherrod Brown in Ohio, quindi stiamo parlando di stati quando dico Ohio, James Talarico in Texas, insomma sono tutti posti che sarebbero delle roccaforti repubblicane. Il fatto che non solo vinca nelle primarie democratiche che vadano di parecchio più avanti i DSA, è un po' quello che chiamano un po' la teoria del ferro di cavallo, no? Che poi gli estremi si vanno a riunire dall'altra parte e forse i democratici di sinistra americani del DSA si avvicinano di più a alcuni scontenti dei MAGA, per esempio. E
1: E
0: quindi
1: questo è qualcosa che sta avvenendo? Cioè tu lo riscontri, insomma.
0: sì, e posso poi magari fare, magari non in questa puntata, ma visto che sto facendo canvassing per i midterm in distretti molto repubblicani, andando a bussare alle porte a chi si è registrato repubblicano o indipendente, posso anche dire, magari più in là, quando ho un po' più di dati, un po' più di storie da raccontare, che cosa vedo proprio un po' sul campo, in
1: Chiaro.
0: un posto come il Colorado, che è una zona molto blu, diciamo molto democratica, ma una gran parte dello Stato, invece soprattutto nella parte che si chiama delle piane o nelle cittadine più piccoline, più a sud o a est di Denver, è molto molto fortemente repubblicana, quindi insomma è interessante vedere, sentire, parlare con le persone sempre. E, tornando invece un po' a quello dice, ne parlavo un po' prima di come il DSA è un po' quest'arma a doppia taglia per alcuni democratici che sono candidati, è il punto controverso che i repubblicani stanno cavalcando in vista del midterm di novembre, che è questa retorica di Hassan Piker. Non so se ne abbiamo mai parlato, ma Hassan Piker è un podcaster di sinistra, diciamo appunto, che sostiene i DSA, ma non solo DSA in generale, comunque ha delle idee molto, diciamo, radicali. Mi viene un po' da ridere a dire radicali di sinistra, comunque qui vengono considerati radicali di sinistra, e viene utilizzato ogni volta che lui parla o sostiene uno dei candidati come Abdul El-Sayed, per esempio, viene utilizzato come arma nel momento in cui si fa un'intervista a uno di questi candidati, per dire: ma tu sei sostenuto da questo radicale di sinistra che è un razzista antisemita, che in realtà appunto è una persona che magari nei toni che ha un podcaster, non è un politico, quindi magari anche un
1: Certo.
0: po' forti, magari dice cose che, per dire, l'ultima cosa che è stata detta è che se Israele continua a comportarsi in questo modo, è chiaro che sì, in realtà si tira addosso forse più violenza che invece avere l'appoggio di persone che prima lo sostenevano, che non mi sembra neanche una cosa così radicalmente orribile da dire, ma questo è stato un punto per cui è stato attaccato Hassan Piker, è stato attaccato Abdul Sayed, per esempio, perché non lo ha rinnegato, anzi Hassan Piker lo ha invitato sul suo show e ha fatto campagna elettorale per lui, per dirti appunto qual è stato il linguaggio radicale e la narrazione della destra è quella di cercare di, invece di trovare una nuova generazione all'interno del loro partito, distruggere un po' la nuova generazione che sta entrando nel Partito Democratico. Ecco. La realtà è chiaramente più complicata di così, non è sempre così, però stiamo vedendo che, diciamo, visto che adesso la battaglia, oltre che appunto il porta a porta, si sposta a chi ha i soldi per fare più pubblicità, mandarle in televisione, e quali sono i messaggi che vengono mandati in giro saranno questi. Fox fa una battaglia fortissima, Abdul Sayed è andato ospite a Fox, che sono cose, insomma, sempre un po' delle trappole, perché tu lo sai che non sarà mai un'intervista proprio così pacata, però bisogna farlo perché è l'unico modo per raggiungere una parte dell'elettorato che altrimenti non sa solo la versione di Fox
1: Certo.
0: News.
1: Poi su Fox voglio chiederti una cosa, notizia che è arrivata qui, poi ne parliamo dopo. Vai avanti, vai avanti.
0: Dall'altra parte, la sinistra del partito, ha una lettura invece completamente diversa di quello che è successo quest'estate. Per loro non è un problema, è un successo storico del DSA che si è consolidato, una vera e propria macchina elettorale alla fine, capace di eleggere alla fine persone, cariche pubbliche, inclusi due membri visibili anche al congresso, utilizzando donazioni dal basso. Consideriamo che il Partito Democratico con più soldi anche nella lotta che c'è stata in Michigan, e parliamo proprio di lotta, si è schierato contro Abdul El Sayed, dicendo che avrebbe avuto meno possibilità di vincere poi nell'elezione generale di novembre, e quindi ha dato un sacco di soldi all'altro candidato. E in più chi è stato il donatore è stato AIPAC, che sono questi PAC israeliani, che ovviamente non erano proprio contenti di avere come esponente del Partito Democratico al midterm un dichiarato musulmano pro-Palestina come Abdul El Sayed. Diciamo così, che comunque con le sue donazioni dal basso è riuscita a distruggere una macchina di soldi che credo abbia tirato su una cosa come 30 milioni di dollari. Dall'altra parte, il deputato della California Ro Khanna, dopo che il leader della minoranza, Chuck Schumer, ha votato per far avanzare una legge di bilancio voluta dai repubblicani, ha detto pubblicamente che nessuno ha il diritto di un seggio a vita. Quindi anche all'interno della parte più centrista del Partito Democratico, si stanno un po' appunto ribollendo le posizioni, quindi non c'è una solida parte centrista contro una solida parte progressista contro, non c'è un vero contro, che questo in qualche modo forse è una cosa buona, perché i democratici hanno capito che in un modo o nell'altro devono vincere, chiunque abbia un po' di maggioranza bisogna riunirsi tutti insieme e cercare di vincere il midterm, perché altrimenti la deriva è abbastanza
1: Scusami se ti
0: pericolosa.
1: interrompo, Ro Khanna non era quello che è andato in Cisgiordania ed è stato aggredito dai coloni e
0: Sì.
1: poi. Ok.
0: Ro Khanna, diciamo, sì, è uno dei repubblicani più democratici che esistano. Io voglio dire, più forse con la spina dorsale, che ecco, è uno senziente che comunque ha delle idee conservatrici, ma non è un pazzo fulminato. Ecco. Mettiamola così. Ovviamente volevo parlare un po' del Michigan, ne ho detto due o tre cose adesso. Cosa è successo nel Michigan? C'è il senatore democratico uscente, che era Gary Peters, che ha deciso di non ricandidarsi. Trump aveva vinto quello stato di poco nel 2024, ricordiamo anche perché. Quello è uno degli stati più con una grande comunità musulmana. Quando Biden, diciamo, non si è. Non ha diciamo, de detto chiaramente la sua posizione durante il genocidio di Gaza, un sacco di persone nello Stato hanno prima votato, diciamo, uncommitted, dicendo non sappiamo se voteremo democratico o meno. E poi, nel momento in cui c'è stata la decisione finale, nell'elezione. Nell'ultima elezione hanno dato il voto a un terzo candidato per non votare democratico, ma non votare anche repubblicano, e questo ha fatto perdere, diciamo, uno stato importantissimo come il Michigan ai democratici. Per i repubblicani questo è un vero swing state, che però appunto ha perso in modo chiaro per un motivo specifico. Quindi qui è anche un momento in cui un democratico musulmano che si fa portavoce di un tema importante come quello del supporto alla Palestina, o comunque il non supporto a Israele, ecco, che poi è così, non è neanche una persona che parla solo di Palestina, è uno che dice non vedo per quale motivo dobbiamo utilizzare i nostri soldi, delle nostre tasse per andare a finanziare una guerra e che stermina delle persone innocenti. E dalla parte, diciamo, quindi Abdul El Sayed si è schierato come non parte del DSA, ma con una piattaforma che è in qualche modo sovrapponibile su alcune cose, e contro invece la deputata Hailey Stevens, che era sostenuta dall'establishment del Partito Democratico, come ho detto, sostenuta da Kristen Gillibrand e dai i soldi dell'AIPAC.
1: Quindi questa è una vittoria molto significativa dal punto di vista anche
0: Questa è il vero terremoto.
1: dell'approccio dell'elettorato, perché l'elettorato che ha scelto un candidato, ma l'abbiamo già parlato l'ultima puntata della scorsa stagione, te lo richiedo, i distretti elettorali in cui si è votato erano, non so, particolarmente caratterizzati da un'immigrazione medio orientale, islamica, oppure proprio un voto che è stato di pancia per dire no, basta anche a quel tipo di influenza così forte che le lobby israeliane hanno all'interno dell'espressione elettorale degli Stati Uniti. Certo,
0: A me, ovviamente queste sono primarie, quindi stiamo parlando di comunque voti
1: assolutamente.
0: democratici, all'interno dei voti democratici, però originariamente i sondaggi erano molto più a favore di El Sayed. Però i sondaggi durante le primarie sono sempre da prendere un po' con le pinze, ecco, perché ovviamente puoi fare una sovra. Come si può dire, un test di un certo tipo di persone appunto andando in distretti particolarmente a sinistra rispetto ad altri. In genere i democratici vanno a votare più dei repubblicani, quindi non sai esattamente quanti sono rappresentati in un certo posto dove hai fatto appunto questo poll. E in realtà poi alla fine il Sayed ha vinto di poco rispetto a quanto i polls gli avevano dato vincente, però ha vinto. E considerato quanti soldi AIPAC ha speso, si è anche pensato che magari in realtà AIPAC era convinto che già con questa vagonata di soldi alla fine è riuscita a racimolare quel tanto, ma non è riuscita a vincere, che è un fenomeno che la dice anche lunga su come potrebbe essere l'elezione quella generale, visto che i repubblicani dal punto di vista dei sondaggi stanno messi piuttosto male, Trump per primo, il peggiore in assoluto, nessuno vuole avere il cognome
1: Ufficialmente, proprio
0: accanto a
1: numeri
0: quello di
1: alla
0: Trump.
1: mano, numeri alla mano, Trump è
0: Sì,
1: messo male
0: al
1: dal punto di vista.
0: 38% di gradimento, che è il più basso in assoluto che si è mai registrato. Gli stessi repubblicani non vogliono farsi endorsare da Trump perché rappresenta tutto quello che sta andando male. E che è un po' una. Nelle primarie questa cosa non funzionava, tu avevi quasi bisogno di Trump, ma nelle generali invece non è così. I
1: Certo.
0: repubblicani. C'è una buona parte che non voterà mai democratico, non importa. Però la cosa che pare che possa succedere che i repubblicani non vadano a votare
1: Un po' come
0: piuttosto
1: avviene
0: che
1: in Italia con un
0: votare.
1: pezzo dell'elettorato del centro-sinistra, più o meno, volendo fare un paragone che poi ovviamente non ha molto senso, però per spiegare un pochino il tipo di reazione. E quindi questo.
0: Comunque, il risultato del Michigan è che Al-Sayed ha vinto la nomination democratica, che è una delle vittorie, appunto, come dicevi anche tu, più citate di tutta l'estate, perché è un
1: Certo.
0: progressista. Comunque non c'è niente da dire, puoi chiamarlo DSA. Lui ha detto che ci sono conversazioni con DSA, ma non si è ancora esposto completamente. È ovviamente sostenuto da tutte le persone che sono del DSA, e anche per dire dalla persona Hayley Stevens, che è stata battuta, quindi parte della parte centrista del Partito Democratico, ha detto: no, adesso siamo tutti con lui e ovviamente bisogna lavorare per farlo eleggere.
1: Eleggere, certo.
0: Lui è stato anche molto intelligente perché ha un messaggio molto semplice che è tipo fuori i soldi dalla politica, i soldi che sono usciti dalla politica dentro le vostre tasche e Medicare for all. Quindi ricorda molto come modo di fare politica a livello di così di come parla e come messaggio ti ricorda molto Obama Abdul El Sayed. Lui è un medico, quindi non è neanche a dire che insomma non è uno che viene
1: Certo.
0: no, un farmer, però è uno che sa parlare con le persone. Lui stesso gli dice: io sono Abdul El Sayed, per tutta la mia vita sono stata Abdul El Sayed con questo nome in Michigan. Lo so cosa vuol dire essere un musulmano con questo nome a lavorare qui. Ha lavorato per la sanità pubblica, da medico, quindi insomma uno che ti parla, sa parlare, ha un po' questo modo di riuscire a rispondere agli attacchi in modo anche diciamo con classe, ma anche un po' puntando contro, per dire, appunto, questa intervista che c'è stata a Fox. È un po' dura da sentire perché è difficile quando hai persone che cercano di non farti parlare, però è riuscito a tirare delle frecciatine che sono uno spettacolo, diciamo così.
1: E sono arrivate
0: Vedremo.
1: queste frecciatine?
0: Sì, sono arrivate perché
1: Nel
0: appunto
1: senso, cioè,
0: diciamo, gli
1: hanno.
0: host di Fox non sono particolarmente così degli intellettuali, quindi nel momento in cui escono dal loro script o si trovano una bordata di questo tipo, li vedi che vanno proprio un po' però appunto lo noti, se lo vuoi notare, se sei un trampiano anti-musulmano, non importa quello che
1: No,
0: dice questa persona,
1: certo.
0: capito? Quindi vedremo
1: La
0: come andrà.
1: polarizzazione è imbattibile, nel senso se tu hai un quel punto di vista ce l'hai a prescindere quasi dalla realtà.
0: E sul fronte repubblicano, El Sayed si
1: Sì,
0: troverà
1: esatto.
0: contro Mike Rogers, che è un candidato al Senato già nel 2024, e vedremo, perché ovviamente adesso il Partito Repubblicano sta cercando di puntare un sacco di soldi, ovviamente, perché questa è una sfida che loro non possono perdere. Uno, perché non possono perderla, perché ci sono tipo quattro seggi che sono veramente importanti da vincere o da flippare, diciamo, e questo i repubblicani non lo vogliono perdere, anche perché simbolicamente è un problema perdere il Michigan, ecco. E quindi vedremo come va avanti.
1: E si parla di queste
0: Secondo.
1: elezioni di novembre, giusto? Di queste
0: Eh
1: elezioni
0: certo,
1: qua si parla.
0: 6 novembre, 6 novembre,
1: 6 novembre.
0: mi sono presa le ferie quel giorno, perché non credo che
1: Ma
0: riuscirò a
1: si fa, no,
0: sopravvivere.
1: la prima domanda di, ma si fanno? Sai, fino a un
0: Ora
1: po' di
0: vediamo,
1: tempo fa
0: perché in
1: c'erano i
0: teoria,
1: dubbi.
0: appunto, Trump, sapendo come stanno i sondaggi, o Trump, o comunque io non parlo mai di Trump come una persona che prende delle decisioni pensate, perché io non credo che lui abbia l'intelletto per farlo, però comunque l'entourage intorno a Trump sta cercando in tutti i modi di fare questa guerra contro le mailing ballot, quindi i voti via posta, che per dire noi abbiamo in Colorado, che lui stesso ha, Trump vota via posta. E perché sono in genere normalmente più democratici che repubblicani, perché sono più lunghi per fare uno scrutinio, perché arrivano magari 2 settimane prima, ma vengono conteggiati alla fine, ed è il motivo per cui lui ogni volta fa: ma come, per quale motivo noi vinciamo sempre all'inizio della serata e poi arrivano questi voti che non si sa mai, ma si sa, è così e non c'è niente
1: Di strano.
0: di falsato, è chiaro. Hanno provato in tutti i modi a fare riconteggi su riconteggi. C'è stato in Georgia 2000 volte, e hanno solo volendo trovato più voti per Biden che per lui. Ma lui ha continuato a dire che invece l'elezione del 2020 l'ha vinta lui, e non c'è verso, non hanno neanche una motivazione che possa reggere un caso in corte. Insomma, quindi. È così, vedremo come andranno avanti, lo saprà sapere, perché noi votiamo per posta, quindi noi dovremmo avere le schede, dovrebbero iniziare a partire già dalla fine del mese, perché ti devono arrivare, tu le devi riconsegnare almeno una settimana prima dal giorno delle elezioni, quindi ti arrivano almeno 2 o 3 settimane prima del voto.
1: Chiaro.
0: Quindi ci stiamo avvicinando, anche se lui sta cercando di fare delle mosse, ovviamente a colpi di ordini esecutivi o diciamo voti al congresso. Il fatto che al momento sembrerebbe che non ci siano proprio i tempi, anche volesse, però questo non l'ha mai fermato, eh. Quindi vediamo, vi tengo informato se mi arriva la scheda. Comunque certamente ci sono organizzazioni, per dire, già qui in Colorado, che sanno che dovranno andare a monitorare i seggi elettorali per essere sicuri che se ci sono delle forze di ICE lì fuori, magari c'è anche una contro forza popolare di persone che si mettono a fare gli osservatori. Quindi, fun stuff.
1: Una cosa importante ma di questo spostamento, diciamo così, a sinistra di un pezzo della società statunitense, se ne parla come fenomeno sociale e politico negli Stati Uniti, o no? Perché qui questa cosa arriva pochissimo, almeno per i canali,
0: Il
1: sui
0: fatto che
1: canali
0: lo
1: di
0: abbiano
1: cui,
0: chiamato l'estate del DSA, secondo me, è abbastanza evidente. Ed è evidente per
1: Quindi
0: come gli
1: è
0: Stati
1: un
0: Uniti.
1: titolo, Estate Summer of the USA, è un titolo giornalistico proprio.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Quindi secondo me sì, e appunto come dicevo prima non è più una cosa che puoi ignorare come no, ma questo succede solo ovviamente in un distretto di Brooklyn più perché c'è Mandani, perché è successo ovunque, anche in posti dove neanche se l'aspettavano onestamente gli
1: Certo.
0: stessi DSA di vincere, ecco. Quindi è chiaro che ci sia uno spostamento. Ora, per quanto questo poi sia riflesso o verrà riflesso nelle elezioni del midterm, lo dobbiamo vedere perché appunto dati che davano nei polls delle vittorie schiaccianti sono poi stati ridotti, però come ho detto le primarie sono molto diverse dalle elezioni generali. Quindi vedremo, i democratici e tutti gli elettori di sinistra, diciamo, sono molto motivati ad andare a votare a queste elezioni del midterm, che comunque non sono le elezioni generali, no? Per eleggere, sono pur sempre solo midterm. Io onestamente ne parlavamo già in altre puntate, io non mi ricordo un'attenzione così forte per delle elezioni di midterm, mai. Neanche quando c'era Obama, che ovviamente i repubblicani stavano fumando dalle orecchie per mandarlo via. E il fatto che appunto ci si sia così attenti a ogni primaria per arrivare ai midterm, che comunque un midterm, che ovviamente ti sposta però il potere della Camera e del Senato potenzialmente,
1: Certo.
0: sempre di più sembrerebbe che potrebbe succedere.
1: Beh, sì, se ne parlava, ti parlo sempre da europeo, cioè da chi vive in Europa, in Italia, se ne parlava delle elezioni midterm, ma semplicemente perché rappresentavano quasi sempre uno switch, diciamo, nei confronti di chi aveva perso le presidenziali, come caratteristica, si diceva questo almeno, e questo rappresentava un problema per il presidente e per l'amministrazione a portare avanti in maniera decisa le proprie politiche. Ma questo, cioè giusto così, adesso effettivamente qui sembra molto più collegato anche il risultato di queste elezioni. Dimmi che ne pensi di questa visione che arriva qui come di un appuntamento quasi decisivo, per decidere il futuro politico di Donald Trump e per cercare di limitarne, la possibilità di compiere danni, no? Questa è un po' la lettura che si ha, no? Speriamo che prenda una batosta, cioè, naturalmente poi c'è chi invece lo sostiene, ma sempre meno, no? Qui in Italia dopo le vicissitudini parasentimentali con la nostra premier, diciamo che anche un pezzo di elettorato di destra è un pochino
0: Ma
1: stufo,
0: secondo me
1: no?
0: la cosa più
1: Però non so, scusami, ti definiscono,
0: interessante
1: non so
0: è
1: se
0: vai, vai.
1: è così, cioè, perché non so se, perché qui non si vota Trump, cioè il 38% che i
0: Gradimento.
1: sondaggi di gradimento che danno a Trump è per lui, però se ne parla fra 2 anni, no? Vediamo quanto sarà fra 2 anni. Qui si parla di eleggere una serie di candidati sui territori, e credo sia un po' diverso, no? Aiutaci
0: Sì, ma
1: a
0: infatti il
1: capire un
0: discorso
1: po'.
0: che dicevi di tu è ovviamente dal punto di vista dei democratici. Dobbiamo bloccarlo perché questo chissà che cosa, cioè iniziano ad esserci talmente tante azioni che lui ha fatto che hanno ripercussioni che insomma non possono essere poi solo cancellate nel momento in cui c'è per dire una grande vittoria piuttosto
1: Certo,
0: che
1: è chiaro.
0: democratici. Ci sono cose che hanno lunghe ripercussioni e ha detto bisogna assolutamente fermarli, ma dall'altra parte anche gli stessi repubblicani stanno vivendo un po' questo momento in cui o gli lasciamo campo e questo si mangia completamente ancora di più il partito repubblicano che diventa Trump e noi spariamo. Quindi questa è anche un po' una seconda sfida all'interno della sfida democratici contro i repubblicani che gli stessi repubblicani hanno all'interno del loro partito. Come i democratici hanno, qual è la nostra identità a questo punto? È DSA i progressisti o è ancora i centristi alla Hakeem Jeffrey e Schumer?
1: Che è la
0: Insomma, quindi
1: tradizione
0: sono due sfide
1: democratica. Certo.
0: all'interno della sfida, per dire siamo tutti contro Trump per motivi diversi ed è anche il motivo per cui in questo momento diciamo, i candidati repubblicani cercano di non farsi vedere troppo con Trump, perché Trump è appunto legato soprattutto a livello di politica internazionale a tutto quello che sta andando male. E adesso Trump è uscito che vuole fare questo enorme festival che ha chiamato, non ridete, ma è così, Trumpalusa.
1: No, ma è vero, è una battuta.
0: No, è vero, purtroppo è vero. Cioè, anzi, no, io sono contenta in cui ha invitato tutti i democratici, i repubblicani che sono in lista per il midterm a farsi vedere con lui in questo meraviglioso Trumpapalooza e chiedendo tipo per la partecipazione a questa festa alla corte del re dai 5.000 ai 10.000 dollari fino
1: Però
0: anche
1: questi
0: E
1: non vogliono
0: questi
1: pagare
0: hanno
1: perché
0: iniziato
1: non
0: a
1: gli
0: dire: no, ma
1: conviene.
0: io avevo degli impegni precedenti, ma io non posso venire. Ma lui si sta
1: Figuriamoci.
0: ovviamente innervosendo perché lui vuole
1: Certo.
0: la reverenza e le
1: Certo.
0: persone che si vengono a corte e fanno i giullari per lui.
1: Ma la mia impressione personalissima è che lui voglia solo quello e fare soldi. Cioè, io sono sempre più dell'idea che tutto sommato del Make America Great Again, vista anche la natura delle sue scelte, a lui interessi pochissimo. Un esempio è la guerra con l'Iran, che è priva di senso. Cioè, ormai anche a un'informazione sugli esteri così, diciamo, un po' superficiale, come c'è qui in Italia, arrivano un sacco di spunti, dammene conferma, di notizie che arrivano anche da ambienti militari che stanno ripetendo che la guerra con l'Iran è ormai insostenibile. Ci sono state le immagini della portaerei che arrivava ad attaccare in Thailandia, addirittura arrugginita, ovviamente quella non è, perché è una carretta, perché stando troppo tempo in missione poi succede questo. Ho letto un po' di spiegazioni. Si parla di quasi atti di insubordinazione, di autolesionismo dell'equipaggio, cioè tutti spunti mai, mai sentiti in riferimento agli Stati Uniti, al suo apparato militare.
0: E
1: Quindi,
0: fallimenti di Exit. Mi
1: sì,
0: sento
1: quindi.
0: di dire di approvare al 100% quello che hai detto dall'inizio
1: No, io
0: fino a.
1: quello che vedo, intercetto, ti ripeto, quel poco intercetto. No, poi tra l'altro, e quindi questi Trump, tu hai parlato, giustamente ci hai spiegato questa tripartizione del Partito Repubblicano, no? Ci sono come si chiamano? Il GOP, no? Great Old Party, giusto? Il GOP sta per quello,
0: Esatto.
1: esatto, che sono la tradizione dei repubblicani, quindi quelli che erano Bush, per capirsi, eccetera. Poi ci sono i MAGA. Faccio un esempio noto di MAGA per capire un attimo.
0: Era Tucker Carlson per dire che però è uscito o Marjorie Taylor Greene
1: Che
0: era
1: poi
0: una
1: lei è
0: MAGA
1: uscita, però.
0: che appunto è uscita e si trova dalla parte di però. MAGA, voi ci avevate detto che erano no guerre infinite, America First, che è
1: Però
0: successo
1: da fuori,
0: da fuori.
1: ormai.
0: Adesso per dire, posso dire che Brian Kemp
1: Quindi ci sono dei
0: ci
1: MAGA
0: sono ancora
1: dentro.
0: il candidato del Texas che si troverà Ken Paxton, che si troverà contro James Talarico, è decisamente un MAGA sostenuto da Trump, però, quindi non un MAGA di quelli che sono usciti, diciamo.
1: E i trampiani dentro i repubblicani chi sono? Quelli della sua
0: Appunto.
1: amministrazione? O ce ne sono altri?
0: My exit. Chi si sta cercando di anche lui defilare è J.D. Vance, perché lui sta
1: Sì.
0: sperando di tutti i modi di averci poi una narrativa in cui dice: io sono sempre stato contro la guerra. Dovete votare perché nel momento non hanno un vero candidato quando teoricamente Trump non si può ricandidare, dico teoricamente perché ormai non mi fido più di nulla, però J.D. Vance dovrebbe essere, diciamo così, storicamente è il vicepresidente che poi va a candidarsi come presidente alle elezioni
1: Però non è una
0: successive.
1: regola scritta, è una
0: Non è una
1: tradizione.
0: regola scritta e Trump ha fatto di tutto per mandare sempre J.D. Vance a fare delle figuracce a livello internazionale, quindi non lo ha aiutato, ecco. Al momento appunto lui si sta mettendo come posizione come diciamo il nuovo Charlie Kirk, quindi il nuovo capo del Turning Point USA, che è un po' da dove i
1: Questo
0: giovani
1: J.D.
0: repubblicani
1: Vance.
0: Vance, e sta cercando in tutti i modi di defilarsi dalla guerra o dalle posizioni. È molto più Pete Hegseth, che è una persona sana ed equilibrata, che diciamo è la faccia un po' della parte militare, ed è anche, io vorrei dire, sconfitte o figuracce, i morti che vengono nascosti o comunque sacrificati, perché anche i morti che ci sono stati prevalentemente per il fatto che La grande potenza militare degli Stati Uniti non ha protetto alcune aree, ha lasciato appunto completamente scoperte, e a lunghezza di raggio dell'Iran aerei, apparecchiature e personale non protetto, che poi è stato colpito, quindi distrutte
1: Ma si hanno dei
0: intere.
1: numeri di vittime? Perché qua, qui perlomeno non
0: Ma
1: ci sono
0: all'inizio erano usciti
1: numeri di
0: subito i
1: vittime.
0: primi 13, di cui però sono solo 13. Quindi non è tanto rispetto ad una guerra, però era anche all'inizio.
1: Comunque è incredibile, condivido con te questa riflessione, anche se poi non vale un po' per tutto. Cioè, nel 2026, con una quantità di disponibilità di informazione a tutti i livelli, intelligenza artificiale, non si riesce a sapere delle due, anzi, dei tre teatri di guerra che stanno caratterizzando in maniera devastante l'economia mondiale, cioè Russia, Ucraina, Israele e dintorni, forse quella un po' di meno, Iran, Stati Uniti, il numero dei morti, cioè Russia e Ucraina è un impalleggiarsi di propaganda, no? Ancora non si è capito quante perdite ha avuto la Russia e quante ha avuto l'Ucraina in maniera concreta. Su Israele, Gaza, vabbè, se ne è parlato tanto, i numeri poi alla lunga stanno venendo fuori, però anche lì tutto ma Iran, Stati
0: Iran,
1: Uniti,
0: almeno come
1: zero.
0: numeri, ovviamente, come dicevi tu, non sono numeri specifici, però si arriva tra il 3.600 morti in Iran e a 4.000 in Libano, e negli Stati Uniti si parla solo di una ventina, ma anche lì una ventina, a volte dicono 18, a volte ne 19, poi 21 e molti feriti, ma non, il Pentagono non conferma i numeri.
1: A fronte di una quantità enorme di missili sparati, cioè, ma delle volte viene anche il dubbio che sia anche una sorta di rappresentazione, perché se tu fai il confronto della quantità di materiale bellico utilizzato, e poi comunque,
0: Ah,
1: vabbè,
0: certo.
1: questo poi penso che la storia, quantomeno qualche dato lo fornirà. Posso chiederti una cosa che mi è rimasta così a livello di gossip? Si parla un pochino, si è parlato, non tantissimo, di questa. Non so come si pronuncia, Maria Bartiromo, che è una giornalista, semmai per la prossima volta, una giornalista Fox, che è stata licenziata dalla Fox perché avrebbe, così, come si dice, riportato a Trump, con cui un rapporto quasi diretto, lo si è capito, una serie di commenti non, un pochino, diciamo, negativi da parte di alcuni rappresentanti della redazione di Fox News, credo, e addirittura quindi al punto tale da anteporre, quindi lei ha anteposto il suo ruolo di confidente di Donald Trump al suo ruolo di giornalista, riportando commenti all'interno della redazione. Approfondisci un po', perché mi sembra, ovviamente quattro righe sono arrivate qui, non so se sia indicativo o meno. Però insomma mi è sembrato un po' divertente, non lo so qual è invece.
0: Lei, da quello che ora vorrei, se ho capito bene, ora non l'ho studiata nei particolari, però insomma, se non mi sbaglio, è quella che viene chiamata la stampante umana di Trump, cioè tutte le notizie che arrivano a Trump arrivano attraverso di lei. Quindi lei è quella che fa una specie di rassegna stampa per Trump, che fondamentalmente probabilmente non ha quindi una visione completa di quello che la gente dice di lui o quello che sta succedendo realmente, ma è una visione filtrata, anche in modo per renderglielo chiaro, perché parliamo sempre di una persona che io continuo sempre a dire non è mentalmente stabile o ci sta proprio con la testa. Quindi questa è stata un po'
1: Ma chi dei
0: la
1: due? Trump o la
0: Trump.
1: Bartiromo? Ok.
0: No, la Bartiromo è la più pagata, se non sbaglio, dei conservative media, che appunto viene chiamata la source, come si dice, la source
1: Fonte.
0: dell'informazione per Trump, la fonte di informazioni per Trump, cioè lei sceglie quale notizie fargli sentire e quale
1: Ah, ok, vabbè, magari la prossima volta, se è interessante, ne parliamo, se no meno. No, questa cosa poi delle condizioni di salute di Trump, se ne parla sempre più spesso, comunque,
0: Voglio
1: ha
0: dire, io
1: ingrassato
0: prima dell'estate
1: 10 kg,
0: ne
1: tante
0: avevamo
1: volte abbiamo
0: parlato
1: parlato,
0: delle
1: sì.
0: 22 visite di specialisti che aveva avuto, che non è una cosa normale, voglio dire.
1: Beh,
0: Non si è fatto
1: anche
0: bene
1: perché a Biden, per carità, era evidentemente in difficoltà, ma Biden veniva fatto una sorta di check-up
0: a 22. Esatto.
1: settimanale da parte del della stampa, dell'informazione, dell'opposizione. Comunque, va bene, siamo ripartiti bene, direi, tante informazioni, tanti spunti. Diciamo, immagino Silvia che da qui al 6 novembre, quindi adesso abbiamo la data certa, sarà tendenzialmente questo il tema principale, cioè quello che succede dal punto di vista elettorale e il posizionamento, riposizionamento dei due partiti in vista delle elezioni, giusto? Più o meno è questo il tema. Il resto è un
0: Sì,
1: po' contorno.
0: non
1: Cioè, per
0: abbiamo
1: carità,
0: tanto
1: le
0: tempo
1: guerre,
0: per
1: però.
0: andare avanti, ma per chi volesse interessarsi, secondo me ci sono delle gare che devono considerare. Abbiamo parlato del Michigan, certamente il Texas. Io consiglio e ho le mie previsioni in testa, chissà se ho ragione. Iowa, secondo me, è in play. Alaska e Georgia, ovviamente. Però queste
1: Ok.
0: secondo me sono gare da tenere d'occhio perché potrebbero essere quelle che date normalmente a una parte e dall'altra, invece potrebbero rivelarsi delle grandi sorprese.
1: Bene, bene. Allora, quindi ripetiamo brevemente i riferimenti perché è partita la seconda stagione di Living in America, di e con Silvio Minguzzi e sottoscritto Alessio Maccioni, che da quest'anno sarà pubblicato in anteprima, dal giornale multimediale di approfondimento, Block Notes, intanto sul canale YouTube di Block Notes, cercate Block Notes, appunti di contemporaneità e trovate il canale e poi ci sarà anche ovviamente il sito che sarà un po' un contenitore multimediale di approfondimenti, dibattiti, inchieste, reportage, sia insomma, video che solo podcast che testuali. E uscirà comunque Living in America sempre su Radio Città Aperta il venerdì, invece il martedì esce su Blog Notes il venerdì alle 22 nel flusso streaming in diretta di cittàaperta.it e poi il giorno dopo sul sito solo come podcast audio. Abbiamo detto tutto rispetto allo spin-off di Living in America, ci lavoriamo e poi nelle prossime, insomma, già nella prossima puntata potremo annunciarlo, credo. Silvia, che dire? Grazie. Alla prossima.
0: Grazie a voi. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.